0: quale preferisci?
1: C'è anche George Clooney però di mezzo, devi decidere fra le tre.
0: Mettiamo queste tre.
1: Oppure un pannofino più giovane con la voce più alta, tipo, che non si riconosce.
0: Assolutamente
1: impossibile.
0: No.
1: Io vorrei Hagrid.
0: Sì, okay. Ah no, René?
1: Ma dipende, però cioè, devono rimanere in personaggio?
0: Eh beh, certo.
1: Eh no, allora René, tutta
0: René?
1: La vita. Sì, sì,
0: okay.
1: Sì. Soprattutto perché andrei solo e andrei in Lazio per andare nelle sue zone, capito?
0: Lo diciamo per quei pochi che magari non avessero visto Boris, una grandissima serie.
1: Giusto.
0: Di metà anni 2000.
1: Ma fai il preciso. Scusami. Credo la migliore serie italiana, sicuramente la migliore comedy italiana,
0: sì,
1: della storia dei telefilm italiani. Assolutamente.
0: Okay.
1: No, questo si può dire senza,
0: dove
1: senza paura.
0: Pannofino interpretava questo regista di nome,
1: sì,
0: René. Punto,
1: esatto.
0: E fine. 393-7366-70, di che personaggio vorresti la voce nel tuo navigatore?
2: Radio Bella e Moneta.

solo quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere.

0: Infantile con Eco su Belle Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo di che personaggio vorresti la voce nel vostro navigatore.
1: Pensa al viso, qualcuno ci ha risposto: vorrei la voce di Rocky, ok? Quello che è in
2: Adriana!
1: No, Rocky, colui che non da qui.
0: Ok,
3: capito? Vabbè. Una cosa molto strana questa.
0: No, tranquillo.
2: Ma è già qui! Che fantasia mi fate, scusate, su di me.
1: Tranquillo, non è vero. No, stavamo scherzando.
0: Ma sono le 7, no? Perché sennò vado fuori dalle balle. Ragazzi.
1: Ciao ragazzi, salutiamo ciao. Giacomo che dice: io vorrei come voce nel navigatore quella di Ruggero De Ceglie, dei soliti idioti.
0: Bello, capito? Molto bello.
1: Tipo, gira a sinistra, dai,
0: deve essere una cosa molto simpatica e soprattutto per neopatentati.
1: Certo,
0: da dire.
1: La rilassatezza con cui vai a guidare.
0: Esatto. No, questo è troppo presto. Perché l'ha mandato alle 9:22.
4: Adesso avrei la voce di Brunetta.
0: Ma no, vabbè, ci può stare.
1: Ma come parla Brunetta? Perdonami.
0: Guarda, non lo so.
1: No, chissà come parla Brunetta. Perdonami.
0: Parla appunto.
3: Era una mia ex compagna di classe.
1: No, non è quella Brunetta e nemmeno quella di Ricchi e Poveri, ok?
0: 393-7366-170. Di che personaggio vorresti la voce nel tuo navigatore?
5: Radio Bella e Monella.

0: Gabri Ponte e Jovanotti con DNA su Belle Monella. Ve lo stiamo chiedendo al 393-7366-170 di che personaggio vorresti la voce nel tuo navigatore.
1: C'è lei che sta tornando, Raffaella, sta tornando dall'allenamento di bici e dice come voce del navigatore vorrebbe la voce di Pogacar.
0: Ok, il campione.
1: Dice così, giusto, Pogacar?
2: Io, guarda.
0: Non lo so. Amici ciclisti all'ascolto, mandateci, come si dice perfettamente, il nome di questo campione.
1: Bene, bene.
3: Buon pomeriggio, Monella. Io avrei voglia di quattro, cioè voglia, scusa, vorrei la voce quattro persone. Una è la vostra,
0: okay, quindi sono
3: una
0: due.
3: Di Rocchi vostro, quindi uno di Paolo Zippo, quattro, e quattro, uno perfetto. Di Igor Pezze.
1: Sei a cinque, però, capito?
0: Diciamo che forse la quinta non possiamo dartela.
1: Va bene, va bene. Attenzione, perché lui dice: ragazzi, io voglio la Canalis.
0: Va bene, noi abbiamo qui il cartonato, se ti può servire, non fa voce.
1: Non abbiamo la voce, però. Non abbiamo
0: è
1: la
0: l'unica
1: voce,
0: cosa.
1: Peccato.
0: Se no, basta che campioni gli eventuali programmi pubblicità.
1: In qualche
0: che fa
1: modo.
0: Lei, ecco.
1: Abbiamo anche Svetlana, senti.
4: Buonasera, Manelini.
1: Buonasera.
4: Mi piacerebbe tanto sentire la mia voce. Che
1: la
4: mi
1: tua?
4: Dice, dico la Frodrecenta metri, giri a destra. sarebbe molto piacevole.
1: Sì, sì.
4: Buonasera a tutti.
0: Adesso te lo sei detta da sola. Ti abbiamo mandato in radio e te lo sei sentita da sola.
1: C'è però del messaggio in questo egocentrismo, voglio
0: No, lascia stare.
1: Un po'
0: 3, 9, 3, 7, 3, 6, 6, 1, 7, 0, di che personaggio vorresti la voce nel tuo navigatore?
5: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: 5K su Bella Monella chiude la nostra mezz'ora insieme. Tra poco torniamo e continuiamo a parlare insieme a voi al 393-7366-170.
1: Qual è il personaggio che vorreste come voce del vostro navigatore?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.
6: Italiamo.
7: Italiamo.
5: Italiamo. La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?

0: Lo ringraziamo il nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Bennato Nannini con Un'estate italiana.
1: Patti Pravo vs Fischer Losing Bambola Mashup.
0: Jake La Furia De Oro con il Party 5 Mashup.
1: No, devi dirlo bene.
0: Mashup!
1: No, non devo dirlo
0: è
1: così,
0: perdonami.
1: Grazie Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo parlando al 393-7366-170. Siete su Belle Monella con voi, Andrea e Alvise. Di che personaggio vorreste la voce nel vostro navigatore?
0: Sentiamo Roberto. Roberto,
3: ciao, ecco. Roberto da Treviso.
0: Ciao Roberto.
3: Sicuramente poi sbaglierò strada, ma io vorrei la voce di Panariello che imita Renato Zero.
0: Ma perché?
3: Ciao, buona giornata.
0: Grandi!
3: No, specifico, sbaglierò strada perché mi piscerò addosso dalle risate.
1: Eh sì, ma... ricordati anche di fermarti per cambiare.
0: Secondo me anche l'originale andrebbe bene lo stesso.
1: Ma certo,
0: te lo dico.
1: Certo.
4: Ciao ragazzi, Moreno.
1: Ciao Moreno.
4: La voce che mi piacerebbe avere sul mio navigatore è quella di Bruno Pizzuli.
1: Oh, tanta roba. Meraviglioso.
0: Ciao a tutti. Che bella. Te sai imitarla la voce di Bruno Pizzuli?
1: No, non vado neanche a dissacrare un caposaldo della telecronaca.
5: Ciao Radio Bella e Monella.
0: Ciao.
5: Io nel mio navigatore vorrei la voce di Giampiero Galeazzi.
1: Bello.
5: E post-scriptum si dice Pogaccia.
1: Pogaccia.
5: Ciao, siete forti.
0: Quindi non è Pogaccia,
5: Enrico da Isola della Scala.
0: Pogaccia, grazie Enrico da Isola della Scala, te l'abbiamo chiesto e tu hai risposto. Bravissimo, bravissimo. Pogaccia.
1: Pogaccia, sì. Mi pare che sia sloveno, se non ricordo male.
0: Una strana etimologia, insomma.
1: Perché?
0: È particolare.
1: Tu sei etimologo adesso.
0: Da Pogacara a Pogaccia c'è una differenza importante.
1: Ma perché ovviamente non è che lo dici come si scrive. Però
0: va bene.
1: Pazienza. 393-7366-170. Di che personaggio vorresti la voce nel tuo navigatore?
2: Radio Bella e Monella.

0: gioco anche a 20 anni si muore su Radio Bella Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento di che personaggio vorresti la voce nel tuo navigatore.
1: E sentiamo lei, vai.
2: Ciao Bella Monella.
1: Ciao.
2: Sono Ines di Musile.
0: Ciao Ines.
2: E nel navigatore della mia mamma vorrei la voce di Anna Pepe.
1: Anna
2: Ciao.
1: Pepe. Okay. Sarebbe interessante comunque.
0: Sì, sì.
1: Tipo, ehi Vera Baddy, gira a destra, tipo una cosa del genere, sarebbe molto interessante.
0: Vabbè, sì, sì. Assolutamente, perché no?
1: Anna, quando vuoi vieni qua che registriamo tutte le voci per la nostra ascoltatrice.
0: E
1: okay?
0: No, Ines. Te invece?
1: Io personalmente
0: sì, mi piacerebbe.
1: Ma guarda, io vado sul classicone, credo.
0: Che prima dicevi Hagrid Pannofino.
1: Sì, vabbè, ma perché quello stile di voce mi piacerebbe. Anche un Luca Ward versione Pulp Fiction potrebbe essere interessante. Con
0: Zecchiere.
1: Le offese. Sì, sì,
0: perfetto,
1: sì, sì.
0: Giusto. Io devo essere sincero, l'inter. Come si può dire? Johnny Depp nella versione Jack Sparrow, sostanzialmente.
1: Ok, vabbè, è interessante come voce, comunque particolare.
0: Che te lo dice all'ultimo di girare.
1: Sì, tipo, dovevi girare prima? No, no!
0: quindi ci può stare.
1: E lì parte altre voci che abbiamo ricevuto. Insomma,
0: che non si possono, che non si possono dire nell'effettivo. 393-7366-170, gli ultimi minuti per dirci di che personaggio vorresti la voce nel tuo navigatore.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: le nostre voci dal navigatore, anzi del navigatore, c'è lui che dice la voce di Sgarbi vorrei.
1: Ok, assolutamente.
0: E infine, ciao Gianni da San Vendemiano Treviso, la voce del mitico Renato Pozzetto.
1: Ah, ok, c'era anche Lisa che però diceva che vorrebbe quella di Luca Argentero, ma non le dispiacerebbe neanche le nostre.
0: Ma non diciamo, tieni quella di Argentero che è
1: meglio. Certo, Luca, sì, Luca sì, è un amico, lo salutiamo. Amici, noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 18, 15-16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea.
0: Bravo.
1: Salutiamo tutti voi che ci state ascoltando in replica.
0: Buonanotte.
1: E una buona serata a tutti quanti. Con
0: ciao.
1: Andrea.
0: Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: lui nei miei confronti sta guadagnando punti. Ha una faccia simpatica.
1: Ma lui è tanto carino. Hai guardato un po' di sue interviste in giro?
0: Sì, sì, è simpatico.
1: È bello, eh? Un bel ragazzo, poi. Molto intelligente, simpatico. Questa è la canzone di Fulminacci, Maledetto me, su Bella Monella. Iniziamo la seconda ora della pausa pranzo. Pacciarotta e Scrocarella.
0: E Scrocarella, sì, perché andiamo negli Stati Uniti e questo nuovo trend, la festa del divorzio, che posso dire, è giusto. Cioè, c'è la festa di matrimonio, certo. monio.
1: È
0: e
1: vero.
0: Facciamo anche questa festa del divorzio.
1: E divorzio, orzio.
0: Esatto, sono un po' peggio.
1: Bah, io penso che a volte sia da vedere anche il lato positivo, no?
0: Certo. Si sta affacciando anche in Italia questa festa. Potrebbe suonare come una nota stonata, ma in realtà è una tendenza. Arriva dagli Stati Uniti e piace sempre di più anche nel nostro bel paese.
1: Eh sì. Allora, io sono una che guarda TikTok. Adesso ho recuperato il telefono, sono ritornata alla mia normalità, quindi alla normalità di guardare i video di TikTok. C'è questo trend delle donne, soprattutto delle mogli, che festeggiano appunto il divorzio e questa solidarietà femminile, che finalmente si sono tolti questo marito dalle scatole, che alla fine rinascono, che non hanno più nessuno a cui badare, che sono tutti mammoni, così. Questo.
0: Fine. Mentre dicevi scatole, ho pensato anche dagli scatoli, in realtà. Per gli amici del sud.
1: Allora, c'è un trigger della lingua italiana che io non riesco a sopportare quando dice: ma perché non ti porti lo scatolo?
0: No. Ciao, amici del sud!
1: È la scatola, oppure è lo scatolone.

0: Non dovete mandare un messaggio, ma dovete mandare un messaggio vocale quando c'è la canzone che fa.
1: Sì.
0: Giusto?
1: No, mi è venuto in mente il bellissimo gesto che ho fatto oggi. Visto che lei ha detto che fa troppo caldo.
0: Raccontalo.
1: Ero in ritardo, quindi dico che ero in ritardo. E là era da prendere una scelta: rimanere in ritardo e peggiorare il ritardo.
0: Sì.
1: O aiutare una signora poverina, un po' gobba anche.
0: Sì.
1: Con la spesa. A 89 anni
0: sotto
1: stava tornando a casa sotto il sole. Mi sono fermato e gli ho dato un passaggio a casa. Sono arrivato un pelino in ritardo, però comunque sono stato bravissimo.
0: Allora, io sono uguale, perché anch'io mi ritrovo a dare passaggi a gente sconosciuta, anche più giovane, o comunque anche è capitato. Una volta ho fatto Montebelluna a Padova con uno sconosciuto indiano.
1: Quando
0: aveva quattro valigie.
1: Quando non sapete come tornare o andare a un evento, cercate un Mercedes grigio. Mi raccomando, e la Dall'Anna vi porta in giro.
0: Non è quella la mia macchina, per fortuna, quindi dovete trovarne un'altra.
1: Un pallino bianco.
0: Esattamente. Allora, vorrei ricordarvi che stiamo parlando di divorzio.
1: Sì.
0: E che sta praticamente spopolando questo trend che arriva dagli Stati Uniti di festeggiare il divorzio.
1: Sì.
0: Allora io ti dico, sei d'accordo oppure no?
1: Beh, effettivamente dipende poi anche come si chiude la relazione. Ci sono diversi motivi che possono portare a un festeggiamento o no, però se una cosa si chiude è abbastanza triste, no? Non c'è tanto da festeggiare.
0: Forse secondo me col senno di poi puoi festeggiare, ma non subito. Radio Bella e Monella.

0: Fisici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Magari lo si dice quando ci si lascia,
1: sì,
0: si divorzia, ma qui c'è un trend perché funziona, piace festeggiare il divorzio. L'abbiamo chiesto anche a voi, è arrivato questo audio da una donzella.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
2: Io credo che al di là che si proceda al divorzio per stare meglio, e mi auguro che sia così.
1: Certo.
2: E per risolvere una situazione diventata molto molto critica e pesante, io credo che sia sempre una sconfitta, insomma, quindi
1: poco da festeggiare.
2: Io non ci trovo niente da festeggiare. Va bene, Marianna da Padova, grazie. Ciao,
0: ciao Marianna.
1: Ciao Marianna.
0: Sì. Però è vero, pensiamo sempre al lato negativo. Io penso che il divorzio sia da festeggiare quando veramente due persone le hanno provate tutte, ma non si sta più bene insieme.
1: E ti viene da fare la festa.
0: Secondo
1: me è troppo strano.
0: Ma
1: dai,
0: secondo me no. Oppure al contrario, finalmente ti sei tolto dalle scatole una persona, che sia uomo sia donna, che non faceva più parte della tua vita. Ci sono tanti matrimoni, ragazzi, non siamo qua a fare gli ipocriti, che stanno in piedi solamente per vecchie dicerie. Perché abbiamo i figli. Non ha senso stare insieme solo per i figli.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: C'è una signorina che dà ragione ad entrambi. Dice: io e mio marito abbiamo divorziato dopo 12 anni di matrimonio. Dice: è vero, la vedo come una sconfitta, perciò sì, è una perdita, non si dovrebbe festeggiare perché è un fallimento.
1: Vabbè,
0: ma d'altronde, dice, le abbiamo provate tutte si è solo peggiorato. Insomma, lei e sua figlia hanno delle problematiche. Dicono: sicuramente festeggeremo quando finirà tutto.
1: Monica,
0: questo.
1: Leggendo queste cose, anzi, ti ringrazio che ti sei aperta così in modo profondo con noi. Sono ancora più contenta che tu non sia con questa persona. La vita non gira intorno all'amore, deve essere una cosa semplice, facile, bisogna non bisogna completarsi, bisogna semplicemente stare bene insieme come due individui, due entità.
0: Certo.
1: Se questa persona poi negli anni crea delle grosse problematiche, non ha senso forzare.
0: C'è chi ha tirato in ballo l'assegno di mantenimento. Ne parliamo tra poco.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un po' di zucchero, la fila va giù.
9: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: pillola del nostro Antonello Cerri, tre canzoni, la rappresentante di lista era l'ultima con Amare.
1: Poi abbiamo ascoltato Rino Gaetano con Malcelo è sempre più blu.
0: E all'inizio Anna dai capelli rossi.
1: Sono tornata piccola.
0: Molto molto bella. Grazie Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta, si parla di festa di divorzio.
3: Che c'è, che succede?
1: Io leggo i messaggi, però poi mi devi dire, non dire quello che pensi.
0: Quindi devo trattenere.
1: Io devo arrabbiare.
0: Leggiamo. Dica.
1: Ciao, penso che siamo diventati troppo superficiali in tutto. Usa e getta anche nei sentimenti. Prima ti amo, ci sposiamo, bisogna pensarci 10 volte bene e poi se si sceglie di farlo sul serio.
0: Beh, io qua sono d'accordo. Prima di sposarsi bisogna avere la testa.
1: Sopportandosi a vicenda.
0: Sì.
1: Non è che se cambi partner sia meglio, basta vedere i personaggi in televisione che sono divorziati e sposati 3 o più volte. Andiamo avanti così, tanto è tutto normale. Nazareno.
0: Mi sono perso io nella seconda parte. Prima parte ero d'accordo.
1: Appunto.
0: Seconda parte
1: tu hai già risposto con questa frase. La seconda frase che ha detto, cosa vuol dire basta vedere i personaggi in TV? Cosa c'entra?
0: Cioè, vabbè, voleva fare l'esempio.
1: Ma non ha senso.
0: Voleva farlo lui.
1: Uno, perché ogni persona è libera di fare quello che vuole. Sì. Se si vuole sposare 10-15 volte, noi non siamo nessuno.
0: C'è Guinness dei primati. Il signore arabo sposato più di 30 volte.
1: 30 volte?
0: Sì, 30 matrimoni.
1: Ne ha di soldi,

0: divorzio, fa litigare le persone. 393-736-6170 il numero per dire la vostra e per interagire con noi.
1: Scusate Dallan, scusa Damiano, sì, ma se festeggiamo il divorzio posso richiedere indietro la partecipazione di nozze? delle buste?
0: Posso dire che sarebbe corretto, però non si fa. Non
1: bellissimo,
0: si fa.
1: Giovanni, Giovanni, guarda che, ma quante cose ho da raccontarvi. Ti ricordi quella mia ex collega che mi ha chiesto i soldi?
0: No.
1: Dai, che ti ho detto che non le era ancora arrivato il bonifico dei soldi.
0: Sì. Che gestaccia.
1: Cioè, ragazzi, la gente sta male.
0: Ma possiamo raccontarla?
1: Sì. La raccontiamo.
0: Vabbè, praticamente c'è questa amica.
1: No, assolutamente no.
0: Era un'amica.
1: Collega di lavoro.
0: Collega di lavoro che si è sposata e praticamente ha mandato ovviamente gli inviti alla Ele e a tutti i suoi amici.
1: Attenzione, io ho invitata solo alla cena. Tutti i miei colleghi, mattina e pranzo, io solo alla cena.
0: Lei solo alla cena. Fatto sta che questa persona scrive in privato a Eleonora e le dice: Ele, ma guarda che mi sono arrivati i soldi di tutti della busta, ma non mi sono arrivati i tuoi. Non si fa.
1: Ma ragazzi, ma avete fa. Che poi io sono vecchia maniera, io non faccio il bonifico, ti preparo la busta, faccio anche il bigliettino, faccio le cose fatte bene,
0: certo,
1: ti metto i contanti all'interno e te la consegno a mano.
0: No, ma adesso vogliono tutto tracciato.
1: Mamma mia, ragazzi, questa mi chiama, com'è Ele, tutto a posto? Ma e ci eravamo appena vista.
0: Ma i soldi?
1: Ma scusa, non mi è ancora arrivato il tuo bonifico.
0: Ma i soldi?
1: E che ci soldi? C'è un ragazzo che si chiama Luca.
0: Ciao.
1: Che dice: ho un agriturismo e propongo sempre di festeggiare il divorzio e sai anche cosa?
0: Cosa?
1: Il dopo funerale.
0: Ah, bene.
2: Radio Bella e Monella.

0: festa del divorzio. Al 393-7366-170 state dicendo la vostra. Chi c'è? Pronto?
1: Pronto, buongiorno. Io sulla carta sono ancora sposata, sono andata via da casa 2 anni fa. Il divorzio costa tantissimo.
0: È vero. Quindi dice uno, già costa tanto, se devo pure pagare la festa e offrire da bere agli altri.
1: Esatto. Sentiamo.
2: Ragazzi, allora, dopo 24 anni di matrimonio, una separazione che dura 6 anni, okay, io direi che avendo avuto il divorzio, una festa ci sta.
0: Brava. Facciamola anche con Radio Bella e Monella, posso dire.
1: Businessman, tra poco l'ascoltiamo, noi possiamo fare questo business, Damiano, sì, non ci abbiamo pensato, hai capito?
0: Vedi le belle idee della diretta.
3: Radio Bella e Monella.

0: heavy business, le feste di divorzio by Bella e Monella, ci sarà da approfondire. Comunque dai,
1: chiudiamo con questo messaggio che lascia il tempo che trova. Secondo me la donna festeggia soprattutto per l'assegno di mantenimento che prende o prenderà.
0: Signorino Renati,

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
5: 14:03.
6: Il segnale orario è in collaborazione con
7: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
8: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
9: La città di Chieri domenica prossima propone la Festa del Piemonte edizione 2026. C'è al telefono l'assessora alla cultura Antonella Giordano. Buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
9: Il 19 luglio è la Festa del Piemonte, istituita da una legge regionale, e voi farete questo spettacolo a partire dalle 21:15 nel cortile del municipio.
10: La giornata scelta è quella del 19 luglio proprio perché nel 1747 sul Colle della Setta si combatté un importante battaglia tra l'esercito sabaudo di Carlo Emanuele III e l'esercito francese di Luigi XV, battaglia che fu vincente naturalmente per i Savoia, che quindi possiamo dire fa partire quella che è una storia del Piemonte e della regione.
9: Alle 21:15 andrà in scena appunto questo spettacolo comico assolutamente gratuito.
10: Certo, noi da 4 anni abbiamo scelto la formula del divertimento perché abbiamo la fortuna di avere in città dei bravissimi attori ed autori in lingua piemontese. Questo non succede ovunque, ma a Chieri la tradizione è importante. Da 4 anni, grazie a Franca Iassa e Bruno Masera, che sono diciamo il cuore della proposta, ma che di anno in anno vengono affiancati da altri attori, possiamo proporre un testo teatrale inedito, scritto apposta per l'occasione, che si inserisce nella tradizione del teatro comico, possiamo dire così, ma che racconta sicuramente quella che è l'abitudine, i difetti, i modi di fare, i modi di dire, i modi di cucinare, di raccontarsi, tipici dei piemontesi, mi viene da dire dei chieresi in particolare.
9: Festa del Piemonte 2026, l'appuntamento a Chieri, domenica 19 luglio, 21:15, grazie all'assessore Antonella Giordano.
10: Grazie a voi e vi aspettiamo, per chi potrà esserci.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro. E hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: E Baby K e Tuca Macarena, ma hai visto il video della modella russa che è uguale, identica, spiaccicata a Erling Haaland?
1: A Haaland, sì, me l'hai mostrato poco fa e sono rimasta molto sorpresa.
0: È uguale.
1: Ci assomiglia tantissimo.
0: Comunque, peccato perché la Norvegia è uscita.
1: Vero, ci sono rimasta male pure io, ci speravo. Non so.
0: L'Inghilterra ha strappato questo pass per la semifinale, incontrerà l'Argentina e l'altra semifinale sarà quella tra Francia e Spagna.
1: Esatto.
0: Paul, come andrà a finire? Dici.
1: La Francia.
0: La Francia batte la Spagna.
1: Sì.
0: E?
1: Si incontrano Francia-Argentina.
0: Quindi di nuovo Francia-Argentina.
1: Sì.
0: Dici che era tutto programmato, tutto
1: no.
0: Un biscotto.
1: No, no, secondo me no. Secondo me no, però andrà così. Poi spero di non gufarla, ma essendoci Lautaro nell'Argentina e comunque la Francia palesemente fortissima, se la giocheranno loro.
0: Ci sono stati un po' di episodi che stanno...
1: È vero. Beh, allora, l'arbitro di Argentina-Svizzera, io non so cosa stesse facendo in quella partita.
0: Si è bevuto un cocktail.
1: Porca miseria. E tra l'altro stavo anche guardando la partita con un ragazzo che faceva l'arbitro.
0: Ok.
1: Palesemente sulle nuvole quell'arbitro lì.
2: Radio Bella e Monella.

0: Senti, noi vogliamo un po' approfondire, perché hai detto che passa la Francia con la Spagna, passa l'Argentina con l'Inghilterra, e poi?
1: E poi?
0: E poi la finale?
1: No, no, no.
0: No, la finale non si può.
1: Allora,
0: più.
1: La finale te lo dico in base a chi vince tra le due partite.
0: Beh, se l'hai già detto.
1: No, ma, no, ma non, non sarà così, magari. Chi lo sa? Vabbè. Magari arriva l'Inghilterra.
0: Mettiamo,
1: magari passa.
0: Mettiamo che, come dici tu, chi vince poi tra Francia e Argentina?
1: Allora,
0: la grande rivincita.
1: La grande. Allora, vorrei che vincesse l'Argentina, ma mi sa che ce la farà la Francia.
0: Quindi ufficiale la Francia.
1: No, ufficiale niente.
0: Ufficiale niente.
1: Che poi mi viene a dire, ma tu avevi detto che vi conosco troppo bene.
0: Allora adesso si ritorna a cantare, quindi pronti, rapidi al 393-736-6170 potete cantare la vostra canzone italiana preferita.
1: Esatto, se avete una canzoncina in mente da un po' di ore, volete sentirne una in particolare, come le ascoltatrici che ce l'hanno scritto prima, dovete mandare un messaggio vocale al 393-736-6170. Facciamo un esempio.
0: Sì.
1: Ciao Radio Bella Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa
2: quando
3: ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella la canzone che fa.

0: di Blanco, Los Angeles, qui su Bella e Monella. Adesso a cantare tocca a voi.
1: Avete voglia di gelato?
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, grazie.

0: Buongiorno, qui su Radio Bella e Monella chiude un'altra mezz'ora, pronti perché nella prossima vi ricordiamo anche gli eventi, eh?
1: Esatto, eventi con Radio Bella e Monella. Vi ricordiamo anche che se avete voglia di organizzarne uno da zero, noi lo facciamo, cioè se vi viene in mente di fare una festa in particolare, noi lo organizziamo con il tuo evento tutto da cantare. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Deghi a ridare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io! Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della...
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.e-ones.com.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: È un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
14: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
15: Fino ad esaurimento scorte.
16: Da Ottica Domenico la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
17: In tutti i negozi Ottica Domenico sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
16: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
17: Ottica Domenico, vedere bene per vivere bene.
16: Aperti anche domenica 19.
17: Dettagli in negozi su domenico.it.
18: La libertà ha quattro ruote, Suzuki Hybrid e 4x4 All Grip. Ancora più efficienti, ancora più tecnologiche, minor consumo e massima resa in strada. Passa da Autoland Group e scegli la tua Suzuki. Nuova, usata, a chilometri zero, auto aziendale. Autoland Group. A 90 di Piave, Porto Gruaro e su autolandgroup.it.
19: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
20: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
21: Faremo una casa in palette. Colori che danno carattere alle pareti. Un'armocromia perfetta.
22: E come pensi che possiamo fare?
21: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato. Colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
0: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40 777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
24: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
25: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Torna in cattedra anche Matteo Monti, la pillola degli anni con Lucio Battisti, all'inizio con il nastro rosa.
2: C'era anche Donatella Rettore con Splendido Splendente, come il nostro Dami.
1: E alla fine Emma.
2: Con L'amore non mi basta.
1: Tutto giusto, allora noi dobbiamo ricordare anche gli eventi, quindi mi raccomando non mancate, anche perché uno di questi eventi
2: è stasera.
1: È proprio stasera e siamo alla sagra di San Benedetto Abate a Scorzè, mi raccomando dalle 21 c'è Bella Disco.
2: Trovate Damiano Menta e in console Andrea De Luca DJ in una delle serate più belle di Scorzè, perché c'è una tradizione molto sentita che si chiama la sagra di San Benedetto Abate, quindi stand gastronomico, pesca di beneficenza.
1: Ci sono un sacco di eventi in programma per tutte le generazioni, poi lo sport, i tornei, gli spettacoli, la musica live e il celebre palio dei Rioni.
2: Una notte quindi per stare insieme, cantare, divertirsi e vivere la magia della sagra sotto le stelle. Vi ricordiamo, questa sera Bella Disco arriva la sagra di San Benedetto Abate a Scorzè, Venezia. Radio Bella e Monella.

0: E se questa sera vi vogliamo operativi alla sagra di San Benedetto Abate per Bella Disco, segnate anche la data del 16 di luglio, perché Bella e Monella è a Coin a Mestre dalle 17.30 con Paolo Zippo e Antonello Cerri.
1: Esattamente, per un appuntamento speciale di Ciao Estate, Bella e Monella vi aspetta a Coin a Mestre il 16 di luglio. Uno splendido aperitivo insieme, ci saranno omaggi, musica, intrattenimento, ovviamente gadget, perché ci chiedete sempre.
0: Piazza 27 ottobre.
1: Sì, giusto. Piazza di Mestre, esattamente, da Queen.
0: Mi raccomando, non mancate, perché l'evento ovviamente è gratuito, poi c'è l'aperitivo, fate shopping,
1: dai.
0: Un sacco di belle cose.
2: Radio Bella e Monella.

0: è chiara fino alla fine. 393-736-6170 è il numero per interagire con noi, ed è il numero dove è arrivato il messaggio di Fabio, che anche lui vuole venire a trovarci. Fabio, le porte sono aperte, porta due pasticcini, due tramezzini.
1: Allora, Fabio, io ti voglio bene già perché vuoi venirci a salutare, e sarà un piacere conoscerti di persona. Non portarmi un'altra borsetta del Milan, per favore.
0: Ah sì, un altro rosso e nero.
1: Lois è sicuramente all'ascolto, ti saluto.
0: Ciao.
1: Sappi che continua ad invitarci anche a casa sua a mangiare. Ha mandato un messaggio ieri dall'altra parte, che vuole invitarci a pranzo. Io, te e Rocky.
0: No, devo portare anche mia nonna. Io senza mia nonna non
1: la nonna Maria. Parte. Penso che ci siano le porte aperte anche per la nonna Maria, però basta borsettine del Milan.
0: Va bene, dai, cerchiamo un altro tifoso di un'altra squadra, va bene.
2: Radio Bella e Monella.

0: C'è chi scrive: in diretta al momento un milanista ed un interista. Sì, sì. Ma un interista con le pinze. Ci ha detto che una volta ti fa la Juventus.
1: No, ma
0: se,
1: allora,
0: se viene Icardi al Milan, allora, diventa milanista.
1: Allora,
0: cioè,
1: intanto una volta era alle elementari perché mi ero innamorata di un bambino.
0: E
1: che
0: trovi
1: era,
0: Roma?
1: No, che è juventino, allora io ti favo Juve.
0: Giustamente,
1: capisci?
0: Giustamente. Va bene, ragazzi. Noi ci sentiamo domani dalle 12 sì. alle 15 per la nostra pausa pranzo, Paciarotte e Scrocchirella. Vi aspetto questa sera a Scorzè e adesso c'è il viso.
1: Ciao, ragazzuoli, baci.

0: siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
2: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
3: Fino ad esaurimento scorte.
4: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
5: Grande.
4: Con il pavimento a effetto legno.
5: Grande.
4: E i sanitari sospesi.
5: Grande.
4: Ma non sai dire altro?
6: Certo. Eraclia. Eraclia Pavimenti. Il più grande showroom del nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
4: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
6: Sabato aperti.
7: Vieni anche tu insieme a me.
8: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È acquestate, annuale. Biglietti su
9: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Europe Travel, che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

0: sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Buongiorno, un calo anteprima del martedì, ritorna lei!
1: Eh sì, dai che ci sono, ci siamo tutti e due pronti, prontissimi per accompagnarvi anche in questa mattinata. Quanti mattinieri ci sono all'appello? 393-7366-170, così capiamo quanta gente ci sta ascoltando.
0: Secondo me è sempre meno, cioè man mano che vanno avanti le settimane, a giudicare dalle macchine che c'erano in autostrada questo fine settimana, sempre meno, ma noi siamo stoici e continuiamo l'appuntamento con l'anteprima di Buongiorno un calo, almeno fino al 24 di agosto.
1: Esattamente.
0: Poi va in ferie anche l'anteprima, insieme a me,
1: tutto va in ferie,
0: ci sarai tu dalle 7 alle 9, cioè con Buongiorno un calo Limited Edition, va bene Limited Edition? Come
1: sì, ci sta, cioè, ci sta.
0: Fa figo, no? Tutto quello, vabbè.
1: Ricapitoliamo quello che è capitato ieri, dalle 6 alle 7.
0: Allora, Francia, Spagna, Inghilterra ed Argentina.
1: I mondiali?
0: Sono le semifinaliste del campionato mondiale di calcio.
1: Ho seguito qualcosina.
0: Hai seguito qualcosina? Allora ho chiesto semplicemente ai nostri ascoltatori quella che per cui non farebbero mai il tifo. Cioè,
1: ripetile.
0: Allora, Francia, Spagna, Inghilterra ed Argentina. Guarda, c'è una risposta.
1: A caso dicono la Francia.
0: Tutti, no? No, tutti! Voglio dire, cioè, le altre tre andavano bene tutti. Ma perché ce l'abbiamo tanto con i cugini francesi?
1: Questione di baguette, questione di...
0: Bidet.
1: E questione del fatto che c'è chi pensa che ci abbia rubato la Gioconda.
0: Non è che siamo un po' invidiosi.
1: Poi
0: della,
1: anche Napoleone ci ha messo del
0: Buona parte.
1: Sì.
0: No, ma non sarà che siamo un po' invidiosi della squadra che c'hanno loro?
1: Ma possiamo essere invidiosi non della squadra loro, di tutte le squadre, perché tanto noi non ci qualifichiamo più.
0: Vabbè, amici, attenzione. Restate con noi perché vi facciamo sentire cosa ci avete raccontato.
2: Ma secondo voi una nazione che non ha il bidet per lavarsi il culo merita di vincere i mondiali?
3: Ciao ragazzi, tra Spagna e Francia non so chi delle due mi stia più sui cc, però uno, un interista sfegatato l'altro giorno ha detto preferisco che lì la Juventus vinca la Champions piuttosto che la Francia vinca il mondiale. Pensa quanto gli sta sui coglioni sto qua la Francia.
4: Zippo, non ho capito la domanda, hai chiesto chi è che non tiferemo mai tra Francia giusto? No, scusa, sono un po' rincoglionita perché primo giorno di lavoro dopo una settimana in cui dovevo fare ferie in realtà ho ristrutturato a casa, sono tornata al lavoro più stanca e più incazzata di prima, quindi sì, adesso decido tra la Francia, chi è che non tifo ma va assolutamente
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: di mare.
1: Ah, questa me la ricordo, era quella di, come si chiamava la serie televisiva? Non me lo ricordo più, come si chiamava?
0: No,
1: cioè mare, profumo di mare, con l'amore io voglio giocare.
0: Sì.
1: Tempo di mare, cioè, sole mare.
0: Vedi, sole mare, spiagge.
1: No, era la serie, quella col capitano, quella che andavano in crociera, no? Di volta in volta c'erano delle avventure nuove sulla crociera.
0: Love Boat.
1: Mannaggia.
0: Che è andata in onda quando io non ero nemmeno nelle previsioni dei miei
1: genitori. No, ma credo anch'io, non so che anni fossero. Adesso andrò a cercare.
0: Se qualcuno
1: ha
0: qualche informazione ce lo dica, che poi noi leggiamo tutto quanto. Ma ieri di mare, di acqua in generale abbiamo parlato.
1: Perché abbiamo dato la classifica di quelle che sono le acque considerate le più pulite del mondo. Cipro, la Grecia, ma poi sorprendentemente anche alcune acque strane, tipo la Finlandia o l'Austria.
0: Sì, per quanto riguarda i laghi,
1: sì,
0: chiaramente.
1: No, l'Austria, ancora che sappia, non ha sbocchi al mare. Cioè, una volta aveva Trieste, no?
0: Sì.
1: Trieste era il porto dell'impero austro-ungarico. Adesso non più.
0: Ancora,
1: molti triestini rimpiangono ancora il tempo.
0: Sì, lo so.
1: Quando c'era lui. Non lui, l'imperatore.
0: L'imperatore, sì. Detto questo, abbiamo parlato proprio del luogo più bello dove avete fatto il bagno e sono usciti anche dei bei consigli di viaggio. Sentiamo qualcosa.
2: Il posto più bello dove ho fatto il bagno alle isole Mauritius. Stupendo, meraviglioso e una cosa da vedere.
3: Buongiorno K, Paolo e Elisa. Bentornata Elisa. Il bagno più bello che ho fatto è stato in Croazia, bellissimo, a Mali Lusin, su un'isoletta. Ciao da Cristina d'Asolo, ciao, buona giornata.
4: Buongiorno, ciao, sono Luisella. E il bagno che ho fatto più bello è stato in un cenote in Messico, nel Cancun praticamente. Ciao, buona giornata.
5: Radio Bella e Monella.

0: La mattina siete con Buongiorno Uncalo, anteprima fra le 5 e le 6, che riassume un po' tutto quello che succede nella giornata precedente per coloro che se lo fossero perso o per coloro semplicemente a cui fa piacere farsi accompagnare da un po' di musica ma anche dalle voci del mattino.
1: Esattamente, ieri abbiamo parlato di acqua anche dalle 8 alle ore 9 perché siamo partiti da questa statistica che dice che noi in Italia consumiamo un sacco di acqua frizzante.
0: Sì, soprattutto che siamo praticamente i maggiori consumatori al mondo di acqua minerale, che fra l'altro da noi costa molto meno rispetto a quello che costa negli altri paesi. Infatti ogni tanto quando vai all'estero dici: oh, dell'acqua minerale, te la fanno pagare 5 euro e dici: ah, aiuto. Ma perché lì non sono abituati all'idea della sì, soprattutto della sparkling, sì, che è l'acqua frizzante, no? E noi invece amiamo l'acqua frizzante.
1: Sì, abbiamo disquisito un po' con i nostri ascoltatori su questo, poi loro sono molto informati, abbiamo parlato delle casette, quelle, sì, che mettono a disposizione diversi comuni italiani, allora lì c'è chi risparmia in qualche
0: gente
1: maniera,
0: organizzatissima,
1: gente bravissima.
0: Poi quelli che a casa si sono messi il rubinetto che fa l'acqua frizzante, che ci metti anche i succhi e ti fa la Coca-Cola praticamente lì.
1: Insomma, in tutta questa puntata noi abbiamo capito di essere due ignorantoni,
0: ma proprio galattici.
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
2: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: stelle sono tante, milioni di milioni.
1: Giuseppe Kett è sempre presente, ragazzi.
0: Sì, Giuseppe Kett.
1: Lo so che magari c'è sempre stato anche la settimana che era in vacanza.
0: Sì, sì.
1: Lui ha dato la sua previsione sempre precisa.
0: Io le ho riportate pedessiquamente.
1: Quanto l'ha preso in giro, dite la verità.
0: Vabbè, ma insomma, non preso in giro, così, non considerato troppo.
1: Povero Giuseppe Kett.
0: Un uomo pagato per scrivere gli oroscopi, pensate un po', io quello dovevo fare nella vita, quello dovevo fare.
1: Beh, il segno fortunato di oggi, secondo le sue previsioni, è il segno dell'acquario.
0: Attenzione, perché alle 7.45 circa vi daremo tutte le previsioni per tutti i segni.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: arrivati alla fine dell'anteprima di Buongiorno Un Cad, dove abbiamo ricapitolato tutto quello che è capitato ieri, ma adesso siamo pronti per aprire una nuova puntata.
1: Già, chissà di cosa parleremo tra le 6 e le 7, già mi stanno venendo delle idee così abbastanza interessanti, vedremo se poi i nostri ascoltatori, quelli rimasti almeno, quelli che non sono in vacanza, distesi al sole o a dormire più che altro in questo momento, parteciperanno oppure se saranno latitanti. Non siate latitanti!
0: E la domanda intanto rimane: cosa non vi piace dei francesi?
1: Sì, beh, quella va avanti, possiamo andare avanti per anni. Pensa che devo andare a Parigi io fra poche settimane.
0: Poi abbiamo anche degli ascoltatori che ci seguono,
1: ascoltano,
0: no?
1: Dalla Francia, infatti non si sono fatti vivi, non ci ascoltano più da oggi, tutta colpa vostra. Vabbè, a fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Stella. Da cantare.
1: Ora 5:57.

0: detto a tutti.
1: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da 2 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da A&O trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!
11: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua! Perché?

0: canzone da cantare.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non so se essere un po' triste perché siamo già arrivati alla metà di luglio o essere un po' contento perché si avvicinano le mie ferie. Devo meditarci un po', per il momento buongiorno un caro.
9: Bella e Monella,
10: estate
9: tutta da cantare.
11: Già lo

lo chiedo tutti i giorni e poi fortunatamente scopro che siamo veramente in tanti, anche d'estate, anche a quest'ora. Ciao a tutti ancora una volta, martedì 14 luglio 2026. L'anno così, diciamo, 6 e 5 minuti del mattino, dopo l'anteprima che ha riassunto un po' tutto quello che è successo nella puntata di ieri, siamo pronti ad affrontare un'altra giornata insieme. Io sono Paolo Zippo, questa è Bella e Monella, questa è la nostra radio, questa è la vostra radio, questa è la trasmissione che si chiama Buongiorno Unca. Sì, esattamente come vi sentite voi quando vi dicono buongiorno e voi viene là la voglia di rispondere buongiorno. Ci siamo anche questa mattina, siamo pronti ad affrontare una giornata. Tra l'altro ho appena detto, noi in apertura di trasmissione, che non so se sentirmi triste o felice per questa mattina, per questa ragione, cioè il fatto che sia già la metà di luglio, e voi lo sapete, l'ho detto mille volte, luglio è il mese che preferisco in assoluto dell'estate, oppure che semplicemente siano più vicine le mie vacanze. Forse la seconda.

0: che bello! Oh, che bello! Stamattina, già durante l'anteprima, dalle 5 in poi, hanno cominciato ad arrivare messaggi. Simbolo che c'è molta gente che anche d'estate, anche in questo periodo, nelle quali le città sono deserte. Ragazzi, io non lo so se avete vissuto la mia stessa sensazione, ma ieri sono andato. Io abito in. Non proprio in periferia, in leggera periferia, cioè un po' fuori dal centro della città. Io vivo a Padova, per così capire la geografia. E la città, sono andato in centro, la città era vuota, cioè c'erano parcheggi liberi ovunque, c'è il paradiso del parcheggiatore. Vabbè, insomma, per cui ho detto, ne parlavo proprio con mia moglie, ho detto, beh, cioè veramente c'è un fracasso di gente in ferie, beati loro. Ma noi invece, che siamo qui pronti ad affrontare la mattina, amici, non possiamo che dirci buongiorno e prepararci a trascorrere una mattinata, io spero più piacevole possibile, insieme, questa di martedì 14 luglio. Allora, ieri, ricordate, abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato dei mondiali di calcio, abbiamo giocato sul fatto che ci sia più antipatica una squadra rispetto all'altra. Volevo parlare di sport anche stamattina, ma non, attenzione, non stiamo facendo il bar sport, non stiamo facendo il 90° minuto, non stiamo facendo, noi ne parliamo sempre in maniera molto così allegra, con il sorriso sulle labbra. Stavo pensando che l'altro giorno, domenica, Jannik Sinner ha vinto il suo secondo Wimbledon. Non so se l'avete visto, se l'avete seguito, o se seguite il tennis, o se siete appassionati del tennis. Fatto sta che qualcuno l'ha epitetato, si può dire, sì, credo di sì, c'è l'epiteto, l'epitetato, giusto? Come il migliore, il più grande sportivo italiano di sempre. E io ho ragionato sul fatto che non so se a 24 anni, nonostante questi grandi successi enormi che Jannik Sinner sta ottenendo, sia possibile così etichettarlo, mettergli l'etichetta di più grande sportivo italiano di sempre, perché cioè, di sportivi italiani ne abbiamo avuti tantissimi. Adesso mi viene in mente, che ne so, nell'atletica Pietro Mennea o altri, voglio dire, adesso stavo pensando nel motociclismo Valentino Rossi, nello sci Alberto Tomba, nel nuoto Federica Pellegrini, nel calcio Del Piero, Baggio, chi più ne ha più ne metta. Per questa mattina così volevo indagare insieme a voi se siete d'accordo su questa cosa qua. Insomma, la domanda è molto semplice e vi chiamo a raccolta, amici del mattino, pochi amici rimasti del mattino: se oggi dovesse scegliere il più grande sportivo italiano di sempre, chi sarebbe? Un solo nome, però. Voglio un nome, cioè magari anche la ragione, ma non serve neanche la ragione a me, basta capire chi. Cioè, il più grande sportivo, pensate, non so, uno può anche tornare indietro con il tempo, Coppi, Bartali, che ne so, Fangio, no, Fangio non era italiano, era argentino, giusto? Faccio figure di merda la mattina presto. 393-7366-170, stamattina giochiamo ad eleggere il più grande sportivo italiano di sempre.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 13 minuti del mattino, buongiorno Unca, la mattinata di Bella Manella. Stamattina ci stiamo chiedendo chi è il più grande sportivo italiano di sempre. È già Yannick Sinner, come asseriscono in molti, oppure ce ne sono stati altri, e ce ne sono, ce ne saranno sicuramente, ma ce ne sono stati altri, o ce ne sono altri di molto più importanti già oggi.
1: Buongiorno Unca, sono Adriano. Per me il più grande Dino Zoff, anche perché assomigliava molto a mio papà.
0: Ah, ok.
1: Ciao.
0: Qui per simpatia, praticamente, diciamo così, per affetto più che per, diciamo così, meriti sportivi, anche se Dino Zoff è stato portierone della nazionale. Credo che fosse lui in porta nella nazionale del 1982, quando si vinsero, cioè quando l'Italia vinceva i mondiali. Una volta. Una volta.
2: Buongiorno Cazzippo. Ciao. Non sai se essere triste o felice? Nel dubbio, sì. Sempre felice.
0: Hai ragione.
2: Perché però chi ti vuole bene è contento per te, e chi invece bene non te ne vuole rosica. Quindi nel dubbio sempre felice.
0: Hai ragione, hai perfettamente ragione.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Unca. Per me il più grande atleta è stato sicuramente Yuri Checchi.
0: Yuri Checchi, fra l'altro io ho avuto la fortuna qualche anno fa di conoscere Yuri Checchi di persona, tra l'altro atleta enorme, assolutamente, su questo non ci va, ancora adesso c'è un fisico pazzesco, ragazzi, avercene, ma soprattutto persona molto molto disponibile, molto educata, molto carina, nonostante, voglio dire, fosse assolutamente, cioè io lo guardavo, sai, tipo come si guardano le cose, talmente dice no, sto qui con Yuri Checchi a fare una cosa. Allora, stiamo leggendo, non so se l'avete capito, cioè partendo un po' dal fatto che alcuni giornalisti, anche alcune testate giornalistiche, asseriscono che Yannick Sinner sia il miglior sportivo di sempre della storia italiana, noi ci stiamo chiedendo se c'è qualcuno, senza togliere nulla ovviamente alla grandezza di Yannick Sinner, ma se c'è qualcuno che l'ha superato, insomma, qual è l'atleta italiano di sempre in assoluto numero uno.
4: Radio Bella e Molesta.

0: Conca, proponere, io mi diverto molto a proporre questi quesiti terribili, cioè grandi scelte dell'universo. Oggi cerchiamo di scegliere il più grande sportivo italiano di sempre. Siamo partiti dal fatto che alcuni indicano Jannik Sinner già come il più grande sportivo di sempre, anche perché, secondo me, mentre altri sportivi avevano sia gente che li amava sia gente che non li amava, provate a pensare, allora Tomba nello sci aveva tifosi ma anche detrattori, no? Valentino Rossi anche, nel calcio, vabbè, insomma, nel calcio si sa che a seconda della squadra in cui gioca un campione lo si ama, lo si idolatra oppure lo si denigra. Invece Jannik Sinner sembrerebbe mettere d'accordo tutti. Io non conosco nessuno, ma proprio nessuno, no? Ma poi se esiste veramente, ditemelo voi, qualcuno a cui sta sui maroni. Sì, perché già io tutti quelli che sento dicono: ah, numero uno. Allora stiamo cercando stamattina con gli ascoltatori di Buongiorno Cardi di eleggere quello che è stato lo sportivo italiano, italiano più grande di sempre.
1: Buongiorno Luca. Carmine da Treviso.
0: Caro Carmine, buongiorno.
1: Oramai non ci sono più, purtroppo. I più grandi sono, sì, Pelé,
0: no, ma
1: e Diego Armando Maradona. Erano veramente, ti facevano venire voglia di guardare il calcio. Ciao belle modella.
0: Ciao Carmine. Ciao Zippo. Però noi intendiamo, cioè io chiedevo italiani, no? Italiani! Questa cosa. Poi aspetta alcuni messaggi. Massimo, Deborah Compagnoni, prima atleta ad aver vinto una medaglia d'oro in tre diverse edizioni dei giochi olimpici invernali. Marco Pantani ci scrive quest'altro ascoltatore, e poi aspetta che c'è un altro messaggio.
2: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti, un cadi buongiorno. Secondo me il grande pirata Pantani è sempre stato uno che ho ammirato tantissimo, non ha fatto una bella fine però fa parte dei grandi. Ciao, buona giornata da Evelina.
0: Grazie anche a te. E allora, qual è stato l'italiano l'atleta italiano migliore di sempre?
3: Radio Bella e Monella, tutto

0: oggi stamattina l'altro onesto l'argomento è certo leggero però coinvolgente secondo me. Poi ci sono altri messaggi che non riguardano direttamente gli sportivi. Pietro dice: buongiorno Unca, sei contento perché si avvicinano le ferie? Un po' sì diciamo, ma ricordati che dietro l'angolo c'è la tristezza perché sono finite. Però se fai così voglio dire, no, mi intristisci. No, io secondo me bisogna tornare alle ferie belli carichi. È vero, sei un po' triste perché lasci magari dei posti da cui sei affezionato, posti che rivedi soltanto ed esclusivamente una volta l'anno. Però quando torni dalle ferie, in teoria l'energia, la forza dovrebbe essere molto più alta di quella con cui sei partito, no? Sempre assolutamente in teoria questa cosa.
1: Buongiorno Don Ca, buongiorno ragazzi, il posto più bello.
0: Qui siamo ancora a stamattina.
1: Che bellissime vacanze, è stata sicuramente in Catalogna, in Costa Brava.
0: Bello.
1: C'erano delle acque bellissime, ti potevi specchiare.
0: Bello.
1: Ciao.
0: Volevo tornare per un attimo agli atleti.
2: Anche Federica Pellegrini credo abbia fatto la sua parte.
0: Certo, cioè, ma guarda, di campioni italiani io credo ne potremmo elencare tantissimi, soprattutto negli sport considerati fra virgolette minori, no? Ma anche il tennis lo era fino all'altro ieri, uno sport minore, no? Poi arriva Sinner e sconvolge tutto, più 30% di iscrizioni ai campi di tennis. Io mi auguro soltanto, faccio una raccomandazione ai genitori: non sperate che vostro figlio diventi nuovo Sinner, ovvero speratelo ma non diventate dei maniaci, perché ogni tanto succede anche così. Fermiamoci un attimo, tra poco c'è la canzone Sotto la doccia e preparatevi perché canteremo di nuovo insieme qui a Buongiorno Unca su Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno Unca.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
13: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
3: Bella e Monella, tu.

0: trasmissione che cerca di darvi il buongiorno nella maniera migliore. Alle volte ce la facciamo, alle volte non ce la facciamo, però insomma trascorriamo sempre dei bei momenti insieme. Stamattina siamo alla caccia dell'atleta, dello sportivo italiano migliore di sempre, che è un lavoro abbastanza complicato, eh?
1: Penso ai ciclisti, ciclisti come Mosè, che ho avuto
0: certo,
1: l'onore di conoscere.
0: Ci sta.
1: Anche Chiappucci, che aveva fatto l'Isola dei Famosi, l'ho intervistato, detto, sì è vero che restiamo senza mangiare. Poi grande Pantani, purtroppo è stato sfortunato, però rimarrà sempre un grande corridore. Adesso abbiamo Ganna, che è bravissimo. Il prossimo sarà mio figlio, mio nipote, che corre in bicicletta.
0: In bocca al lupo, cioè
1: che ha 14 anni. Vai.
0: Glielo auguro di cuore, anche se diventare un campione non è facile e soprattutto non deve essere una paranoia. Io vedo molti troppi genitori che vorrebbero far diventare i loro figli dei campioni e di Sinner ne nasce uno ogni, e non metto ma come di Moser, come di Pantani, come di tanti altre cose. Io stavo pensando anche ad altri sport come la pallacanestro. Certo che se hai la fortuna di conoscere una persona de visu, proprio così, di conoscerla veramente, poi ti rimane impressa più a lungo, no? Io un altro atleta che ho avuto l'opportunità di conoscere, con cui parlare, è stato un grande giocatore di basket che ha fatto la storia del basket italiano, Dino Meneghin. Ecco, così lo butto là fra i grandi protagonisti, fra i grandi atleti dello sport italiano. Ma nel mentre voi potete continuare a inviare il vostro messaggio al 393-7366-170 indicandoci qual è secondo voi l'atleta italiano migliore di sempre. Noi dobbiamo andare con la canzone sotto la doccia.
2: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Già, perché è arrivato il momento in cui tutto il popolo di Buongiorno Unca, tutti gli amici del mattino, vengono chiamati all'appello. Non ci si può esimere dal partecipare alla canzone sotto la doccia. Sto per mettere in onda una canzone, vi vedo tutti con il telefonino in alto, a braccia a destra, a sinistra, a cantare a squarciagola nelle vostre macchine, nelle vostre case, nei vostri furgoni e nei vostri camion, perché è una di quelle canzoni che si canta anche quando non si vorrebbe cantarla. Ed allora, durante i 3 minuti più o meno che avete a disposizione in cui andrà in onda questa canzone, il compito è semplicissimo per partecipare alla canzone sotto la doccia. Inviate un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandocene un pezzettino. Bastano veramente pochi secondi e non serve essere intonati, non serve conoscere la canzone a memoria. Potete anche inventare il testo oppure semplicemente metterci le parole vostre. Se siete stonati, meglio, ci piace pure quello. Quello che conta è partecipare. Qui non siamo al karaoke del sabato sera, siamo semplicemente a Buongiorno Unca, è una trasmissione che si chiama così, non potrebbe avere cantanti migliori dei nostri ascoltatori. E allora vi aspetto numerosi, perché questa mattina abbiamo scelto quelle canzoni che allora, molti messaggi al 393-7366-170, me li aspetto con Come mai.

0: aspettavo, me l'aspettavo andasse a finire così. Un delirio di messaggi. D'altronde questa è una di quelle canzoni che dicevo prima, non puoi fare proprio a meno di cantare, non ce la fai.
1: Come mai? Ma chi sarai per fare questo a me? Non ti interessa ad aspettarti,
0: sì,
1: ad aspettare te.
0: Meraviglioso.
2: Secondo me sì, il migliore atleta. Ah.
0: Ma aspetta, no, questo non c'entra, lo mettiamo dopo, che, beh, perché arrivano messaggi ovviamente di tutti i tipi.
3: E oggi un'altra giornata, sì, sarà di agonia. Ma dimmi chi me l'ha fatto, sì, alzarmi alle tre.
0: Sì, hai ragione.
3: Ma dai che ce la faremo oggi.
0: Non era molto intonata, ma andava bene.
4: Zippo, sì. Ciao, Zippo.

0: sempre allegri.
1: Oh, che bello, che bello, che bello.
2: Mi sento un po' bambino, ma lo so, con te non finirà.
1: Devo andare
2: il
1: veloce.
2: Sogno di sentirsi dentro un film.
1: Veloce, veloce, perché sono arrivati mille.
2: La quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene pur che serva per farmi uscire.
1: Avanti!
3: E odi l'ubidiscolo dell'alba della via,
1: eh?
3: E bordo insieme a me, sì, e faccio melodia. E poi mi trovo,
1: sì,
3: a scrivere,
1: sì,
3: i geometri di lettere,
1: sì,
3: sperando di averti ancora qui come delle favole.
1: Un po' Max, un po' Vasco. Fai bello, bello, bello.
2: Uscire, come mai? Ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettarti, ad aspettare te.
1: Quanti siete? Quanti siete?
3: Perché serva per farmi uscire.
1: Quanti siete?
4: Dimmi come mai non, no, me la dai, no, non ci spero quasi più.
1: Siamo messi
4: male. Io volevo fare le coccole solamente con te.
1: Ancora uno.
5: Ogni mattina arrivo qua,
1: sì,
5: ed è sempre lo stesso tran tran,
1: eh.
5: Tiziano, io ti trovo qui,
1: sì,
5: ma basta, anche oggi è lunedì,
1: okay.
5: Io voglio solo le ferie,
1: sì,
5: andare al mare, bere mojito, però uccidersi di lavoro, ma per chi?
1: La canzone sotto la doccia torna domani mattina.
6: Radio Bella e Monella.

0: stato il delirio assoluto. Chiedo scusa se non sono riuscito a mettere in onda tutti i messaggi, ma ne sono arrivati veramente lo sfracello micidiale. Di conseguenza, insomma, anch'io devo rispettare i famosi tempi radiofonici, anche se qui, insomma, Buongiorno Luca è una trasmissione, voi lo sapete, autogestita. Ce la facciamo. Allora, abbiamo ancora un paio di messaggi da sentire prima di chiudere la parentesi invece dello sport e degli altri mazzi razzi. E...
1: Olino, ciao. Buongiorno. Moreno. Stamattina sono come la Chiara da Montecchio.
0: In ritardo.
1: Perdutamente in ritardo. Vabbè, quindi sì. Non so il tema della giornata. Comunque era una scusa per salutare te e i tuoi cari ascoltatori. Ciao a tutti da Moreno.
0: Ma è bello sentirvi a prescindere da tutto, guarda.
2: Secondo me il migliore atleta dell'Italia intera è Rocco Siffredi, perché provateci voi a mettere in pratica le sue performance in tutte le posizioni del Kama Sutra. E non è il re discusso dell'atletica leggera o anche dell'atletica pesante, se esiste.
0: Non lo so. Non so se quello può essere, anche perché lì ogni tanto quelli che fanno quel lavoro, io non so se Rocco l'abbia mai fatto, però intanto si dopano, per cui non so se lui non ha mai utilizzato, diciamo così, aiutini o meno, però raga, se devi fare quel lavoro, io non sarei mai riuscito a fare quel lavoro là, perché sono timido, no? Cioè, nel senso che non, cioè, davanti alle telecamere, all'altra gente, sarebbe stato un po'. Ma per favore, per un attimo ancora torniamo allo sport.
3: Ciao Zippo, ti mando la mia atleta preferita.
0: Poi lo dico.
3: È appena rientrata ieri dalla Colombia, secondo posto a livello mondiale, quindi grandissima soddisfazione. E io mi ricordo che ti avevo chiesto di fargli l'in bocca al lupo, speravo come lo facevi in diretta radiofonica, ma purtroppo non ho avuto possibilità di chiedertelo, perché ho cambiato completamente gli orari di lavoro e mi sei sfuggita nell'orario della tua trasmissione. Comunque, giusto per vantarmi un po', dai. Abbraccio, quando riesco vi ascolto sempre. Ciao ciao, sono Carlo.
0: Grazie Carlo.
3: Sì, il papà della vice campione del mondo.
0: Allora, vice campione del mondo, argento ai mondiali youth, cioè giovanili praticamente, Sara Dalbo, che fa sollevamento pesi, se non sbaglio ha conquistato il bronzo nello slancio e la medaglia d'argento nel totale, firmando anche il nuovo record italiano juniores. Oh raga, quando bisogna dire queste cose le diciamo, ovviamente abbiamo un papà orgoglioso. Stamattina sono stato sommerso dai messaggi, spero che anche poi nel proseguo della trasmissione sia così, perché insomma ci divertiremo sicuramente insieme.
4: Radio Bella e Monelli, state da cantare.

0: Sto ridendo perché abbiamo parlato di di Rocco Siffredi e poi ti arriva porno delle bambole di pezzo. È stato solo un caso, è solo un caso.
1: Buongiorno Unca, buongiorno Picciotti.
0: Caro Vincenzo, caro Vincenzo.
1: Dai, volevo soltanto dirvi buona giornata, un bacione a tutti gli ascoltatori. E zippo bello mio, vai bravo, ciao Picciotti e buona giornata da Vincenzo.
0: La domanda che si sono posti molti è: Chiara, oggi sarà in ritardo o no?
2: Ciao bella Monella, ciao zippo, sono Chiara da Montecchio. Stamattina sono sicuramente in ritardo perché ho appena aperto gli occhi, dovrei essere in macchina da 10 minuti.
0: Niente.
2: Certi giorni va così. Comunque adesso mi cambio e mi metto in macchina. Vediamo fino a che punto arriva il mio ritardo, che comunque poi si sappia, recupero nell'uscita. Abito nel nord-est produttivo, per cui quello che vado tardi la mattina lo recupero poi.
0: Abito nel nord-est produttivo, mi ha fatto morire. A fra poco!
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno!
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Eli, ma che facciamo stamattina?
6: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
5: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
7: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.

0: niente da cantare.
1: Ora. Le 7 e 2 minuti.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, sull'autostrada A1 code a tratti fra Melegnano e Bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo a causa del traffico intenso. 4 chilometri di coda per lavori tra Parma e Reggio Emilia, tempo di percorrenza 32 minuti. In A4 code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago verso Torino. Sulla A9 coda di 2 chilometri tra Como Centro e Monte Olimpino per lavori. Sulla A14 coda per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e Bologna Fiera. Sul raccordo di Casalecchio si è formata una coda tra Casalecchio e raccordo con la A14. Sulla A24 coda fra Tor Cervara e Fine Complanare verso la tangenziale est per traffico congestionato. È tutto, buon viaggio.
4: Ciao patatina, io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
5: Mamma, anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
2: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: preparando ad andare a Parigi.
1: Sì?
0: Sì, sì, conosco. No, io non parlo il francese.
1: E l'inglese?
0: L'inglese sì.
1: Sei fregato perché li parlano solo francese.
0: No, non è vero, io tutte le volte che sono stato a Parigi non ho mai avuto problemi.
1: Sì, ma poi sai che sono un po' restio.
0: Sì, quello sì, sono un po' fastidiosi. Ma però
1: eccolo qua il pollo che non sa né l'inglese né il francese, gli parliamo in francese.
0: Esatto, esatto, esatto. Allora, ben arrivati nella seconda ora di Buongiorno Ca, dopo aver eletto lo sportivo migliore della storia dell'Italia.
1: Chi è?
0: No, nessuno, cioè ce ne sono arrivati talmente tanti che non abbiamo potuto fare una classifica, però cercate di capire qual era secondo loro lo sportivo proprio in assoluto, perché sai che adesso
1: ma
0: dicono...
1: non solo il calcio.
0: No, lo sportivo, perché sai che adesso dicono che Jannik Sinner sia lo sportivo che è il miglior sportivo che l'Italia abbia mai avuto. E effettivamente magari ce ne sono stati anche altri, sì. Insomma, ma attenzione, di altro che dobbiamo parlare in questa seconda parte della trasmissione, perché stiamo per darvi una notizia che rullo di tamburi. Ho pochi soldi, ragazzi, questo è l'unico rullo di tamburi che abbiamo. Stiamo per veramente...
1: No, parliamo di spesa.
0: Sì, sì, sì.
1: Ragazzi, andare a fare la spesa in coppia con il vostro lui, con la vostra lei, ma anche con i figli, secondo me, fa ingrassare. Perché? Perché si mettono all'interno del carrello, del cestino, un sacco di alimenti non proprio salutari.
0: Come sempre, noi non partiamo da cose che ci siamo inventati noi, ma partiamo da profondi studi scientifici. E allora c'è uno studio del EISCP Business School di Berlino.
1: Sì, che ha scoperto che quando andiamo al supermercato da soli compriamo mediamente 8 prodotti, mentre quando andiamo in coppia,
0: attenzione,
1: con il partner il numero sale a 20.
0: 20!
1: Probabilmente è un problema che hanno a Berlino.
0: No, ce l'abbiamo!

0: Sì.
1: Vuoi non prendere i biscotti?
0: Sì, o un succo in più.
1: Esatto.
0: Per fare un po' di aperitivo. Il crudino.
1: In pratica, da soli siamo più bravi. No, io non riesco, cioè io veramente, cioè, faccio fatica a fare la spesa con mia moglie. Spero che non stia ascoltando la radio in questo momento, se no dopo, cioè,
0: in che senso fai fatica?
1: No, nel senso che
0: ti senti giudicato?
1: No, nel senso che io c'ho il mio ordine, no? C'ho le mie cose, io vado a prendere le mie cose e lei me lo sconvolge questo ordine, perché magari
0: certo, perché anche lei ha le sue esigenze, sì, le sue cose da, sì, prendere, scusa.
1: Sì, per cui vado a fare la spesa da solo.
0: Ognuno vada a prendersi le proprie cose.
1: Ora andiamo insieme su qualcosa, discutiamo puntualmente, non c'è niente da fare. Ma la pregnante domanda che Buongiorno Unca vi rivolgerà oggi, attenzione, è due punti, punto interrogativo.
0: È quella cosa lì che quando andate al supermercato, vabbè, finisce nel carrello e basta.
1: Sì,
0: posso, cioè, essere caramelle, può essere, di solito non sono mai cose salutari.
1: No, di solito
0: le
1: sono
0: patatine in sacchetto, per me sono una droga.
1: E allora, qual è il prodotto che entra nel vostro carrello anche se avevate giurato di non comprarlo? No, non lo compro più io le patatine, cioè ti giuro, sì, ogni volta dico non le compro più, poi arrivo lì davanti allo scaffale delle patatine e uno o due pacchetti finiscono dentro.
0: Mi è successo ieri.
1: Ecco, hai capito. E voi, amici?
2: Radio Bella e Monella.

0: ma attenzione, noi torniamo immediatamente sul focus dell'argomento mattutino, ovvero le cose che finiscono per sbaglio, cioè che cadono nel carrello quando si va a fare la spesa insieme, soprattutto perché si è scoperto che fare la spesa insieme fa ingrassare gente, mettiamo più robe quando andiamo in due rispetto a quando andiamo da soli. Da soli siamo bravi, l'inciolottino,
1: possiamo essere bravissimi, sì, però quando arriva quell'alimento lì che siamo da soli in coppia lo prendiamo
0: Ma alle volte si resiste, io resisto più da solo che in coppia, oppure quando sei al banco della, cioè al banco degli affettati, no? Che dici, no, prendo la bresaola, guardi, mi dia un etto in mezzo.
1: A parte che ci vuole un rende solo per prendersi la bresaola.
0: La bresaola, sì, mi dia per favore 32 grammi di bresaola, sarebbero 33, lasci, no, tolga uno perché costa troppo. Ma vabbè, comunque, dopo dici, guarda, però anche, facciamo così, mi dia anche un etto e mezzo di soppressa con l'aglio.
1: Vabbè, ci sta.
0: Ci sta, ma non
1: è un peccato. Ogni tanto, scusa la cosa, già la vita a volte è triste,
0: è amara,
1: no? È amara, esattamente. Se ci priviamo anche di quelle quattro cose che ci rendono felici, ma che vita facciamo?
0: Ma che vita è? Dai, sentiamo loro, va, cominciamo.
2: Buongiorno Unca, buongiorno bellissima Elisa.
1: Buongiorno.
2: Fare la spesa, allora, io ho preso questo metodo, non so se ne vale la pena. Prima magno a casa e poi vado a fare la spesa, così ho la panza piena e prendo l'indispensabile.
1: Sicuro?
2: Però dove pecco sempre sono le patatine, ragazzi. Le patatine ci devono essere sempre.
0: Vedi.
2: Quello là è un brutto vizio.
1: Sì.
2: Patatine e a birra. Zippo, a birra ci sta sempre. Vabbè, come al solito. Buongiorno a tutti, un bacione, Elisa un bacione grande grande, buona giornata e zippo! Un bacione dietro le orecchie.
0: Grazie, come dicevo.
2: Ciao da Vincenzo!
0: Come dicevo, mio caro amico, la patatina ti mette sempre nei guai. Ma non so se intendeva come è stato
1: messo.
0: Vabbè.
1: Comunque, sulle patatine mi sembra che siamo un po' tutti d'accordo. Anche Mauro dice: beh, non proprio le patatine, ma le originali Dixie.
0: Ah, i Dixie sono i cornetti al formaggio. Anche se ti dirò, al di là degli originali, io ne ho trovato. Adesso non voglio fare le marche, però ne ho trovato una tipologia.
1: Sì.
0: Di una marca specifica fatta dal supermercato che forse sono ancora più buoni degli originali.
1: Ecco,
0: adesso non me ne vogliono gli amici della Dixie, che se vogliono mandarci degli omaggi siamo qua. Buongiorno.
3: Buongiorno Zippo, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno.
3: Quella cosa che finisce dentro il carrello anche se non vuole, oppure sei alla cassa e dici devo andare a prenderla. O secondo me entra anche da sola.
1: Sì,
3: a casa nostra
1: grande.
3: È la Nutella.
1: La Nutella.
3: È la Nutella. Barattolo piccolo, barattolo grande, barattolo

medio, barattolo enorme, però la Nutella non deve mancare, è quell'alimento che entra da solo nel carrello, entra da solo. Buongiorno, un ca'.

0: e fa ingrassare gente.
1: Eh sì. Ma non lo so.
0: Ma sì.
1: Io
0: ma
1: vado sempre da sola.
0: Ma anch'io da solo, ti dico da solo. Cioè, o vado io o va Alessia. Cioè, raramente andiamo in due a fare la spesa perché sennò ci becchiamo su qualcosa. Cioè,
1: davvero?
0: Sì, inevitabile. Senza, cioè, non è litighiamo.
1: Ma perché lei ti dice non devi prendere questa cosa qui?
0: Anche.
1: O sei tu che dici no, ma non ci serve questa cosa?
0: No, è che a me cascano le patatine nel carrello.
1: Cioè, e lei ti riprende?
0: Se lei mi dice, ma avevi. No, ma ha ragione, perché io parto da casa con. Non le prendo le patatine stavolta. Guarda, caschi il mondo. Questa volta prendiamo solo roba sana.
1: Ah, quindi lei fa da controllore?
0: Sì, no, lei è brava, mi dice, avevi detto che non le prendevi, poi le prendo lo stesso. Cioè, me le lascia prendere lo stesso, non è che mi picchia.
1: Beh, grazie.
0: Però.
1: Caso dice affari suoi.
0: Sì, dice la ciccia, la mette lui, le maniglie dell'amore sono lì che aspettano, ciccia. Lì che ti guardano e ti dicono sì, vieni da me.
1: Bella monella, c'è Massimo da Vicenza.
2: Se niente, io vado a fare la spesa di solito con mia moglie, però sì. Ci divertiamo anche perché lei ha la sua lista, io ho la mia lista. Partiamo assieme, e lei si infila su una corsia, io mi infilo su un'altra corsia. Poi non ci troviamo più, a un certo punto sbuca fuori lei, sbuco fuori io
0: con
2: 2, 3, 4 sacchetti di patatine e allora lì ci mettiamo un po' a discutere. Bene. Non è nel senso allegro e guarda, ma lui fa guarda che ce ne sono di patatine giù nella credenza e no guarda, non ce ne sono mica, però in realtà ha ragione perché sotto se guardi ce ne sono minimo 2, 3, però
0: sono mai abbastanza.
2: Le patatine sono una grande tentazione di Dio. Per cui a casa non mancano mai.
1: Certo.
2: Sono sempre la prima roba che vado a cercare. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata.
1: I colpi che sentivate era la moglie che si prepara per picchiare il marito.
0: No, è bello quando lui ha detto sono una grande tentazione. Io ho visto la luce dall'alto.
1: I cori angelici,
0: gli angeli che cantavano e che dicevano compra.

0: po' quello che succede quando si passa tra gli scaffali dei supermercati. Ci sono dei prodotti che sentono un'attrazione grandissima per
1: ti
0: me.
1: Chiamano proprio, ti chiamano, certo. Vieni, comprami. Noi torniamo fra un attimo.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io! Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
6: Perché se non deghi, non ci credi!
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: In scena un nuovo capolavoro. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.

0: famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino! Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
0: Ma va, sono andato da Ivan Team.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Bella e Monella, tutta la

0: attenzione, mi è venuto in mente ancora altra roba che si mette nel carrello senza volerlo, cioè che ti cade proprio, quelle cose che parti da casa, non le prendi, cioè dici non le prendo, invece poi le prendi.
1: Cosa?
0: Allora, mozzarelline, quelle da friggere, olive ascolane.
1: No.
0: Come no?
1: Non le prendo mai.
0: Ma dai, no. Concediti questo
1: vizio. Le cose
0: vizio.
1: Che mi prendo ogni tanto, può essere il salatino, la pizzettina.
0: Sì, anche
1: perché
0: quelle.
1: Perché vuol dire che magari ho qualche ospite, non so qualcosa, eccetera, allora magari...
0: Ma scusa, tu le pizzettine non le fai con le tue manine, le prendi surgelate?
1: Le fai con le tue manine la pasta sfoglia.
0: Sì, vabbè.
1: No, non è uguale, secondo me, se prendi la pasta sfoglia e fai le pizzettine.
0: Ma sai che secondo me sono più buone quelle surgelate?
1: Sì,
0: assolutamente. Vabbè, attenzione, perché come avete capito siamo partiti da questa notizia, questa ricerca tedesca che dice che fare la spesa in due implica acquistare molto più cose, di conseguenza fra virgolette ingrassare, per chiedere ai nostri ascoltatori qual è quel prodotto che cade inevitabilmente nel loro carrello della spesa quando vanno a fare la spesa.
1: Tu non vorresti, ma quello
0: quello, cioè tu dici, parti a casa, no, quello non lo prenderò mai più perché quello so che mi fa male. E casca là, casca.
2: Buongiorno K, bentornata Elisa.
1: Grazie.
2: Nel mio carrello non mancano mai birra e patatine. Mai, mai, mai. Mi uniformo alla stragrande maggioranza degli ascoltatori che sta rispondendo oggi. Proprio non si resiste a quelle. Vanno. Mentre preparo la cena, due patatine e la birretta. Non manca mai.
0: Ah, prima della cena!
2: Ciao, buona giornata.
1: E certo, l'aperitivo, no?
0: C'è l'aperitivo con la birretta. No, io la birretta la uso a cena quando la bevo.
1: Fa aperitivo, sì. Birretta, patatine.
0: E
1: intanto prepara la cena.
0: Un'altra
1: e
0: birretta! Vabbè, vuoi mettere?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: che non possono mancare, quelli che finiscono così di default nel carrello, non sono mai le carote, l'insalata,
1: no,
0: quelle
1: no,
0: perché
1: no,
0: devi.
1: Le barbabietole, no, non cadono mai.
0: Fanno anche bene.
1: Il cavolo bianco.
0: Quelle cadono perché le metti appositamente.
1: Il cavolo
0: quelle
1: romano.
0: Invece
1: ma...
0: prendi perché no, no, no. È lo sfizio.
1: Cioè la zucchina non cade mai da sola nel carrello, cioè devi averla sulla lista, dire ok, prendo le zucchine, ma non c'è... Cioè, No, diciamo così non.
0: Ma anche quando passi il reparto gastronomia affettati e vedi quella cosa lì buonissima, non lo so, mi viene in mente anche il baccalà mantecato che ti fa il crostino.
1: Ah, così. Che io non sono un appassionato, ma so che, cioè, ad esempio mia moglie lo ama
0: o
1: molto.
0: L'insalata cioè. Russa.
1: L'insalata russa peggio invece.
0: Perché?
1: Sì,
0: perché, perché non la fai a casa, la trovi lì e dici, ma sai che c'è questa sera un'insalatina russa?
1: Mi dà una ciotolina di insalata russa per favore quando va? Se, me la fa un po' più grande? No, faccia pure quella più grande di tutte, metta ancora!
0: O magari qualche salsa, perché la verdura con un po' di salsa assume quel gusto.
1: Vogliamo andare avanti per favore? C'è chi dice il gelato.
0: Beh,
1: in questa stagione il gelato direi sì, ci sta assolutamente tutto, perché la sera magari sei là sul divano, ti guardi la televisione, vuoi non prendere una ciotolina con una pallina di gelato, due palline di gelato,
0: ma facciamo anche tre
1: palline di gelato.
0: C'è anche la panna montata?
1: Volendo c'è anche la panna montata, quella spray.
0: E vuoi non mettere un po' di topping alla panina? Ma dai, o al cioccolato.
1: 14 kg a sera di più.
0: Sono piccoli dettagli.
2: Buongiorno Monelini, buongiorno Unca. Sì, quando siamo stati in due, quando eravamo in due, si spendeva tanto più soldi. Perché pensavo sempre così. Ah, se lui viene voglia di questo, e se lui viene voglia di questo, alla fine sempre più robe comprate. Da questo momento, quando sono da sola, prendo solo le cose che mi servono e basta.
0: Conferma.
2: Una volta dicevo che nel mio frigo non può mancare acqua e prosecco. Purtroppo prosecco adesso tanto meno, così acqua non
1: Mannaggia.
2: Può mancare.
0: Però
2: mai.
0: Lei conferma quello che dice questo studio.
1: Sì.
0: In due si cercava di accontentarsi, eccetera, di prendersi quello sfizio in più. Da sola sono più attenta.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali su da me.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: C'è chi scrive basta, sono a dieta.
1: Vabbè, vabbè.
0: Marica. Abbandona la dieta ormai, sì, per la prova, sì, costume,
1: sì,
0: è tardi.
1: Sì, ma serve più, sei a 14 luglio, ci ripensiamo a marzo del prossimo anno.
0: Goditi l'estate.
1: Come siamo diseducativi in questa trasmissione, veramente.
0: Ma posso dirti? Ma anche un po' chi se ne frega della prova,
1: sì,
0: costume.
1: Ma sì.
0: Siamo così, basta stare bene, basta stare in salute.
1: Siamo belli dentro noi.
0: Vogliamo non concederci due fette d'anguria invece che una, come suggerisce il nutrizionista?
1: L'anguria,
0: guarda.
1: Cioè, problema,
0: vuoi che ti lega il messaggio, problema, porzioni di frutta estive?
1: No, lasciamo stare. Però l'anguria, cioè il problema è il panino con la porchetta, se te ne fai quattro, cioè,
0: mettici anche i peperoni.
1: Esatto, cioè, un po' di salsina rosa, vuoi Allora, Malika ha cambiato stazione, sta ascoltando Radio Dieta International in questo momento, dove parlano solo esclusivamente di carote e cavolo scondito.
0: Ma è la granita?
1: Vabbè, la granita è ghiaccio, dai.
0: No, parlo della granita.
1: Ah, quella siciliana. Vabbè, per
0: con
1: favore.
0: La brioche però,
1: È arrivato il momento della... Ma basta. Allora,
0: Rodino, sì. Allora, Ariete, volevi dire ai TG di stare tranquilli che manca proprio la voglia di uscire.
1: Toro, la gente giudica, le zanzare ti prendono per quello che sei, invece.
0: Sì. Ti amano tantissimo.
1: Ti amano, sì.
0: Gemelli, l'estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose per cui faceva troppo freddo d'inverno.
1: Aspetta, cioè non hai mai voglia di fare una minchia.
0: Sì.
1: Cioè, Cancro, se cerchi un'estate bollente, questi giorni sono perfetti per te, apri la finestra.
0: Leone, buon forno a tutti, anche oggi.
1: Buon forno, pensavo fosse un refuso invece.
0: No, buon forno.
1: Buon forno, vabbè. Vergine, a parte il caldo, l'insonnia e l'ansia, tutto il resto va bene.
0: Benissimo, allora. Bilancia, vorresti stare tutto il giorno in mutande abbracciato al ventilatore.
1: Al condizionatore, meglio, lì proprio attaccato.
0: Non qui.
1: No, qui sono bravo. Scorpione, mood, mettetemi in freezer e scongelatemi ad ottobre, per favore.
0: Sagittario, buongiorno un cacchio, ci sta sempre.
1: Capricorno, anche oggi freschi domani.
0: Acquario, buon forno a tutti, anche per te.
1: Vabbè, questa buon forno devo dirla adesso, dico quando buon forno è bellissimo. Pesci, acqua, sole, mare, relax, quello che ci vorrebbe questo fine settimana, però volevo dirvelo, il fine settimana è ancora molto lontano.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ragazze.
1: Sono d'accordo, sì, sono d'accordo. Sì, sì. Che belle le ragazze, sono d'accordo.
0: Allora, a proposito di oggi trasmissione diseducativa.
1: Sì, molto,
0: diciamo,
1: molto diseducativa.
0: Abbiamo dato un sacco di consigli su come mangiare male.
1: Anzi, malissimo, certo. Per fortuna l'ora è finita.
0: Sì.
1: E cambiamo argomento fra poco.
0: Dobbiamo proprio cambiare.
1: Beh, sì, sì, sì, sì, sì, sì, se no ingrassiamo.
0: Di cosa parliamo?
1: Fra pochi minuti parliamo di amicizia. Perché alle volte le amicizie nascono, ma si possono rompere per svariati motivi, fra cui un motivo potrebbe essere quello economico.
0: Era meglio parlare di aperitivi di cena.
1: Tra poco!
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno!
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.
11: Il tuo DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
2: Radio Bella e Monella.
12: Aspetti di scendere, l'aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
13: 8:02.
14: Il segnale orario è in collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
16: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
17: Buongiorno da Ester Oletto. A Palermo livello di preallerta della Protezione Civile regionale per rischio incendi e ondate di calore valido sino alla mezzanotte di oggi. Emergenza idrica in Piemonte che chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Scatta la limitazione dell'uso dell'acqua in un centinaio di comuni, soprattutto nell'Alessandrino. In corso dall'alba un'imponente operazione antimafia della DDA di Reggio Calabria nei confronti delle storiche cosche di 'Ndrangheta, anche dedita al narcotraffico. Una 80 i provvedimenti cautelari, di cui 73 in carcere. È giorno di Francia-Spagna, prima semifinale dei mondiali di calcio. Si gioca a Dallas dalle 21. Domani l'altra attesa sfida, Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
13: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
19: Scialla, c'è Skoda.
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
13: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
22: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Lemonella, buongiorno Unca.
1: Buongiorno anche a tutti qua.
0: Con Elisa.
1: Buon forno.
0: Buon forno è bellissimo. Sembra durerà ancora qualche giorno questa temperatura Africa.
1: E poi
0: migliorerà, cioè farà caldo ma non caldissimo, dicono. Vedi che ci sono le zanzare qui.
1: Ma non è una zanzara che...
0: Non lo so, è una cosa che vola. Per cui a me dà fastidio. Vabbè, attenzione. Dobbiamo parlare di amici e sono un po' fastidiosa io.
1: Fastidiosa,
0: sì.
1: Allora, parliamo di una nuova parola che è friendflation.
0: Friendflation, che è un misto fra praticamente inflation, cioè inflazione, e amicizia. Questa parola inglese serve come aminflazione.
1: Allora, sono un pochino scettica sulla cosa, anche se può essere veritiera.
0: Secondo me invece sta roba qua pesa parecchio sul non solo sui rapporti d'amore, ma soprattutto sui rapporti d'amicizia.
1: Speriamo che siano un pochino più solidi di questa ricerca.
0: Sì, speriamo che l'amicizia si basi su altre cose, ma non è un problema che si basi, cioè qui non è un problema, secondo me, di, adesso spiegheremo poi il concetto, non è un problema di volontà o di superficialità, secondo me è un problema proprio di averli o non averli i soldi.
1: Sì,
0: perché i soldi si sa che possono rovinare le storie d'amore, si sa che possono rovinare anche le amicizie.
1: Sì, in pratica un giovane su due della generazione Z, che
0: cioè,
1: sono le generazioni più giovani, ha preso in considerazione l'idea di allontanarsi da un amico per le abitudini di spesa. Vuol dire che l'amico o guadagna o ha più disponibilità economica, quindi può andare a farsi weekend, può uscire più spesso, eccetera, rispetto all'altra persona, che tende quindi ad allontanarsi.
0: Ma se tu pensa che è reale, cioè questa cosa qua, cioè può succedere. Certo, l'amicizia dovrebbe avere delle basi più profonde, però se tu hai un amico che magari sta bene in famiglia, cioè poi fortuna sua, insomma, non è che si invidia, però comincia tutti i weekend fuori a pranzo, tutti i weekend fuori a cena, tutti i weekend andiamo al mare e dobbiamo andare a mangiare l'aragosta e prendiamo il lettino, quello col baldacchino che costa 150 euro, e a sera vuoi non fare l'aperitivo e poi la cena a base di cioè ti trovi veramente
1: in difficoltà,
0: e per cui inesorabilmente, secondo me, ti allontani da un amico così, anche se è un amico magari d'infanzia.
1: Ecco, questo non succede, secondo me, anche sulla generazione Z.
0: Succede dappertutto
1: ed è sempre accaduto,
0: ma succede anche a noi che siamo più grandi. Cioè, se ti trovi insieme a gente che ha delle possibilità di spesa diverse dalle tue, ragazzi, è complicato gestirla la cosa, perché se trovi uno che va tutti i weekend, che ne so, adesso faccio a Porto Cervo, cioè, è un problema. Tu che sei appena stata a Porto Cervo, cosa mi dici?
1: Ma non sono stata a Porto Cervo. Sono stata a Porto Rotondo. Ho visto un sacco di yacht, neanche uno mio, chiaramente. 30-35 metri. Sono andata a vedere uno, sai quanto costava? Base.
0: Era in vendita.
1: Senza... No.
0: Ma sei andata a vedere quanto costava?
1: Ho detto, voglio capire quanto costa. Vedevo un sacco di yacht. Partenza 9,8 milioni fino a 14 milioni.
0: Cosa sarà? No, ma poi vuoi prendere quello da 9 milioni che da pezzenti, ma dai!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Gazzetta del Mattino parliamo di amicizie che possono morire per questioni economiche, cioè il fatto che frequenti gente che ha delle possibilità economiche più grandi delle tue, che prima o poi inevitabilmente ti mettono alla prova. Cioè, vuol dire, se uno deve mandare avanti una famiglia, deve mandare avanti una casa e c'ha l'amico che tutte le sere va a cena fuori, ovviamente questa amicizia.
1: Sì, diciamo che questo caratterizza la generazione Z, ma insomma ci siamo passati magari tutti quanti su sì, questa ma... questione. Poi sta anche all'intelligenza della persona, c'è quello che ostenta, che vuole andare in giro assolutamente, c'è quello invece che capisce che tu hai meno possibilità e cerca di adeguarsi in nome di quell'amicizia in cui crede.
0: Sì, però sai, c'è gente talmente abituata a spendere, perché ne ha, magari ne ha di famiglia, quindi da sempre è stata abituata, perché ci sono quelli che i soldi se li sono fatti, faticando,
1: sì,
0: e quindi hanno una certa concezione dei soldi diversi. Ci sono quelli che magari i soldi li hanno ereditati, li hanno sempre avuti e ne hanno sempre avuti tanti, che non hanno la concezione del, cioè per loro è logico andare a spendere 20 euro, 30 euro, 40 euro,
1: certo,
0: per un aperitivo, no?
1: Sì.
0: E tu invece che ti fai il culo tutto il giorno, magari è diverso. Buon forno, questo è diventato adesso,
1: buon forno,
0: buon forno,
1: buon forno è carino. Allora, buon forno, ci scrivono anche a voi amici miei: io quando avevo i soldi con il mio amico facevamo sempre tutto quanto assieme.
0: Scusa, adesso non ce li hai più, sei diventato povero.
1: Siccome lui non aveva le mie capacità, io pagavo per tutti e due.
0: Okay.
1: Mi ricordo che facevamo venerdì, sabato, domenica fuori, e a volte facevamo mare, cena, okay, cinema, anche tre volte alla settimana. Capitava che una se la pagasse lui, poi gli altri due giorni offrivo,
0: okay,
1: io. Ma non ho mai chiesto soldi, perché a me piaceva comunque stare in sua compagnia.
0: Adesso però la domanda è: tu dici quando avevo i soldi, vuol dire che li hai finiti? Dove sono finiti questi denari? È una domanda importante.
1: Ma perché ti devi fare gli affari degli altri?
0: Vabbè, volevo sapere, magari ci cioè, ha pagato le tasse, l'IVA, l'IMSS.
1: Dice no, voglio volare basso.
2: Radio Bella e Monella.

0: Allora, arrivano diversi messaggi, tra l'altro. Noi stavamo cercando di approfondire, no, un po' questa storia delle amicizie che secondo questa ricerca rischiano alle volte di finire per motivi economici. Secondo me anche i social network ci hanno messo del loro, perché è pieno di gente che ostenta, no? Cioè, anch'io vedo conoscenti, non amici, fortunatamente, che ostentano cene fuori tutte le sere e dico, ma minchia.
1: Posso dire, a volte ostentano, sì, non li hanno in tasca.
0: Sì, sì, sì, oppure si fanno offrire le cose, cioè, non lo so, però c'è gente che mi mette e sono a cena di qua e sono a cena di là, dico mica, ma poi non imposti da panino con l'hamburger, imposti da pesce tartare di questo, e dico minchia, dove li trovate? Ma cioè, le pagate le tasse voi a luglio oppure forse no? Ecco, amici, questo adesso mi dice forse no.
1: Ah, dici che siamo degli evasori?
0: Forse c'è
1: non
0: questo.
1: Lo so.
0: No, vabbè,
1: amici, si nasce e non si diventa, ci scrivono. Difficilissimo una vera
0: non
1: amicizia.
0: Ci credo. No, io non sono d'accordo con amici, si nasce e non si diventa, no.
1: Si diventa.
0: Secondo
1: dai.
0: Me si diventa.
1: Io avevo conosciuto una ragazza, pensavo fosse amica veramente. Invece, quando ero sola, usciva con me a ballare, in ferie, eccetera. Quando ero in coppia, lei, quando insomma, mi sono messa insieme al mio lui, lei si è allontanata.
0: Vabbè, ma succede.
1: Sarà gelosia?
0: No, ma più che gelosia, magari c'è il fatto che.
1: Non fare il terzo incomodo.
0: Sì, esatto, di non fare il terzo incomodo. E comunque
1: però
0: no.
1: Però non posso dire, essere in coppia non elimina il fatto di essere amico di una persona.
0: Ah, no.
1: Anzi, ci deve essere l'amicizia, bisogna mantenere le amicizie.
0: Ma assolutamente, magari anche da single non è necessario che gli amici di lui o gli amici di lei frequentino necessariamente,
1: esatto,
0: il partner. Può essere una cosa benissimo separata. Lei si vede le sue amiche, meno i suoi amici. Soprattutto se sono alti, belli, mori e muscolosi.
1: Sì,
0: ma...
1: sì.
0: Ma insomma, vabbè, scusa.
1: Sentiamo lui.
0: Attenzione, buongiorno.
2: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Il
0: cavo.
2: Mio caso è dall'altra parte della barriera. Io avevo degli amici che indubbiamente non avevano le mie possibilità economiche e quindi li ho lasciati andare. Perché io sono ricco, ricco, ricco, sfondato.
1: Vero.
0: Beato lei, cavolo.
2: Sfondato il culo dal governo,
1: no.
2: E ricco di debiti.
1: E
2: basta.
0: Ma guarda, lo dico anche a Rippi, al Pucci, al Fiffi, al Tippi, al Nappi. Ci vediamo tutti quanti a Pontogeo.
3: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella.
3: Tutta da

0: gente che ci dà pareri e opinioni sulle amicizie, Elisa.
1: Sì, esattamente. Beh, c'è lei, Luisa, che dice: buongiorno, per la mia esperienza di cinquantenne posso dire che conoscenti tanti, amici forse e amici si contano sulle dita di una mano.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provarti.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
11: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
12: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo, a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
11: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
13: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
14: Il tetto tiene ancora.
15: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
16: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
17: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
18: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
19: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con Comuni Immortali su Radio Bella Bonella, qui a Buongiorno e Buon Forno un cazzo. Detto questo, stiamo parlando di
1: la sigla
0: amicizia.
1: Nuova.
0: Buon forno, un cazzo. Sì.
1: Vabbè, lasciamo stare. Vi ricordiamo invece un appuntamento, sono molto orgoglione di annunciare un appuntamento importante per giovedì.
0: Sei carico?
1: Sono carico a molla, a palla.
0: Anche perché io immagino che verrai fuori da questo negozio meraviglioso con una bella maglietta color rosa fenicottero.
1: Sì, se me la regalano.
0: Come se
1: no, volevo dire agli amici di Coin, si accettano omaggi, cioè regali.
0: Allora, Paolo Zippi insieme ad Antonello Cerri saranno a Coina di Mestre. Sapete che stiamo facendo questo tour nei vari store in piazza 27 scusate. Ci sono un sacco di robe scritte. Paolo Zippo e Antonello Cerri insieme per questo aperitivo.
1: Sì, è molto bello. Io ci sono già stato, cioè non a lavorare, però sono stato a trovare Monica a Padova. È bello perché c'è tutta questa atmosfera, c'è un po' di musica, c'è la console, c'è la possibilità di conquistare un sacco di gadget della radio, ma anche degli amici di Queen che hanno organizzato questo tour che adesso tocca tutta Italia praticamente, ma che qui ovviamente nel nord-est è legato a Bella e Monella.
0: E ricordiamo che c'è la possibilità di fare un sacco di show. Tra l'altro ci sono i saldi in questo periodo.
1: Per cui amici, se siete dalle parti di Mestre giovedì pomeriggio dalle 17.30, io e Antonellone vi aspettiamo. Musica, gadget, frizzi, lazzi, sollazzi e cotillon.
0: Non mancate.

0: pronta?
1: Ma io sono prontissima.
0: Tu sai che abbiamo una prova difficile questa mattina. I nostri ascoltatori sono chiamati a diventare attori, protagonisti dell'Actor Studio.
2: Buongiorno Unca presenta Actor Studio.
0: Cosa significa l'Actor Studio di Buongiorno Unca?
1: È molto molto facile. Vi facciamo sentire una frase tratta da un celebre lungometraggio. Questa volta sì. Andiamo a pescare sui cartoni animati.
0: Sì, sì, però una favola talmente conosciuta, talmente facile, talmente
1: famosa. Ma anche se non avete mai visto il cartone in questione, potete cimentarvi, perché vi facciamo ascoltare questa frase. Voi al 393-7366-170 dovete ripeterla con le stesse parole, ma alla vostra maniera.
0: Insomma, potete interpretare a modo vostro, oppure se preferite ripetere pedissequamente la recitazione del doppiatore
1: in questo caso,
0: ovviamente dovete fare, voglio dire, del vostro meglio, dovete trasformarvi in attori per un momento. Mi raccomando, partecipate, perché noi ci divertiamo sempre un sacco a sentire le vostre interpretazioni.
1: In palio anche oggi
0: per il miglior attore protagonista la gloria eterna che vi accompagnerà per 24 ore in assoluto. Vogliamo sentire qual è la frase da ripetere oggi?
1: Andiamo!
3: E ora cercate di sognare. Solo chi sogna può volare. E ora cercate di sognare. Solo chi sogna può volare. E ora cercate di sognare. Solo chi sogna può volare.
0: Ah, che bello, che bello!
1: Cercate di sognare, solo chi sogna può volare. Dai, questa è
0: interpreta,
1: la frase.
0: Interpreta, fai la Wendy. Wendy?
1: Peter Pan.
0: Ah, insomma, fai Wendy tu.
1: Ed ora cercate di sognare, solo chi sogna può volare.
0: Allora, amici, 393-7366-170, aspettiamo il miglior interprete fra tutti voi.
4: Radio Penna e Molesta.

0: Gali, mille pare, ma quanto bravi siete stati!
1: Oggi sì, oggi ci siamo divertiti a sentire i vostri messaggi. Siete stati degli ottimi attori, bisogna dire la verità, ma come sempre, uno e uno soltanto sarà il fortunato vincitore della gloria eterna.
0: Sentiamo qualcuno, dai.
2: E ora cercate di sognare. Solo chi sogna può volare.
0: Beh, bravo!
1: Sì, sì, sì,
0: bravo.
1: Sì, sì, bene, bene, bene, bene, bene, direi bene.
2: E ora cercate di sognare. Solo chi sogna può volare.
0: Bravo.
1: Però una frase bellissima questa.
0: Sì.
3: E ora cercate di sognare. Solo chi sogna può volare.
0: Brava, molto brava.
1: Siete quasi tutti meritevoli della gloria eterna.
0: Li premiamo tutti.
1: No, non possiamo premiare, adesso dobbiamo fare una selezione.
4: Cercate di sognare. Solo chi sogna volare.
1: Lo so che tu saresti buona, vorresti premiare tutti.
0: Allora, per me siete premiati tutti quanti, però un po' di più.
1: Non possiamo dare gloria eterna così come se fosse pane e cioccolata.
0: Allora, prendetevela con Paolo Zippo sulla giornata, va di Melma.
1: Gloria eterna solo ed esclusivamente a colei che trionfa in questa interpretazione di Peter Pan.
0: E l'abbiamo premiata, lo diciamo, perché sembra un po' Trilli.
1: Sì, esatto.
0: Ci ha portato un po' in un mondo di favole.
5: Olea, prova a sognare. Solo chi sogna popolare.
1: Brava Eleonora, brava Eleonora, sei la meritevole della gloria eterna.
0: Oggi va così.
1: Ti accompagnerà nei secoli,
0: nei secoli. 24 ore.
1: 24 ore, ragazzi, è quello che passa il budget. Niente
0: fino al Rumorazzo.
1: Domani torna il Rumorazzo.
6: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ho letto il mondo può essere infinito, se respiriamo lo stesso respiro. E c'è qualcuno che sorregge il cielo e vola con la forza del pensiero. Se più ti guardo più

0: non ca.
1: Attenzione che ci tocca a cata. Sai che oggi se ho tempo ti faccio la versione?
0: Sì, sì. La, dai, la vuoi? Dai, ci può stare per l'estate.
1: Sì, un forno un ca. Vabbè, scusateci, ogni tanto ci lasciamo andare a queste cose qua. Finisce qua la puntata di oggi, ci ritroveremo domani, vi ricordo l'anteprima dalle 5 alle 6 con tutto quello di cui abbiamo parlato stamattina.
0: Sì, esattamente, io proseguo perché fra qualche istante arriverà Monica, abbiamo un sacco di cose da raccontare.
1: Mentre noi ci risentiamo domani mattina, ore 6, siateci.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Radio Bella e Monella.
11: Sessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
10: Radio Bella e Monella.
11: Sullo nudo, noi fumo tutto nudo.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Ora, 9:01.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buongiorno da Ester Oletto. Cyberattacchi russi, Unione Europea e Gran Bretagna convocano i diplomatici, annunciano sanzioni all'intelligence di Mosca. Obiettivo degli hacker, seminare il caos. 10 paesi coinvolti, non figura l'Italia. Maxi operazione contro l'andrangheta in Calabria. Nel mirino i casati storici del Reggino, De Stefano, Tegano e Condello. 79 misure cautelari, di cui 73 in carcere. Contestati a vario titolo, associazione mafiosa, narcotraffico, estorsioni, rapine. La terza ondata di calore entra nella sua fase più intensa, dai 4 bollini rossi di oggi ai 7 di domani. Previste temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. È SOS Acqua in Piemonte che chiede aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. In Sicilia preallerta per rischio incendi. Stasera prima semifinale dei mondiali di calcio, apre Francia-Spagna in campo dalle 21 a Dallas. Domani toccherà a Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: E sì?
4: Sì e no fiorentini?
5: Sì.
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
7: Bella e Monella, tutta da

0: quanti ne avete che poi con l'estate uno dice no, ma io adesso guarda, io sono 2 settimane che dico mi alzo presto, vado a camminare.
1: Ma quando mai?
0: Ma manco sul tapiro là, anche là che fa la polvere. Buongiorno, buon martedì 14 di luglio. Oggi facciamo gli auguri ad Auri, che però è in vacanza.
2: Auguri, sì, è vero,
0: sì,
2: Auri.
0: Sì, oggi mio figlio più piccolo fa gli anni, ragazzi, sì. Quindi cose di famiglia.
2: Più
0: insomma,
2: piccolo, che non è più piccolo.
0: Non è più piccolo, ma è il suo compleanno e non ci sta neanche sentendo. Ma insomma, vabbè, adesso gli facciamo gli auguri lo stesso. Detto questo, parliamo di una cosa importantissima.
2: Sì, parliamo di fare la spesa. C'è un metodo infallibile se non volete dimenticarvi niente. È il metodo che si chiama 5-4-3-2-1.
0: Via! No, tra poco ve lo raccontiamo.
2: Via, sì, perché parli per fare la spesa, chiaramente.

0: contento il nostro avvocato L'Antonella, che lei è grande fan, mi raccontava ieri di Ligabue, quindi insomma dedicata a lei. Detto questo, ragazzi, stiamo parlando di spesa stamattina, Radio Belle Monelle, Elisa Nadai e Monica Morgan con voi. C'è un sistema nuovo che hanno pubblicizzato sui social che si chiama 5 4 3 2 1, per non dimenticarti le cose quando fai la spesa, perché un grande classico è tu vai dentro a prendere, tipo io l'altro giorno entro a prendere i sacchetti della spazzatura,
1: sì,
0: sono uscita con la frutta, il formaggio, qualunque,
1: ma non i sacchetti.
0: Arrivo in cassa, appoggio tutto e dico, devo prendere una roba, prendere, meno male che sono vicini alla cassa, quindi ho fatto una scappata a prenderli, però un classico, no?
1: E a me è capitato ieri, dovevo prendere tra le diverse cose lo spazzolino, l'ho dimenticato, per fortuna sempre la scorta segreta,
0: certo,
1: a casa. Certo. Comunque il metodo 5-4-3-2-1 funziona in questa maniera: 5 tipi di verdure,
0: okay,
1: 4 tipi di frutta, e già lì avete speso tutto lo stipendio.
0: Porca miseria.
1: 3 fonti di proteine, 2 di carboidrati e poi l'alimento, quello un po' gigione, diciamo, per il piacere personale, quella cosa che non dovreste
0: un dolce,
1: comprare,
0: quella roba che dicevamo ieri,
1: sì,
0: uno di quelli. Quindi per fare una spesa sana, il trucco è 5 verdure, 4 tipi di frutta, 3 proteine, 2 carboidrati e un dolce, diciamo, o simile, insomma, cosa che vi piace, anche salata, per non dimenticarvi niente. Ma voi, la lista della spesa, che fate? Ce l'avete nella testa? Ce l'avete in un'app sul telefono? Mia madre ce l'ha sull'app? Avete il pezzetto di carta che poi vi tenete appiccicato sul coso del carrello?
1: Oppure avete il pezzetto di carta che poi dimenticate a casa?
0: Beh, certo,
1: vi ritrovate senza niente, senza indicazioni.
0: Raccontateci!
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale.

0: Davide Giovanotti insieme con DNA. C'è anche la canzone che fa come tutti i giorni a quest'ora e anche la prossima ora, ogni ora succede questo. Vi diamo la possibilità di scegliere la canzone che volete ascoltare cantandone un pezzettino in un messaggio vocale. Ma stiamo parlando di liste della spesa. Tu sai che mia mamma mi insegna cose tipo, no, l'internet banking.
1: Sì.
0: Questo sconosciuto, lei mi guarda come dire: ma tu non, tu non hai l'app della
1: banca?
0: Sì, e io ho detto: no, come fai a fare i bonifici, a tenere sotto controllo le cose? Vado allo sportello. No, devi scaricarti l'app. E mi ha insegnato a fare sta roba, no? Che adesso mi guarda, che eravamo in vacanza insieme, e mi dice: ma scusa, ma tu la lista della spesa? E dico io: la scrivo
1: carta su penna,
0: pezzi
1: telefono
0: di carta che perdo poi, logicamente, sì. No? No, ma tu ti devi scaricare l'app, così metti qua, fai così, clicchi lì.
1: Ma che tecnologia!
0: Ma veramente, guarda, io a volte guardo quella donna e dico: dove se ne va a vedere queste robe qua, poi?
1: Vedi, Rossana dice: io ho sempre la lista nuova per non dimenticare, guardo i depliant, i volantini, dove vado a fare la spesa, scelgo che cosa mi serve, guarda le offerte. Questa è gente organizzata.
0: Ma che brave che siete, ragazze, veramente, cioè incredibile. Andiamo con la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao, Reda Bella Monella, buongiorno. Sono Giovanni Brisi, ciao, non vogliamo non ascoltare la canzone che fa. E la vorrei dedicare alla Justina, la mia entry dello staff.
0: Ciao, Justina!
3: Quando si parla di te e si brucia il caffè, no, io no, che mi passa per la testa, non lo so. Aiuto con questo caldo. Ciao, Monica, grazie.
0: Ciao!
4: Sono di poche parole. Quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Lisa, dai, Monica Morgan con voi, si parla di liste della spesa?
1: Beh, io capisco che siete organizzati e che noi invece non ce la facciamo proprio, ma neanche andare a fare la spesa, siamo prese malissimo.
0: Disastro, tra poco leggiamo ancora i vostri messaggi arrivati qui al 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Sei in spiaggia col mojito? Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
12: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Minchiomariano.it.
13: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
14: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
15: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
16: Aperto per ferie!
15: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
17: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
18: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
21: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
22: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
23: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
24: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
25: Perché Nova del gusto è la prova.
26: Saldi estivi negli Stos
0: Rosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: L'appuntamento con la pillola di oggi di Italiamo con il nostro Antonello Cerri, che è andato a ripescare Fred De Palma e Gue con Notte Cattiva, Fedez da Mischilla con Sexy Shop e Mango con Bella d'Estate, tutte rigorosamente da cantare, questa è la regola.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ancora ben con

0: quale sistema trovate per non dimenticarvi le cose quando andate a fare la spesa. Ci rispondono un sacco di uomini anche all'ascolto, gente molto organizzata. Per esempio lui dice: ragazze, ci manda lo screenshot della sua, sempre nelle note, così posso cliccare, si evidenzia quando l'ho acquistato. Questa per esempio è la spesa di ieri, ci manda la foto dell'elenco di ieri, che è fatto tutto come vedi, perché è evidenziato, diviso in, diciamo che è stato molto bravo perché l'ha diviso in settori. C'è la spesa temperatura ambiente, l'ha proprio scritto con l'elenco delle cose, poi quella del frigo, quella del freezer e la gastronomia. Quindi lui ha fatto queste quattro sezioni, così va meglio. Voi come fate?
1: Salvati questo numero 393.

0: cose, ragazzi, dobbiamo anche annunciare che oggi intorno alle 11 daremo la prossima tappa della notte tutta da cantare con i prossimi anche artisti che riveleremo protagonisti. Insomma, è andata benissimo Rosalina settimana scorsa, la prossima ve la svegliamo tra un'oretta, quindi rimanete collegati, mi raccomando. Prima però parliamo di spesa.
1: Esattamente, cioè siete organizzati, fate la lista, oppure siete disorganizzati, andate come me e Monica un po' a caso.
0: Ecco, sentimento.
2: Allora, ciao, io compilo la lista sui post-it a casa,
0: sì,
2: e poi immancabilmente la dimentico. E infatti dopo chiamo mio figlio per farmi fare la foto e mandarmela su WhatsApp. La disperazione non cambierà mai. Ciao ciao.
1: Perché la lista o la metti subito in borsa, oppure sì, ciaone, nel senso che non te la ricordi.
0: Ma anche lì, quando ce l'hai a casa, no? Io per esempio ho un blocchetto con la penna, no? Però non so mai dove lo metto. Quindi quando dico guarda che finita sta roba me lo devo segnare perché non me la ricorderò mai, devo prima trovare dove ho messo il blocchetto, poi segnarla, poi ricordarmi di portare via il biglietto. Sono tre robe, capito?
1: Che cose complicate.
0: Cioè, non so se ce la posso fare.
3: 393 73 66 170 e

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissimi sulle spiagge. Salutiamo anche, da qualche parte c'era un messaggio di qualcuno che stava andando al mare.
2: Esodo.
1: Gaia, Ale, Edo, stiamo andando al mare a Jesolo con la nonna. Ciao ragazzi.
2: Mi sembra bello, quasi quasi ci aggreghiamo anche
1: ma
2: noi.
1: Ma guarda, a che punto siete della strada che facciamo in tempo ad arrivare?
2: Ci organizziamo, partiamo subito.
1: Mandateci
2: subito
1: la posizione che arriviamo.
2: Allora, lui è organizzato sempre nelle note del telefono, lui clicca, evidenzia tutto quanto e poi abbiamo lui che ribadisce il concetto.
3: Buongiorno sorelle d'Italia, io volevo dire, per chi si dimentica la spesa, la listina della spesa, potrebbe scriversela sulle note del telefono, così ce l'ha sempre dietro, no? Questo è un consiglio per tutti, ciao.
1: Ciao, tra l'altro ci sono anche quelle note lì, non so voi, ma il mio telefono ha quelle che non so proprio, tipo i promemoria con i pallini.
2: Sì.
1: Che se tu clicchi il pallino si cancella la, proprio la riga, no? Quindi vai bene perché poi ti restano tutte cose. Ma come dicevamo prima, il nostro amico della lista, diviso poi per frigo, freezer, gastronomia, gente organizzata.
2: Gente brava, so che c'è gente che fa file Excel, cose pro.
1: Bravissimi, cioè ma veramente.
2: Anche un po' troppo, eh.
1: Ma va, veramente.
4: Radio Bella e Monella.

0: un consiglione, ne sentiamo un pezzettino, vai. Sì.
1: Buongiorno ragazze.
0: Ciao.
1: Allora, noi la spesa la compiliamo, diciamo, in gruppo, in famiglia.
0: Mm.
1: C'è chi magari manca qualcosa, lo scrive e così via. Ovviamente dopo sono io che inserisco più, più cose da comprare. La spesa viene fatta una volta a settimana,
0: sì.
1: E a me piace poi riorganizzare la lista della spesa in base alle corsie del supermercato dove devo andare.
0: Quindi vai sempre
1: in modo tale che devo massimizzare i tempi.
0: Certo.
1: Ecco. La cosa importante è che poi io vado a fare la spesa una volta a settimana e tutto quello che c'è, intendo cose alimentari, deve essere terminato prima di procedere al nuovo acquisto.
0: Bello.
1: Questa è la politica,
0: sì,
1: che abbiamo inserito in famiglia, ecco, e vale per tutti, grandi e piccini. Buona giornata a tutti, Erika da Prato.
2: Quindi sempre dare un occhio alla dispensa, capire quello che c'è, quello che non c'è, quello che serve davvero.
0: Se una cosa è finita si ricompra, se no no, mi sembra giusto. Eli, a domani.
2: A domani, ciao.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
13: Radio Bella e Monella.
14: Io sono magico, italico romantico.
13: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Ora,
0: le 10 e 2 minuti.
15: Il segnale orario è in collaborazione con
16: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
17: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
18: Buona giornata. È stato ritrovato morto il 74enne di Conegliano, disperso dall'altro ieri sulle Dolomiti Bellunesi, nella zona tra il Col di Roanza e Ponte Mariano, vicino a Belluno. L'escursionista stava percorrendo un vecchio sentiero dismesso che collega Case Bortotta al bus del Busogne.
19: Per settimane hanno seminato il panico a Mogliano con una lunga lista di aggressioni e rapine. Due cugini tunisini di 20 e 26 anni, senza fissa dimora e con numerosi precedenti, si trovano ora rinchiusi in una cella del carcere trevigiano di Santa Bona, su ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Treviso su richiesta della Procura. Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della stazione di Mogliano Veneto.
18: Allerta gialla per rischio di ondate di calore e condizioni di disagio fisico intenso anche oggi su tutto il Veneto. Lo fa sapere la regione. La tendenza sarà di tempo a tratti instabile con possibili rovesce temporali, prima sulle zone montane e pedemontane, in parziale estensione alla pianura tra domani sera e giovedì mattina.
20: gli spettacoli.
18: La Fenice di Venezia torna in una nuova tournée internazionale. Sarà al Ljubljana Festival, in scena metterà lo storico allestimento del Barbiere di Siviglia di Rossini. Gli appuntamenti per domani e giovedì. Allestimento del regista Beppe Morassi, scena e costumi di Laura Crisman, light design di Andrea Benetello.
19: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.

0: ballare e da cantare.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ben collegati ragazzi. Monica Morgan con voi fino alle 11, stiamo insieme, poi l'arrivo di Paola e l'inizio anche di Sorelle d'Italia, insomma tante tante cose da raccontarvi. Tra pochissimo la canzone che fa, quindi cominciate già a mandare i vostri vocali al 393 7366 170, in cui cantate un pezzettino di quella canzone italiana che avete voglia di sentire stamattina o anche di dedicare a qualcuno, insomma fate voi come vi pare, come vi piace. Fateli anche subito perché tra poco ve li faremo ascoltare e vi metteremo la canzone che ci avete chiesto. 393 7366 170, il numero a cui mandare via WhatsApp o Telegram il vostro vocale. Tra poco giochiamo con un super concerto, quindi occhio che si canta praticamente un'ora intera oggi.
1: 393 7366 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: con Forte su Radio Bella Monella, tutta da cantare. A proposito di cantate, ragazzi, è il vostro momento. Siamo arrivati al momento in cui vi dovete cantare la canzone di un vostro artista per andare a vedere il concerto di questo artista straordinario. Stiamo parlando del concerto di Fiorella Mannoia, che sarà il 23 di luglio alle 21 in Piazza Grande a Palmanova, Udine. E lì, insomma, un posto bellissimo, questa città è incredibile. Arriva Fiorella Mannoia live con questo suo tour bellissimo, che canta Fabrizio e Ivano Anime Salve, quindi con brani di Fabrizio De André e di Ivano Fossati, questo appuntamento meraviglioso che sta facendo il giro di tutta Italia in occasione dei 30 anni dall'album Pietra Miliare Anime Salve, uscito nel 96. Quindi arriva Fiorella Mannoia in Piazza Grande a Palmanova, siamo in provincia di Udine, l'appuntamento è il 23 di luglio per essere precisi. Allora siamo pronti a regalare due biglietti per questo concerto meraviglioso a quello, quella di voi che ci convincerà mandando un vocale in cui canta un pezzo di Fiorella Mannoia con dell'entusiasmo, con della creatività, con dell'emozione, non so, fate voi, tanto poi deciderà la giuria. Però vai, dateci dentro 393 7366 170, cantatemi bene Fiorella Mannoia.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
2: Radio Bella e

0: Stars. Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita. 1, 2.

0: via io. Allora, sono arrivati una pioggia di messaggi. Ho chiamato qui la giuria riunita all together now. Ho detto, raga, qua bisogna che ne facciamo vincere uno. Come facciamo? Hanno chiuso gli occhi, hanno puntato un dito a caso, perché siete state tutte bravissime. Una montagna di amiche che hanno cantato una meglio dell'altra. Io vorrei comunque farvele sentire qualcuna, anche se non sono quelle che hanno vinto. Poi diciamo chi ha vinto.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero pollente.
0: Bravissima anche lei, bella
1: in questo
0: scelta. Poi
1: nido scaldato già dal sole paziente.
0: Ciao, super Chiara. Brava Chiara.
2: Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi.
0: Senti che brava
2: e
0: anche
2: non
0: lei.
2: Non andiamo via, ma nascondiamo del dolore.
0: Brava.
2: Ci
0: e poi
2: fanno compagnia certe lettere d'amore.
0: Bravissime ragazze, ma bravissime.
2: Non andiamo via, ma nascondiamo del dolore.

0: Senti lei col vento.
1: Per amore.
0: Brava anche lei.
1: Come si cambia.
0: Bravo anche lui, senti.
1: Per non morire.
0: Che spettacolo.
1: Come si cambia. Per amore.
0: Siete stati
1: ciao,
0: tutti bravissimi,
1: Monella.
0: Ciao, siete stati tutti bravissimi. Ma la persona che ha vinto, le mettiamo anche la canzone che fa, vai, è questa qui.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione, e di porta in porta, di pioggia in pioggia, e di dolore in dolore, il dolore passerà.
0: Bravissima, sei tu che hai vinto i due biglietti.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè, buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Deghi trovare il prezzo migliore?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Deghi scegliere, cliccare.
8: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
17: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
18: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
19: Aperto per ferie!
18: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
20: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso
21: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: L'appuntamento con la pillola degli anni, siamo andati a ripescare il nostro Matteo Monti, è andato a ripescare Eros Ramazzotti con Quanto amore sei, Giuni Russo con Mediterranee, Tedua con Sfera e Basta, o tutti quanti insieme da cantare
0: Bella e Monella.
1: Ma siamo arrivati al momento del

0: Attenzione, tutte e tre vere o anche tutte e tre false, perché no, potrebbero essere una falsa, due vere, una vera, due false. Dovete dirmi anche l'ordine corretto in cui sono vere o false. Se siamo tutti pronti, vado. Di oggi. Nel 1807 nasce a Nizza Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi, passato alla storia per la spedizione dei Mille nel 1860. Concluse la sua campagna militare conquistando il regno delle due Sicilie, spegnendosi lo stesso anno a causa delle ferite riportate in battaglia. Sarà vero, sarà falso? Affermazione numero 2. Gina Lollobrigida, leggendaria diva cinematografica, soprannominata la bersagliera per il suo memorabile ruolo in Pane, Amore e Fantasia, ottenne una popolarità tale nel corso della sua carriera da scatenare per decenni un'accesissima rivalità mediatica con l'altra grande icona della bellezza mediterranea, Sofia Loren. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3. Torniamo nel mondo della musica moderna. Parliamo di Post Malone. L'anagrafe nasce come Austin Richard Post. Ha scelto il suo iconico nome d'arte unendo il suo vero cognome al nome del leggendario giocatore di basket della NBA, Karl Malone, di cui era il suo idolo quando era piccolo. Insomma, sarà vero, sarà falso? Tocca a voi.
1: Salvati questo numero 393.

0: bravissimi, caspita, pioggia di messaggi corretti. Questa è stata una questione di una frazione di secondo, proprio abbiamo beccato il primo corretto che si è visualizzato, ma oggi veramente avete indovinato tantissimissimi, veramente molte molte persone che ci hanno azzeccato. Ma sentiamo un po' quelli che invece non hanno indovinato.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Ciao.
1: Le risposte di oggi sono vero, falso, vero.
0: No, non è questa. Ciao Michele.
2: Falso, falso, falso. Saluti da Dennis.
0: Ciao Dennis, neanche questa. Andiamo a vedere quali sono quelle corrette. Allora, Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi, che insomma protagonista della spedizione dei mille delle cose che abbiamo raccontato prima, non è morto nel 1860 dopo l'impresa, ma ben 20 anni dopo a Caprera, quindi questa io non l'avrei saputa. Nel 1882 è morto a Caprera, quindi la prima era falsa. La seconda, è vero che Gina Lollobrigida era nominata la bersagliera per il suo ruolo Pane, Amore e Fantasia, ed è vero che era rivalissima, perlomeno sui media hanno scatenato una rivalità con Sofia Loren. La numero 3 invece era falsa, perché Post Malone, pur esistendo Karl Malone, giocatore di basket molto famoso, ha scelto il suo nome d'arte utilizzando un generatore automatico di nomi rap online quando aveva 14 anni. Quindi sequenza corretta, falso, vero, falso. L'avete indovinata in tantissimi. La più veloce è stata Sandra di Brescia, che ci sta mandando i suoi dati. Bravissima Sandra.

0: Max Gazzè con Sotto Casa su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Monica Morgan con voi nello spazio della nostra mattinata. Brava anche la nostra ascoltatrice Sandra che ha vinto oggi la sfida dei veri o falsi. Bravissima. Ragazzi, questa settimana grandi appuntamenti live con noi di Belle Monella. Arriviamo con il Ciao Estate tappa da Coin. Saremo nello store di Maestre in piazza 26 ottobre. L'appuntamento live con Paolo Zippo e Antonello Cerri per uno splendido aperitivo insieme offerto dagli amici di Coin, con i gadget della nostra radio, la musica, lo shopping e tante sorprese. Queste feste ormai che stanno toccando ogni settimana un Coin Store diverso in tutta Italia e che stanno facendo insomma grandi numeri. Settimana scorsa eravamo a Vicenza, questo giovedì dalle 17:30 saremo allo store Coin a Mestre in provincia di Venezia e vi aspettiamo come sempre in tantissimi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: avete tutta da cantare, state con noi.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
5: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 11:02.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, ecco le ultime notizie. Adiconsum Treviso Belluno raccoglie ogni giorno segnalazioni di guasti gravi ai motori delle auto causati da gasolio contaminato. Il fenomeno sta toccando per ora 4 province: Treviso, Belluno, Venezia e Udine. Le ultime segnalazioni riguardano 3 rifornimenti in provincia di Belluno, tra il capoluogo e Trichiana, uno sul Terraglio a Mestre, un altro a Sappada in Friuli.
4: Tutelare le attività zootecniche di montagna, e questo è il senso del nuovo bando approvato da Regione del Veneto. A disposizione un contributo, una tantum, destinato agli allevatori di ovi caprini che impiegano cani da guardiania nella difesa delle greggi dagli attacchi dei lupi. Contributi per le spese di mantenimento, assistenza veterinaria, assicurazione e gestione degli animali. La dotazione complessiva è di 55.000 euro.
3: Il Cremlino ha espresso gratitudine alla Biennale di Venezia per avere mantenuto la collaborazione con la Russia e consentito l'apertura del padiglione russo. Vorrei esprimere gratitudine a quanti hanno collaborato e continuano a collaborare con i nostri rappresentanti, ha affermato il portavoce Dmitry Peskov dopo che l'Unione Europea aveva deciso di interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale.
4: Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
5: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: E allora, prima di cominciare questa puntata di Sorelle, abbiamo un'annunciazione. La notizia che tutti aspettavano, la stavate aspettando? Siamo pronte!
1: Certo!
0: Tutti vogliono sapere quando sarà la prossima notte tutta da cantare. Allora finalmente hanno incaricato noi, che siamo le due più autorevoli,
1: esatto,
0: della faccenda, a dirlo.
1: Perfetto!
0: Giovedì 6 di agosto, scrivi, ore 21.
1: Ore 21!
0: Siamo in Piazza Aurora, Jesolo Lido, con la notte tutta da cantare, che ritorna su quel palco con me, Andrea De Luca, Elisa Nadai, Thomas Menegazzi, tutta la famiglia riunita. Sul nostro palco ci saranno Blind e Sonico, e poi ancora avremo Dolce Nera, avremo Shade, avremo Merck & Cremont, Benji e Fede. Insomma, ragazzi, da questo momento sui social usciranno tutte le informazioni, siete tutti invitati. Giovedì 6 agosto alle ore 21 in Piazza Aurora, Jesolo Lido. Un grazie come sempre all'amministrazione comunale che ci supporta. Radio Belle Monella arriva con la notte tutta da cantare, l'ingresso è gratuito.

0: storie d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Finalmente ci siamo! Prego. Puntata di martedì 14 di luglio di Sorelle d'Italia. Oggi l'argomento lo apriamo così, togli la base e andiamo con lui.
2: Ti sposerò perché
1: sì, la voglio, Eros.
3: Mi hai già rotto le balle.
1: No, no, io ti dico di sì così.
3: Allora,
1: poco.
3: Parliamo di uomini senza fede. Senza fede nuziale al dito.
1: Aia.
3: In Italia sempre più uomini scelgono di non indossare la fede nuziale. Non è una regola, non è una ribellione, non è una rivoluzione, è semplicemente un'abitudine che sta prendendo sempre più piede e i motivi sono davvero vari. Se ne è discusso nel forum matrimonio.com per indagare su come maturano questi motivi. Vi diamo l'elenco dei vari motivi per cui l'uomo non indossa l'anello. Vai!
1: Allora ditemi se ci credete. Fastidio fisico e praticità.
3: Sì.
1: Potrebbe essere,
3: sì.
1: Qualche lavoro, sì. Rischio di rovinarla o di perderla.
3: Sì, può essere.
1: Sì, vabbè. Cambio di peso, non mi va più bene la fede.
3: Sei inciccionito il dito. Sei inciccionito il dito.
1: È una scelta simbolica perché non credo nell'anello.
3: Vabbè. Allora non ti sposi neanche, anche quella è una scelta simbolica.
1: Crisi di coppia o infedeltà come ultima motivazione. Ciularle tutte e mi levo la fede nuziale.
3: Esatto. Allora, oggi la domanda sorge spontanea, uomini e donne e anche cani.
1: Sì.
3: Se il vostro partner, la vostra partner non porta la fede nuziale, vi dà fastidio, ve ne fregate zero, come la pensate?
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Siamo qui ormai, la tendenza in Italia. Molti uomini non indossano la fede, no? Abbiamo detto, per tanti motivi: fastidio fisico, rischio di perderla, cambio di peso, il lavoro che fai. Sì. O anche per scelta, anche perché non ci credo nell'anello.
1: Mio papà Severino non portava la fede nuziale.
0: Tuo papà lavorava in macelleria, magari il rischio di prendersi dentro.
1: Però la portava sulla catenina.
0: Al collo.
1: Che non era una catenina, negli anni 80, negli anni 70 andava la catenone d'oro, capito?
0: Grossa.
1: Come adesso, non come adesso, che più è sottile, più fa figo, aristocratico.
0: Più grosso
1: il catenone,
0: più
1: che bello, voglio il catenone.
0: Allora, uno che possedeva cose.
1: No, ma è vero, era così.
0: È vero, è vero.
1: Cambia la moda anche nell'oro, più penso.
0: Certo.
1: Allora, sentiamo da Monfalcone.
0: Adesso una catena come quella lì di tuo papà ti costa.
1: Mi compro la panda usata.
0: Ma le compri due?
1: Me ne compro due. Allora, dicevamo, Ruggero da Monfalcone, che fa il pescatore, la mette, non la mette la fede nuziale?
2: Anch'io sono sposato, la fede non la porto, ma col lavoro che faccio, evitando di perdere il dito, non la porto per quello,
0: che
2: ma la porto sulla catenina al collo.
1: Okay. Ecco.
2: Grazie.
1: Sì.
2: Ciao.
1: Beh, dai, Ruggero, bravo, la mette così sulla catenina.
0: Che lavori è che non mettono la fede? Il pescatore.
1: Beh, quello che
0: il
1: lavora
0: macellaio.
1: Con le mani. Sì.
0: Ok, poi anche lui vuoi
1: dire. Allora abbiamo il nostro ascoltatore che aggiusta caldaie, sentiamo.
3: Facendo assistenza caldaie e condizionatori. Tanti sanno che l'oro è un ottimo conduttore e mettendo mani su parti elettriche non sarebbe molto il caso di portare la fede.
0: Vedi?
3: Ma nel mio caso specifico non ho neanche più la moglie, quindi non sa più che porto la fede. Ciao.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

che ne pensi alle Sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: che sempre più persone, maschi nel nostro specifico, non porti la fede nuziale, vi dà fastidio, non vi dà fastidio? Eli D'Abano, in provincia di Padova, dice: sorelle, mio marito la toglieva sempre perché gli dava fastidio, poi però ho scoperto che nel weekend lui faceva l'agente di commercio, andava fuori per lavoro e guarda caso la dimenticava magicamente nel cassetto. A me dà fastidio, e come, per me è un simbolo di rispetto verso la famiglia, quindi attribuisce, okay, la fede nuziale o quello che attribuisce la religione, non soltanto cattolica ma anche pagana, perché quel circoletto,
1: guarda come sembrava oggi,
0: non lo so, è incontrato l'Abruzzone,
1: complimenti.
0: Ho bevuto un tè ad Asolo, sì, nel giardino della cosa, della, sì, Frida, e mi si è rivoluzionata un po'.
1: Complimenti.
0: Ma sentiamo
1: dopo
0: ma no, adesso
1: è piccola pausa.
0: Il nostro pionista dal parco del Delta,
1: veloce,
0: del Po,
1: dai,
0: il Giannino.
2: Io ho 32 anni che sono sposato, le ho portate il primo giorno di matrimonio, il giorno del matrimonio, poi me ne sono levata, non sono più messa,
0: perché
2: mi piace portare anelli. Tanto il matrimonio ce l'ho nel cuore.
0: Io volevo estorcere a Giannino questa frase qua, gli è venuta sua sponte. Bravo Giannino.
3: Bravo. Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Deghi aprire la pagina deghi.it.
9: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi deghi solo cliccare.
9: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Pronti per portarvi a casa uno splendido
11: super offerte AEO? La signora l'ha già detto a tutti.
12: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litro a soli 2,69 euro. Da AEO

0: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
7: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
8: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
7: Ele, muoviti!
8: Arrivo!
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Bella e Monella.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
15: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Fuori e Mida, che è stato anche sul nostro palco a Rosolina con Rosso Fuoco.
1: Italiamo la musica italiana tutta da ballare.
0: Bravo Ciccio, bravo. Allora abbiamo detto prossima tappa della notte tutta da cantare, con anche Benji e Fede, Merck & Cremond, Dolce Nera, Shade, Sonico, Blind, tutti quanti. Sarà in Piazza Aurora, Jesolo Lido, giovedì 6 di agosto, ore 21, ingresso gratuito, non mancate.
2: Perfetto, allora ritorniamo a noi. Sempre più uomini non portano la fede nuziale al dito, uomini senza fede, ma anche donne. Voi come siete messi? Se lui o lei non la porta, vi dà fastidio, non ve ne frega una cippa?
0: Abbiamo detto, ci sono anche dei lavori, no? Dove per una questione di sicurezza la gente non la mette.
2: E infatti sentiamo che lavoro fanno i nostri ascoltatori, per cui la indossano o non la indossano. Sentiamo.
3: Io faccio il camionista e non posso avere la fede per questione di sicurezza sul lavoro.
2: Sì.
3: Però ci sono molti, sia uomini che donne, che nonostante ciò abbiano la fede e hanno anche l'amante. Dunque l'anello è una cosa insignificante.
2: Insignificante.
3: Non c'entra niente avere o non avere l'anello, eh?
2: Beh, dipende, perché non è proprio così. All'anello si dà un grande significato rispetto ad altre cose.
0: Da quando sei diventata la segretaria di Roberto Abruzzone, cioè hai proprio un'altra
2: adesso
0: aria,
2: collabora con l'Abruzzone.
0: Ti comprai anche tu la moto?
2: Stiamo pianificando la soppressione della regina madre, in modo che non diventa un Garlasco 2.
0: Certo, e che sennò aveva 20 anni.
2: Esatto, resta circoscritto.
0: Sono casini,
2: a tra poco.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170 393-7366-170.

0: tu. Allora, volevo rispondere al nostro ascoltatore che ha detto la fede nuziale non c'entra un cazzo, non ha nessun valore. No, capra, perché sono andata a guardarmi, no, la storia della fede nuziale.
1: Sentiamo.
0: E le prime tracce risalgono, pensate, a 5.000 anni fa nell'antico Egitto, dove il cerchio rappresentava l'eternità, e quindi da lì è partito tutto, capito?
1: È stato là l'inizio della rovina.
0: Sì, poi gli antichi romani hanno adottato questa usanza e introdussero l'anello come simbolo di sigillo, responsabilità domestica, e quindi tutto questo ha così conformato la storia della fede nuziale fino ad ora come la conosciamo adesso.
1: Ma sta roba del matrimonio, tu adesso sì, che sei diventata esperta, no?
0: Esperta, sì.
1: Cioè è sempre stato, da sempre, dei secoli e dei secoli, gente che si sposava?
0: Sigillavano l'unione con questi monili, se parliamo dell'antichità, quindi tempi.
1: Secondo voi pensate
0: lontani,
1: che non capisce niente?
0: Sì,
1: invece sentite,
0: invece
1: come
0: no,
1: parla, brava.
0: E l'anello, la fede nuziale, si porta all'anulare sinistro per la leggenda della Vena Amoris, che si credeva collegata direttamente al cuore.
1: Che secondo,
0: passa, gli secondo antichi
1: la teoria dell'anulare sinistro.
0: Ah, quindi dove si mette la fede
1: sull'anulare
0: nuziale?
1: Sinistro, qual
0: è?
1: L'hai appena detto,
0: non lo so. Ah, questo qua?
1: Si vede che tu non l'hai praticato.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: tu, almeno tu
1: rimani fuori.
0: Beh,
1: io direi di chiudere col chiavistello.
0: Vai.
1: Lasciamolo fuori.
0: Ma
1: allora,
0: Michele, povero.
1: Sentiamo da Jesolo, Luis, si parla di fede al dito, ce l'avete, la portate oppure no?
2: Dopo aver perso la fede,
1: ma no,
2: del, faccio lo chef, sì. Dopo aver perso la fede dentro la cassetta della rucola,
0: oddio,
2: e averla ritrovata,
0: è finita in insalata,
2: sempre dentro la cassetta della rucola, e da lì decisi di appenderla al collo.
1: Hai fatto bene,
2: nella collana,
0: per
2: perché altrimenti l'avrei ripersa e sarebbe stato
0: piatto.
2: Veramente un peccato.
1: Cioè l'ha persa nella
0: cassetta della
1: Madonna.
0: Rucola, meno male che l'ha trovata poi.
1: Veramente,
0: sei mani bagnate, vai a prendere la verdura,
1: magari un cliente mangia la rucola
0: e si trova la fede,
1: mamma mia, non oso pensare. Chiudiamo, ciliegina sulla torta della puntata di oggi.
0: Sediamo.
1: Ce la porge una nostra ascoltatrice che si chiama, dove sei, Valentina. Allora dice: ciao sorelle, la mia bisnonna, che è nata a fine 800, la sapeva lunga. Diceva che quando l'uomo si toglie la fede nuziale, in contemporanea, si toglie anche le mutande. Saggezza antica, cazzo, com'è vero!
0: Ciao,
1: grande amica!
3: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
10: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
13: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: è mezzogiorno.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. A Parigi, al vertice dei volenterosi con Zelensky, è nato lo scudo europeo antimissile. Macron dice: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Caldo record, aumentano le città da bollino rosso. Oggi sono 4, domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Dal fine settimana si teme l'arrivo di violenti nubifragi, specialmente nelle regioni settentrionali. Blitz della DDA in Calabria contro l'Andrangheta, 79 arresti. 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno dato esecuzione a misure cautelari contro esponenti delle storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni. Al via le semifinali ai mondiali di calcio, si parte questa sera con Francia-Spagna, un match che per i Bleu cade in una data significativa, il 14 luglio, anniversario della presa della Bastiglia nel 1789. Fischio d'inizio alle 21 a Dallas, domani Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: deghi andare su deghi.it.
6: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E deghi scegliere tra oltre 1.400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi deghi cucinare per 16.
6: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare. Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? A parte così la nostra pausa pranzo.
1: Pacciarotte e scrocchiarella.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Pacciarotta e scrocchiarella.
0: Pacciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, da Damiana Mentela, dall'Ann, le nostre 3 ore e 7 minuti dopo le 12 in questo martedì 14 di luglio.
1: Come è andata ieri sera a Scorzera?
0: Bene, è andata bene. Saluto a tutti quelli che sono venuti a salutarci. Abbiamo fatto un po' di musica, c'era Andrea De Luca, c'erano le ballerine, molto belle.
1: C'era la Bubi con te?
0: C'era la Bubi.
1: Ecco. Che si fa in queste 3 ore? Noi canteremo, perché tra poco c'è la canzone che fa. Prenotatevi già, se ne avete una già in mente, 393 7366 170, e poi il nostro gioco preferito, il gioco della parola misteriosa.
0: Staremo a vedere un po' cosa ci sarà in palio quest'oggi. Voi mi raccomando, giocate sempre in maniera super veloce, ma anche e soprattutto se siete interessati al premio. Non ci fate arrabbiare.
1: Andiamo nel 1986, c'è Anna Oxa, è tutto un attimo.
3: Radio Bella

0: Rosvillen e bollicine suona da queste parti su Bella e Monella, ma adesso a cantare, lo sapete, tocca a voi.
1: 393-7366-170, dovete mandare un messaggio vocale tipo: ciao Radio Bella Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: Businessman suona da queste parti su Radio Belle Monella, ma adesso la canzone è quella vostra, o almeno di uno di voi.
1: Andiamo nel 2021, quando c'è stata questa collaborazione con Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, io vorrei sentire questa canzone che fa: quando sei arrivato ti stavo aspettando con due occhi più grandi del mondo, quante stelle ci girano intorno.

0: prontissimi, perché nella mezz'ora seguente si torna a giocare con voi. Il gioco è quello della parola misteriosa. In palio due bigliettini per Blanquito Baby.
1: Mi fa impazzire.
0: Come, come?
1: Mi fa impazzire.
0: Sì.
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
12: Super offerte A e O. La signora l'ha già detto a tutti.
13: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da A e O trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
12: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
14: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
15: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavriki presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
16: Direttore sanitario responsabile Luan Mavriki. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
19: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
7: Dime che ti è rimasto, credo

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella. Pillolina, pilloletta, anche in questo caso tre canzoni, una più bella dell'altra. Irama, I Sugar Free e Renato Zero.
1: Era Crepe, Kleptomania, Come mi vorresti. Ragazzuoli, siete pronti? Perché adesso giochiamo.
0: Bella e monella. Ed ora su Bella e monella. Bella e monella. Si gioca con...
2: L'abbiamo detto, in palio ci sono due biglietti per Blanco all'estate di Stella Palvanova. Il giorno è martedì 21 di luglio, quindi tra una settimana esatta.
1: Sì.
2: Giocate se interessati e se volete andare a vedere questo bellissimo concerto.
1: Blanchito Baby. Allora, dovete indovinare la parola misteriosa come sempre. Noi ci rivolgiamo anche ai nuovi arrivati perché non tutti sanno come funzionano le regole. Noi vi diamo cinque parole, sì, e dovete trovare la sesta che sta bene con queste cinque.
2: Esatto, che abbia una sorta di senso compiuto. Diciamolo così. Le cinque parole di oggi sono: casa,
1: macchina,
2: zaino,
1: gabbia,
2: forno.
1: Le ripetiamo: casa,
2: macchina,
1: la macchina, lo zaino,
2: la gabbia
1: e il forno.
2: Non so perché avevo macchiato in testa.
1: Ma avevi voglia di un caffè, probabilmente. Chi lo sa, chi lo sa.
2: Va bene, allora le cinque parole le avete sentite, le avete scritte.
1: Sì.
2: Adesso non dovete fare altro che scrivere o mandare un audio al 393-7366-170.
1: Ci ascoltiamo le bambole di pezza con porno.
0: 393 73 66 106.

0: Sono i Pooh con la canzone Pensiero, questa nuova versione del 2015.
1: Bella,
0: va
1: bella.
0: Bene, stiamo giocando con voi. In palio due biglietti per Blanco il 21 di luglio, quindi esattamente tra una settimana.
1: Lo troverete all'Estate di Stelle a Palmanova, solo però se indovinerete la parola misteriosa di oggi tra queste, cioè la sesta che si collega con casa, macchina, zaino, gabbia e forno.
0: Andiamo un po' a leggere e sentire quelle che sono state le vostre risposte. Allora, c'è chi ci prova con comodità. No, mi dispiace, sbagliato. Mimmo dice rete, niente da fare.
1: Buongiorno ragazzi, la parola misteriosa di oggi forse è chiave. Saluti da Udine, Francesco. Tanti hanno detto chiave.
0: Niente.
1: C'è chi ci prova con chiuso, sentiamo questo audio.
0: Pronto.
2: La parola è porta, porta della casa, porta della macchina,
0: sì.
2: Porta... Non lo so, lo zaino. È la porta della gabbia, la porta del forno.
0: Allora,
2: ciao, da Udine.
0: Porta è stata la parola forse più utilizzata.
1: Sì, porta è anche chiave. Raul ci prova con ferro. Poi abbiamo anche Roberta. Sentiamo cosa ci dice.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Buongiorno.
0: Salve.
3: La parola di oggi potrebbe essere chiudere. Chiudere la casa, chiudere la macchina, chiudere il forno, chiudere
1: il forno.
0: No, no,
1: Come?
0: No.
3: Roberta da Monfalcone.
0: Ciao Roberta, grazie per aver giocato con noi. Poi, pronto?
4: Ciao, la
0: Ciao.
4: Parola di oggi è gas.
0: No, no.
1: Non è neanche gas.
0: Sembrava un po' cas.
1: Cas.
0: E tutte risposte sbagliate. Le ripetiamo: casa, macchina, zaino, gabbia e forno. Pensate bene.
1: Pensate, vediamo chi si porta a casa due biglietti per Blanco per martedì 21 luglio all'Estate di Stelle Palmanova.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bisogna essere veloci, rapidi per portarsi a casa questi due biglietti per Blanco per settimana prossima, il 21 di luglio a Palmanova.
1: Esatto.
0: Mi raccomando, giocate se interessati, veloci però, pronto?
2: Può essere casa di proprietà, forno di proprietà, zaino di proprietà.
0: No,
2: forno.
0: No, non c'è niente di proprietà, poi...
3: Vuoi vedere che la parola è grande?
0: No, vuoi vedere che invece non è grande?
1: Non è quella. Jessica da Bassano, la salutiamo, ci prova con cerniera. No, ciao bella Monella, la parola misteriosa di oggi per me è pane. Michela da Mestre.
0: Niente da fare, gioca anche Elena, dice potrebbe essere vuoto, ci ascolta da Castelfranco Veneto. Niente, niente.
1: Capacità, no, cucina, no, sentiamo lei. Poretta.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Mi viene da ridere.
0: Perché poretta?
4: Non so spiegarmelo.
1: Adesso lo capisci.
4: Ma secondo me la parola è tartaruga.
0: Tartaruga.
4: E dopo di questo devo cercare un bravo, bravo psichiatra.
0: Ma perché tartaruga?
1: Proviamo a fare i collegamenti.
4: Erika, da parte.
1: Erika, allora sappi che sei simpaticissima, ci fai sempre molto ridere.
0: La casa della tartaruga.
1: La casa della tartaruga.
0: La macchina della tartaruga.
1: Della tartaruga. Lo zaino delle tartarughe ninja.
0: Esatto, okay? Sì.
1: La tartaruga che sta nella gabbia e il famoso forno delle tartarughe. Hai capito? Beh, la parola di oggi è...
0: Spero che non utilizzate il forno per le tartarughe.
1: Tartaruga!
0: Ecco.
1: No, non è tartaruga.
0: Va bene, va bene. Andiamo a leggere perché siete ancora tantissimi. Potrebbe essere aperto, aperta. Niente, maniglia, no. Potrebbe essere tetto, gioca Cristian da Desenzano, no.
1: Silvia dice, ciao, può essere grande, no. Stefania dice, può essere vano o piano, no. Avete l'ultima chance. Casa.
0: Macchiato. No, te l'ho detto che per
1: zaino, casa, macchina, zaino, gabbia e forno. Qual è la parola misteriosa di oggi? Radio Bella e Monella.

0: Siamo al photo finish. Vediamo se qualcuno riesce ad indovinare e portarsi a casa questi due biglietti per Blanco a Palmanova.
1: Ciao, Serinda Pordenone. La parola potrebbe essere porta?
0: No.
2: Ciao, belle monella. La parola subita è capiente.
3: Neanche.
0: No, non è questa.
3: Allora, ci riprovano ancora con ferro. Non è ferro, non è neanche capienza. Lori ci riprova con struttura.
0: No, no, no, mi dispiace. Gaia dice scuola. Niente da fare, giocano da Pordenone. Potrebbe essere pulita. Niente. Pronto, Giovanni?
4: Ecco ancora. Allora la parola è scatola o giramento. Ciao, Gianni.
3: Ciao, Gianni.
0: Gianni, salvato Giovanni, è salvato. Poi ci provano con mare, no, blocco, no, lucchetto, vapore, no, ragazzi. Vapore. Mi sa che oggi è una di quelle giornate dove i biglietti rimangono a casa nostra.
3: Avete
0: a Radio
3: ancora
0: Bellemonella.
3: 30 secondi, ve le ripetiamo. Casa, macchina, zaino, gabbia, forno. Siamo al photo finish, piena, legno, no. Ruote, no.
0: Niente.
3: Stiamo leggendo tutto live. Niente, raga, rimangono qui i biglietti di Blanco. Ma com'è possibile?
0: Oggi secondo me non era difficilissimo, però vi siete troppo soffermati in qualcos'altro. Però vabbè, non posso aiutarvi.
3: Microonde, pane, chiave ancora, vetro, niente. E noi cosa facciamo? Gliela diciamo o no?
0: Noi non gliela diciamo e ci dispiace, ma i biglietti per Blanco rimangono da queste parti. Bella e Monella, tutta da
5: cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: La cassa.
12: Radio Bella e Monella è anche in video.
11: Musica.
12: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Radio Bella e Monella.
3: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
2: Radio Bella e Monella.
4: E Fiorello e Pagliarello alla TV. Sono l'italiano meglio. Nel blu dipinto.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
5: le 13 in punto.
6: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Bentrovati, buon pranzo, aggiornamento delle 13, la cronaca dal Vicentino in apertura. Aggredivano, rapinavano, in un caso hanno anche sequestrato le vittime, attirati in finti appuntamenti al buio, concordati su una chat di incontri a Schio. Per questi fatti due giovani italiani di 19 e di 21 anni del posto sono stati arrestati perché ritenuti responsabili di una serie di violente rapine. Una terza persona è stata denunciata per un solo episodio.
8: Trenitalia conferma e amplia l'offerta straordinaria di treni in partenza da Venezia a Santa Lucia la notte del Redentore tra sabato 18 e domenica 19 luglio, come accade anche per altri eventi che attraggono molti turisti e visitatori giornalieri in laguna. Trenitalia, su committenza della Regione Veneto, offre corse aggiuntive in più per tutte le città e le località del Veneto, con oltre 17.000 posti in più di quanto sarebbe previsto dall'offerta ordinaria.
7: Una mostra per raccontare un fenomeno che sta cambiando il paesaggio montano, mostrando gli effetti sulle cortecce degli alberi colpiti dal bostrico. È quello che si propone di fare la mostra dell'artista Silvia Canton dal titolo Silenziose trame, le intricate gallerie del bostrico tipografico, con la curatela scientifica dell'Università di Padova. In programma nello spazio espositivo Lagazuoi Expo Dolomiti a Belluno dal 18 luglio al 6 settembre.
8: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Bella e Monella, tutti.

0: Fantasia. La nuova di Giulia, Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Bella e Monella. Iniziamo la seconda ora della pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella, parlando di questa villa famosissima che è in vendita.
1: È la storica casa degli Agnelli,
0: la Reggia Agnelli.
1: La Reggia degli Agnelli, una delle dimore più prestigiose del Piemonte, ed è stata messa nuovamente sul mercato attraverso questa
0: piattaforma.
1: Esatto.
0: Siamo a Torino, nella zona di Revigliasco precisamente, ed è appunto famosa perché è stata la residenza di Gianni Agnelli e della moglie Marella Caracciolo, fino quindi alla scomparsa dell'imprenditore, no? Che è stata 23 anni fa.
1: Sì, 2000 qualcosa,
0: ok. In realtà era già in vendita da alcuni anni la proprietà, però è tornata al centro dell'attenzione grazie a un nuovo annuncio che ha mostrato anche le fotografie.
1: Ma allora c'è un problema, cioè come ci hanno messo 10 secondi a vendere la villa quella in Sardegna a Certosa,
0: Certosa, sì,
1: giusto?
0: Sì.
1: E questa non la vendono, ci sarà, vorrà dire che chiedono troppi soldi, forse
0: vorrà dire che magari è anche troppo grande. Lo sapete quante camere ha?
1: Quando?
0: Spara un numero.
1: Camere da letto, camere, o camere in generale?
0: Camere da letto.
1: Camere da letto, quindi per dormire?
0: Sì.
1: Oh, una decina.
0: Di più.
1: Più di 10?
0: Più di 10.
1: 15?
0: Di più.
1: Il doppio?
0: Di più.
1: Più del doppio?
0: Quasi il doppio.
1: Quasi il doppio? Allora 27.
0: 29 camere. Poi se devi andare a fare la pipì hai 15 possibilità di farlo.
1: Beh, quindi trovo un bagno da qualche parte prima o poi.
0: Bene. Secondo me metà di queste camere hanno il bagno all'interno.
1: Ma si sa quanti soldi voglio.
0: Mo te lo dico.
1: Vabbè, sono curioso di capire perché non la vendono.

0: Cupenda.
1: Radio Bella e Monella.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: se in qualche modo sono scelte tue, non me ne frega niente.
1: Giorgia Golpe su Bella e Monella, stiamo parlando di questa residenza di lusso della famiglia Agnelli.
2: C'è un'ascoltatrice che ci ha mandato un audio dove ci spiega un po' i suoi ricordi di quando appunto c'è stata la morte
1: di Agnelli.
2: Noi siamo andati anche a curiosare su internet, comunque Villa Certosa ha 126 stanze, e pensa che ha 7 villette all'interno della tenuta,
1: sì.
2: Un parco di non so quanti ettari, un campo, più campi da tennis,
1: ma
2: da golf.
1: C'è un vulcano artificiale.
2: C'è anche un vulcano artificiale in Villa Certosa. E vabbè, è stata venduta poco tempo fa alla famiglia reale del Qatar,
1: sì,
2: per bazzecco, 350 milioni. Così per dire.
1: Io quando sento queste cose mi viene tipo un sussulto al cuore.
2: Vabbè, servivano per comprare i diritti dei mondiali per i prossimi, per il 2030.
1: I soldi vanno fatti girare, vanno comunque.
2: 50 milioni. Così per dire.
1: Io quando sento queste cose mi viene tipo un sussulto al cuore.
2: Vabbè, servivano per comprare i diritti dei mondiali per i prossimi, per il 2030.
1: I soldi vanno fatti girare, vanno comunque patrimonializzati. Questa residenza di lusso

0: offerta è un po' privata, ma pare che sia tra i 6 e gli 8.
1: Sai qual è il problema, te lo dico io?
0: Se che costa poco.
1: No, se nessuno la compra, il problema è la classe energetica. Fidati, arriveranno tanti soldi di bollette.
2: Radio Bella e Monella.

0: Blanquito Baby con Los Angeles. Potevate andare a vederlo, ma oggi non siete riusciti a vincere i biglietti.
1: No.
0: Noi stiamo parlando di questa villa degli Agnelli, sì. È stata appunto residenza storica di Gianni. Abbiamo un po' giocato anche su quello che poteva essere il prezzo, all'incirca 8 milioni.
1: Sì.
0: Pensa che potete acquistarla anche a comode rate, circa 8.000 a 1.000 euro al mese.
1: Non male.
0: Vabbè, mi sembra un prezzo ragionevole.
1: Più o meno la rata che devo tirare fuori per le tasse.
0: Per 1.000 euro al mese non lo faresti? Cioè, sono tanti, ma guarda che casa che hai.
1: Ok, quanti anni?
0: 8.000 mesi.
1: 8.000 mesi,
0: che
1: mesi
0: diviso 12 sono 666 anni.
1: Quindi,
0: vabbè, poi lascia i tuoi figli.
1: Ovvio,
0: magari,
1: ovvio.
0: No?
1: Amore, ma guarda, la mamma ti ha lasciato un regalo.
0: Ho capito, ma che casa hanno?
1: Devi ancora finire di pagare.
0: Vabbè, però.
1: Però
0: che, olio di gomito, no? Si dice così.
1: Ti ho lasciato. Va a fare il cameriere per pagare la villa, capisci?
0: Vabbè, giustamente, però immagina poi. Oh, raga, dai, l'ultimo lo beviamo da me. E lo bevi in quella casa lì.
1: E no, gli dici in quale stanza
0: poi
1: lo beviamo?
0: Poi puoi decidere magari di vendere qualcosina.
1: C'è anche un parco di oltre 8 ettari.
0: Ecco, vedi, magari il parco lo metti in affitto per le feste.
1: Ok.
0: È già arrotondi.
1: Lo dividi in quanto?
0: Sì, poi fai un bel bed and breakfast magari.
1: Sei luoghi, praticamente ci possono stare 6 gruppi per fare la festa la stessa
0: sera.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Facci pensare.

0: essere fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco, si zucchero la fila va giù.
16: Antonello Cerri suona
17: Italiamo.
16: La grande festa italiana.
14: Vogliamo cominciare?
18: Un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Antonello Cerri, anche in questo caso come sempre dopo la pubblicità tra le canzoni, questo piccolo mashup, questa piccola compilation. Chi c'era?
1: Adriano Celentano con Azzurro, Dargin D'Amico con Dove si balla e Domenico Modugno con Volare, però un mashup con A modo mio.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Noi torniamo in diretta, stiamo parlando di questa bellissima villa a Torino e in realtà avremo anche un modo per interagire con noi, con voi al 393-736-6170 per immaginare un po' cosa dovrebbe avere la vostra casa dei sogni, no?
1: Secondo me è una delle cose che noi millennials abbiamo, su cui abbiamo fantasticato di più. Io non so se guardavi quei programmi.
0: Quali?
1: Ma dove c'è adesso Real Time, facevano dei programmi che facevano vedere queste villone e gli acquirenti, quindi dovevano scegliere tra queste tre case.
0: Okay.
1: E noi ovviamente, no, ma quella al giardino troppo piccolo, e tipo erano magari 1000 metri quadrati di giardino. Un punto interessante di questa bellissima reggia è il posto che si chiama Belvedere, che è un punto panoramico da cui si possono addirittura vedere tutte le colline, ma anche le Alpi. Si guarda dall'alto la città di Torino.
0: È un bel plus ad avere in una casa.
1: Porca miseria,
0: anche se secondo me la cosa che tirano poi tutti fuori è sempre la piscina.
1: È la piscina.
0: È lo status.
1: Chi ha la piscina a casa, secondo me, è un privilegiato.
0: Interrato,
1: ovvio,
0: ovviamente.
1: Ovvio.
0: Non è che stiamo lì a guardare le cose.
1: E soprattutto, visto che la manutenzione è un po' pesante, qualcuno che te la pulisca.

0: 393-7366-170 c'è chi chiede di avere più cucine, così quando una cucina è tanto sporca può andare direttamente sulla prossima.
1: Posso fare un applauso? Allora, la cosa più, secondo me, fastidiosa da pulire quando ti metti lì che hai l'estro, no, della creatività.
0: Non dire cavolate.
1: La cucina.
0: Non è vero.
1: Sì,
0: non
1: sì.
0: È vero.
1: Per me sì.
0: In un ristorante assolutamente sì. Ma all'interno di una casa vuoi mettere.
1: Ma tu pulire, non l'hai mai visto.
0: Pulire i vetri.
1: Ma allora.
0: Togliere le tende. Cioè, quelle sono le cose
1: indovina quante tende ho a casa mia.
0: Zero.
1: Bravissimo.
0: E quindi sei tolto il problema.
1: Certo, perché ho vissuto con mia mamma che lei era sempre a farsi problemi per le tende. Casa mia, dove abitavo prima, era grandissima, quindi almeno 20 tende doveva lavarle. Io ho deciso che non le mettevo né tende né tappeti.
0: Bravo. Però i tappeti sono belli, c'è da riconoscere.
1: Ho i peli dei gatti.
0: Okay, che fanno da tappeto.
1: Esattamente.
0: Allora, posto,
1: esattamente, esattamente. Io vorrei puntare sulla piscina.
0: Sì.
1: Vorrei delle stanze, okay, quindi per ospitare i miei amici quando devono fermarsi a dormire.
0: Diciamolo che chi ha la stanza degli ospiti è ricco.
1: È ricco. Io ce l'avrei, ma è il mio studio. Quindi.
0: Vabbè, hai dovuto prendere una scelta.
1: Ho dovuto prendere una scelta. Poi vorrei il giardino, ma qualcuno che mi curi il giardino.
0: Il giardiniere, quindi vorresti. Radio Bella e Monella.

0: 2002 erano gli Stadio, sorprendimi su Belle Monella. Voi sorprendeteci al 393-7366-170 descrivendoci la vostra casa ideale. Magari può essere piccolina, può essere grandissima, può avere un sacco di cani, può avere un sacco di giardini.
1: Cioè chi si accontenta di poco, Manuel scrive, io vorrei un tavolo gigante, ma non quelli che si aprono, devi aggiungere, presente i pezzi,
0: sì.
1: No? Lo vorrebbe... normalmente gigante,
0: gigantissimo,
1: da poter far sedere tutti quanti senza ogni volta prenderlo e smontarlo.
0: È vero, è vero, è vero. Io dico anche che sono d'accordo con Alessia che fa io vorrei un cinema in modo da non dovermi spostare da casa per
1: io
0: vedere un bel film.
1: Ho un ricordo a proposito di tavoli. Quando abitavo a Bassano del Grappa,
0: ho
1: abitato a Bassano del Grappa, in soggiorno avevo questo tavolo che era quadrato e diventava enorme, un cerchio.
0: Come è possibile?
1: Si apriva e diventava un cerchio.
0: Non è vero.
1: Te lo giuro, bellissimo, si facevano di quei pranzi.
2: Radio Bella e Monella, tu

0: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da A&O trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo apre il Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte 30 artisti per la versione estiva di Apri Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
8: le 14. Il segnale orario è in collaborazione con
9: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
10: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
11: Bentrovati, oggi parliamo di anziani, di benessere degli anziani. C'è stato a questo proposito un importante congresso nei giorni scorsi a Porto Gruaro, dove si è parlato in particolare di cadute, di demenza, di perdita dell'udito. Ci dice di più Alberto Chester, che è coordinatore triveneto della SIONG, Società Italiana di Otoneurogeriatria. Benvenuto.
12: Buongiorno a lei.
11: Dottor Chester, SIONG sicuramente avrà analizzato la cosa. Quali sono le necessità di questo segmento di popolazione italiana che invecchia?
12: Ecco, diciamo, uno dei temi sui quali stiamo lavorando in maniera più fitta è quello di estendere in termini di prevenzione la valutazione dell'ipoacusia, che verso questa età si chiama presbiacusia, come i deficit visivi. Diciamo, ognuno di noi va dal dentista normalmente, dall'oculista, ma raramente, diciamo, a meno che non si trovi nella necessità importante di valutare, si fa uno screening di base per valutare la propria acuità acustica. Ecco, in questo senso noi vogliamo fare cultura, tant'è che per quest'anno, oltre ai eminenti cattedratici dell'Università di Padova, abbiamo dato la voce anche a chi ci supporta in quest'ambito per quanto attiene alle valutazioni proprio di come la valutazione specifica dell'udito nel futuro si integrerà con l'intelligenza artificiale. Quindi sempre più la tecnologia ci sarà d'aiuto, perlomeno per questo tipo di deficit.
11: Ringrazio il dottor Alberto Chester, coordinatore triveneto di SIONG, specialista in gerontologia e geriatria, in medicina fisica e riabilitazione.
12: Grazie a lei e buon lavoro anche a voi.
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
13: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Radio Bella e Monella, per Italian People.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: I pinguini tattici nucleari. E sorry, scusa, lo sento. Qui in diretta su Radio Bella e Monella, la nostra terza ora insieme, 5 minuti dopo le 14, si comincia. C'è anche il messaggio di Carlo, un po' in chiusura di quello di cui abbiamo parlato prima. Le case, la bellezza degli elettrodomestici,
1: quello che noi vorremmo all'interno.
0: Lui vorrebbe una cantina per metterci tutte le sue bottiglie di vino.
1: Vabbè,
0: sarebbe carino, sarebbe
1: quelle
0: carino.
1: Proprio sotterranee, magari, sì, con le botti,
0: sì.
1: Poi fai le degustazioni di vino rosso,
0: magari delle belle forme di formaggio anche.
1: Io ste cose vado pazza. Sarà che ho lavorato nel mondo delle cantine, ma le degustazioni abbinate al cibo sono uno dei piaceri della vita. Tra l'altro, uno dei piaceri della vita è anche vincere i premi con Radio Bella e Monella. Oggi sono rimasti qui i biglietti di Blanco, ma sappiate che avrete la possibilità di rivincerli un'altra volta.
0: Certo, e noi vi ricordiamo anche, cosa buona e giusta, di seguire la nostra pagina Instagram, perché tanti giorni magari giochiamo anche sui social.
1: Esatto.
0: E sui form, insomma, delle Instagram Story.
1: È anche già capitato, l'abbiamo fatto la settimana scorsa, probabilmente lo faremo anche in questi giorni. Vedremo, vedremo. Prima ci ascoltiamo una canzone che ti piace, vero?
0: È quella di Ultimo, si chiama Occhi Lucidi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Questa canzone dissing contro Tony F e poi uscì Allucinazione Collettiva.
1: Bella, bella, ci è piaciuta. Adesso dovete scegliere voi la canzone che vi piace di più al 393-7366-170.
0: Cantate la vostra canzone italiana preferita.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Radio Bella e Monella.

0: Emma e Fabri Fibra, il nuovo, si intitola Antidroga. Adesso avete cantato, tanti di voi hanno cantato al 393-7366-170, ma solo uno o una può essere messo in diretta.
1: Mi piace quando tirate fuori dal cilindro queste canzoni che si ascoltano molto meno.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Serene estate, dimenticate, c'è un dondolo che dondola

0: Nel fuori onda noi siamo andati a pescarci un video bellissimo di Annalisa che cantava. Come si dice quando cantano così?
1: Allora, piano voce. Piano non voce. È proprio a cappella, ma una versione di una delle sue canzoni più famose. E ovviamente in questo momento ho fatto tabula rasa. Annalisa ha fatto un periodo della sua vita dove ci ha fatto veramente innamorare di queste hit, ma non erano estive, erano tutte canzoni tristi.
0: Ha fatto il change.
1: Tipo Una finestra tra le stelle, tipo Diamante lei, Luce lui. Ha fatto questa versione piano voce e mi viene da cantarla, non mi ricordo più il titolo.
0: Come non ti ricordi più? Hai detto una delle canzoni più famose.
1: Mi è venuto un po' di memoria.
0: Secondo me facciamo silenzio e cerchi a concentrarti.
1: No.
0: Non ce la facciamo.
1: Me la posso far sentire però.
0: Vabbè, dai, ce la fai sentire dopo.
1: Tra poco ve la faccio sentire.
0: Intanto un'altra super canzone di quelle un po' antiche, ma bellissime.
1: Quelle che si cantano sempre. Adriano Celentano, L'emozione in una voce. Radio Bella e Monella.

0: Adriano Celentano, l'emozione non ha voce, ci porta al termine di un'altra mezz'ora insieme. Nella prossima vi ricordiamo anche quelli che sono gli appuntamenti, mm-hmm, dove non potete mancare, anche perché sui social siamo usciti con dei nomi abbastanza importanti.
1: Esatto, non ve li spoileriamo subito, ma vi dico che la canzone di Annalisa era Il mondo prima di te, ma non riesco a mettervela in onda perché è un video di TikTok, quindi dovete andarvelo a cercare.
0: Andate a cercare perché ne vale la pena, è molto
1: bello.
0: Porca
1: miseria.
0: Fa venire i brividi se siete da soli, anche un po' tristi forse.
1: I penotti.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provarti.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato a...
14: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
15: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
16: Aperto per ferie!
15: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
17: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
18: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
19: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta. La
7: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di di trasmissione, dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Eli, ma che facciamo stamattina?
21: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
20: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
22: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
23: Bella e Monella. Tutta da cantare.
24: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
25: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
26: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da
24: Davide Peverini.
27: Le ragazze ci sorridono,

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillola degli anni, c'erano tante belle canzoni. Delta V con Stai telefonando, gli 883, il grande incubo. E all'inizio
2: c'era Luca Carboni con Le ragazze. Grazie della pillola, come sempre, agli anni.
0: Bella e Monella.
2: Noi torniamo in diretta e volevamo chiudere quelle che sono le nostre tre ore insieme parlando anche del mistero delle palle spaziali trovate in spiaggia.
1: Sì, siamo nel Queensland settentrionale. L'agenzia spaziale australiana, quindi in Australia, ha avviato un'indagine per stabilire, mi fa troppo ridere, l'origine di queste sfere.
2: Ridere?
1: Sì, mi fa ridere.
2: Ridi.
1: Hai ragione, hai ragione. Oh, ogni volta che lo dico non mi ricordo mai che devo dirlo così, che in realtà sono state messe in sicurezza. Allora, sono delle sfere, dei misteriosi detriti che sono stati rinvenuti nei giorni scorsi su queste spiagge del Queensland.
2: Mi ricordano un sacco le navicelle spaziali con cui arrivava Goku dalla Terra.
1: Anche a me. Anche a me. Infatti l'agenzia spaziale australiana ha avviato un'indagine per determinare la natura di queste grosse sfere che sono apparse sul litorale nella zona di Forest Beach. Siamo al Townsville. Secondo quanto riferito, state attenti, i vigili del fuoco dicono che nel frattempo questi oggetti sono stati messi in sicurezza per fare delle analisi, perché è possibile che vengano ritrovati altri detriti alieni.
3: Radio Bella e Monella.

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi: ascolta, bello, senti qui che c'è.

0: Ho le note del telefono perché vi ricordiamo dove non dovete mancare. Il prossimo appuntamento è vicinissimo perché mancano solo due giorni.
1: Esatto, il primo è Coin Mestre, 16 di luglio, quindi stiamo parlando di questo giovedì ovviamente con Bella e Monella. L'estate arriva da Coin a Mestre in piazza, 17 ottobre arriva l'appuntamento di Ciao Estate.
0: Ci sarà Paolo Zippo, ci sarà anche Antonello Cerri. Non è 17 comunque, è 27, no?
1: Quanti, 16 luglio?
0: No, la piazza.
1: 27, va bene, 27. Piazza Mestre.
0: Scusa, ero rimasto in mag per quello.
1: Perché mettono i numeri romani? Io non mi ricordo più i numeri romani.
0: Allora, c'è Paolo Zippo e Antonello Cerri, ci sarà questo classico aperitivo fatto insieme, ci saranno gli omaggi, la musica, l'intrattenimento e i gadget della nostra radio, come sapete, tutta da cantare.
1: Poi ci spostiamo ad un altro mega evento a Jesolo, stiamo parlando di giovedì 6 agosto, perché arriva uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, la seconda tappa della notte tutta da cantare.
0: Ci sarà Benji Fede, Merkel Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico.
1: Degli artisti incredibili, ritornano sul palco anche Sonico e Shinobi, quindi ritroveremo un sacco di bella gente. A guidare la festa saranno Monica Morgan alla conduzione e Thomas Menegazzi nel DJ set, mentre Elisa vi accompagnerà nel backstage nelle interviste esclusive degli artisti.
0: Siamo a Piazza Aurora a Jesolo, lo ripeto, giovedì 6 agosto 2026, non mancate.
2: Radio Bella e Monella.
3: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo, sì.

0: 3 ore di pausa pranzo. Noi come sempre ci sentiamo domani dalle 12 alle 15.
1: Dobbiamo salutare una bella guagliona che è venuta a trovarci con Lois domenica a portarci i pasticcini, che è la bellissima Crystal. Ciao cara.
0: Ciao, un bacione, grazie ancora per domenica. Va bene, vi lasciamo nelle mani di Alvise. Ciao.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno. Radio Bella e Monella.
3: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemmeno.
2: Radio Bella e Monella.
4: Siamo come gioia bamba.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
5: le 15 in punto.
6: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedi, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Bella e Monella, tutto.

0: E ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvisa e fino alle 18 insieme a voi, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Ripartiamo immediatamente con Equilibrarci con questo pomeriggio, perché in tanti di voi stanno per concludere la giornata lavorativa, altri la stanno per iniziare e tanti invece sono nel mezzo di questa giornata. Quindi ci prendiamo 3 minuti di tempo, torniamo nel 1999 con Vasco Rossi, quindi nessuno deve fare altro. Quindi vi fermate un attimino, prendete un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi!
1: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Shade 5K su Belle Monella. Adesso andiamo a vedere quali erano le canzoni prime in classifica il 14 luglio di 3 anni diversi. Torniamo nel 1999 con Il mio nome è mai più di Liga, Giova e Pelù, oppure nel 2006 con Stop dimentica di Tiziano Ferro, o se volete possiamo tornare nel 2015 con Maria Salvador, J-Ax e Il Cile. Detto questo, a voi l'ardua sentenza, sarete voi a decidere in che anno tornare in questo preciso momento, perché apriamo ufficialmente il televoto, no, il radiovoto sostanzialmente. 393 7366 170, dove scrivete l'anno in cui volete tornare, se nel 99 con Liga, Giova e Pelù, Il mio nome è mai più, nel 2006 con Tiziano Ferro, Stop dimentica, o 2015 Maria Salvador, J-Ax con Il Cile.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da

0: Finesse, Shiva, Sfere Basta e Gue con Gelosa su Radio Belle Manella. Abbiamo dato a voi la possibilità di scegliere che canzone ascoltare tornando indietro nel tempo. Cioè, vi ho raccontato quali sono state tre canzoni prime in classifica il 14 luglio del 1999 con Liga Giova Pelù, Il mio nome è mai più, nel 2006 con Tiziano Ferro, Stop Dimentica, oppure nel 2015 con J-Ax e il Cile, Maria Salvador. Allora preparatevi, perché non torneremo nel 1999 con Liga Giova Pelù, e quindi ci rimane solo da capire in quale dei due anni nel 2000 si va. 2006 o 2015? Beh, avete scelto di non andare nel 2006 con Stop Dimentica Tiziano Ferro, quindi preparatevi, torniamo a 11 anni fa, J-Ax, il Cile, Maria Salvador.
1: Radio Bella e Monella.

0: Mahmood con Sottomarini su Belle Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e si torna prima con Italiamo Antonello Cerri e poi giochiamo insieme a voi. A tra poco.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
7: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
8: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
11: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
13: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
17: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: che io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto!
1: E come darti torto, Lello, con Lucio Battisti 740, Umberto Balsamo con Balle Goldrake, la sigla, grazie mille al nostro Antonello. Adesso preparatevi su Belle Monella, si gioca!
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
3: Cruciverbami questo!
1: E ritorna il cruciverbami questo, ovvero io qui a fianco a me ho un cruciverba cartaceo, tra poco vi dirò due definizioni, voi al 393-7366-170 dovete indovinare le due parole che stiamo cercando. Oggi, attenzione, livello di difficoltà massimo, perché non vi dirò il numero delle lettere delle parole, quindi bisogna fare molta ma molta attenzione, però secondo me sono molto molto facili. Ecco, quali sono le due definizioni di oggi? Attenzione: grande distesa di sabbia e il contrario di salire. Grande distesa di sabbia, il contrario di salire, quali sono le due parole che stiamo cercando?
2: Radio Bella e Monella.

0: nuova stella polare.
1: Bruno Risas e l'albero delle noci su Radio Bella e Monella. Amici, abbiamo giocato con voi al cruciverbami questo. Le due definizioni di oggi erano grande distesa di sabbia e il contrario di salire. Attenzione, perché in tanti mi siete così caduti sulla prima, dove avete detto questo al 393 7366 170. Dica.
2: Due parole sono spiaggia e scendere. Paola da Milano.
1: Allora, diciamo che la prima è sbagliata.
3: Spiaggia e scendere, ciao.
1: Allora,
2: Niccolò, Simone, sì. E
1: bravi, bravi, però non stavamo cercando spiaggia. Qualcuno di voi ha anche detto duna, non stavamo cercando la parola duna. Sentiamo invece se qualcuno è riuscito ad indovinarla. Sentiamo, dica.
4: Ciao Bella Monella, ciao. Le parole di oggi sono deserto e scendere.
1: Potrebbe essere
5: spiaggia, scendere.
1: Eh no, vedi che in tanti avete detto spiaggia.
3: Ciao, le parole di oggi sono deserto e scendere.
5: Ciao,
1: ciao.
5: Deserto e scendere. Jessica.
1: Effettivamente stavamo cercando una grande distesa di sabbia, ovvero il deserto, e il contrario di salire è scendere. Facciamo le congratulazioni ad Andrea da Vicenza, che è stato il più veloce e quindi si è aggiudicato la maglietta di Bella e Monella.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vocali su Belle Monella chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e torniamo in due fino alle ore 18. Arriva anche Andrea Ferrara, tra poco.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora
2: 16 e un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella, traffico.
6: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, code a tratti tra il bivio A1, raccordo A14, Bologna-Casalecchio e Sasso-Marconi per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Torino, code a tratti tra Monza e Cormano, anche in questo caso per traffico intenso. In direzione Trieste, code a tratti tra il bivio A4, raccordo Viale Certosa e Milano Est, anche stavolta per traffico intenso. È tutto.

0: Hai fame?
1: Sì.
0: Molta?
1: No.
0: Hai voglia di uno sfizio?
1: Sì.
0: Fritto?
1: No.
0: Croccante?
1: Sì.
0: Dici sempre sì e no.
1: E sì?
0: Sì e no Fiorentini?
1: Sì.
2: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walkino, chissà che altro.
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Bella e Monella, tutta

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Belle Monella. Apre ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: La magia, signori, oggi cos'è? Martedì? È già giro di boa,
0: ma non è giro di boa per te, giusto?
1: Assolutamente già giro di boa. Cominciamo con la nostra

0: tutta la sigla ti dicesse sto no. E invece ci sono
1: perché dopo partirebbe la nostra classica
0: Pierluigi Diaco che non vuole le parolacce, come giusto che sia.
1: Ciao Pierci. Comunque stiamo parlando con voi, cominciamo un po' a capire quello che dobbiamo fare oggi. Abbiamo come assunto tantissime cose da fare, non è vero, abbiamo tante cose da fare, ok? Per esempio, no?
0: Le belle notizie tra poco.
1: No, sì, le belle notizie arrivano, però ti sei portato il punto croce?
0: No.
1: Male, perché nelle piccole pause puoi continuare a fare quella sciarpa lunghissima rossonera che stai facendo in onore del nostro ascoltatore che ci ha portato una serie di pacchi rossoneri.
0: Allora, lo ringraziamo ancora perché ci fa sempre tanto tanto felici.
1: Bravo.
0: Assolutamente.
1: Però il problema, signori, sì, è che Alvise non è che ti fa Inter, perché
0: non
1: ti fa nemmeno Lazio.
0: Però
1: ti fa Roma e quindi c'entra poco con
0: Milan. A prescindere Venezia Football Club nel mio cuore, quindi nel senso lasciamo stare tutte
1: anche
0: le altre squadre.
1: Nel tuo portafogli, tra l'altro, c'è il Venezia Football Club.
0: C'ho il volantino del Venezia Football Club. Va bene, amici, noi continuiamo con la musica, c'è Laura Pausini.
2: Radio Bella e Monella.
3: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

0: Boez, qualcosa di grande su Belle Monelle. Effettivamente qualcosa di grande è successo e ve lo raccontiamo tramite le belle notizie.
1: È giusto, le belle notizie, quelle notizie talmente belle, talmente straordinarie che noi ve le raccontiamo.
0: Così,
1: gratuitamente,
0: sì.
1: Aspetta, bisogna dirla.
0: Sì, scusami.
1: Gratuitamente.
0: Gratuitamente, certo, per... poi se volete pagarci, insomma.
1: Ah, Liban è in sottoimpressione.
0: Sottoimpressione, occhio a non impressionarvi troppo. Sì. Andiamo al Bioparco Zoom di Torino, dove sono nate due gazzelle di Mor. Pensa che si stima che ne esistano solamente altri 200,
1: okay,
0: tra il Chad e il Niger.
1: Hai, okay, capito questo?
0: Quindi facciamo finta che ce ne siano 200 più queste due.
1: 202.
0: Ecco, ovviamente sono nate da altre gazzelle di Mor, presumo, perché non è che sono così nate da un uovo.
1: Almeno 204, allora, mettiamola così, no?
0: Ecco, capito. Quindi, insomma, è una bella speranza.
1: Sì.
0: Diciamo che se si potesse far rimpolpare questa specie, ecco, sarebbe molto bello.
1: Andiamo ad aiutare.
0: Non credo che, cioè, non siamo.
1: Possiamo portare altre gazzelle.
0: Non siamo veterinari,
1: no.
0: Meglio che noi stiamo lì a guardare tipo gli umarella.
1: Allora, andiamo a guardare.
0: Benissimo. Radio Bella e Monella.

0: incredibile. Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, qui su Radio Bella e Monella. Tra è il momento delle belle notizie.
1: Salutiamo tutti gli abitanti di paese che sì. è in provincia di Treviso, che si sono visti arrivare un sacco di gente sì, inneggiati da Serena Brancale, Delia e Levante.
0: È che hanno sbagliato, perché era il mio paese, non è che è a paese, capito? Torni sempre a paese, sarebbe
1: a
0: stato
1: paese
0: così, no?
1: Di tutti.
0: Ma non c'entra nulla, non... vabbè, comunque.
1: Dove vai è sempre paese.
0: Leggiamo la seconda notizia, quella bella bella bella.
1: Tenetevi forte, amici.
0: Vai, mi tengo.
1: Perché George Clooney e moglie stanno passando le loro vacanze a Capri.
0: E sti cazzi.
2: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Chiedo scusa al pubblico, però ragazzi, ma chi se ne frega?
1: Ma è George Clooney.
0: Cioè, se avessi detto George Clooney si candida alle prossime elezioni degli Stati Uniti, dico,
1: avresti detto sti cazzi lo stesso.
0: No, è un qualcosa di diverso, qualcosa di strano, qualcosa di cambiamento, un cambiamento che non avveniva addirittura da 30-40 anni, da Reagan, capito? Quindi siamo qui in attesa che George lo faccia.
1: Ma magari lo farà Tom Cruise, che ne sai?
0: Tom Cruise?
1: Perché no?
0: Dovrebbero mettere tipo un...
1: No, non fare battute.
0: No, dovrebbero mettere un tapis roulant perché lui deve correre mentre fai gli discorsi alla Casa Bianca.
1: Pensavo,
0: capito?
1: Un gradino stessi per dire.
0: Sai, stavo perdendo un ginocchio, facendo finta.
1: Recuperalo veramente. Intanto.
3: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
4: Ti porterò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare

0: Sara Toscano, sexy magica su Belle Monella, chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Ci prendiamo una piccola pausa.
1: Piccolissima, eh? Archiviamo le belle notizie e torniamo parlando proprio con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
7: Tutta da cantare.
6: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
7: Di Radio Bella e Monella.
6: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
8: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistica. Fiore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare Irene Grandi con Boom Boom,
2: Rove con Avion
1: e poi con Ipu con Dimmi di sì.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti. Adesso, come promesso, si parla con voi.
0: Bella e Monella.
2: Allora, amici, parliamo di sport. Lo sapete, Jannik Sinner ha vinto Wimbledon. Congratulazioni a Jannik. Però tutti quanti, bene o male, fin da piccoli si sviluppa sempre, no, questa passione sfegatata per almeno uno sport. Magari sì, non il 100% delle persone, c'è anche chi non gli interessa, però facciamo una forbice abbastanza larga, un 80%?
1: Beh sì, dai, l'importante è che non sia solo uno sport. Cioè tu mi dici, guarda, abbiamo questa passione sfegatata per il calcio. No, non tutti, allora li si scende ancora di più. Invece per uno sport in generale sì, sono d'accordo, ecco. Ci sarà una piccolissima percentuale di persone che assolutamente non vuole, non fa e non,
2: esatto,
1: apprezza nessuno sport.
2: Ma prendiamo quella forbice che invece ha una passione e ce l'ha avuta fin da piccolo, che magari è riuscito anche a portarlo a calcare un campo da basket, un campo da baseball, un tatami, un ring, una qualsiasi disciplina, un qualsiasi sport.
1: Certo.
2: E ovviamente si parte anche dal presupposto che quando inizi a entrare nel mondo dello sport e lo fai in maniera agonistica, tendenzialmente ti piace vincere, vorresti vincere.
1: Agonismo, quindi ecco, sì, devi farlo.
2: E quindi, amici, al 393-7366-170, se potessi vincere un trofeo nel tuo sport preferito, quale sarebbe questo trofeo?
1: Raccontatecelo, fateci sognare.
0: Radio Bella e Monella. Tutto

0: Antonacci, pazzo di lei su Radio Bella e Monella. Allora, amici, al 393-7366-170 vi stiamo chiedendo se potessi vincere un trofeo nel tuo sport preferito, quale sarebbe questo trofeo?
1: Ci scrive lei: secondo lei, appunto, il suo sport preferito è quello in cui vorrebbe vincere un trofeo, è il pattinaggio artistico.
0: Sì, però noi vi stiamo chiedendo la tipologia di trofeo. Ad esempio, facendo un esempio molto comune, perché così magari possono capirlo in tanti, a livello calcistico c'è la Serie A, c'è l'Europa, quindi Champions League, Europa League, c'è la Coppa delle Fiere, okay, c'è il torneo di Viareggio.
1: Quindi tu vuoi indagare proprio su quale trofeo,
0: esatto,
1: non uno a caso,
0: esatto,
1: tipo solo lo sport in cui vorreste vincerlo, ma lo sport in cui vorreste vincerlo e poi quale trofeo specifico.
0: Esatto,
1: capito?
0: Quindi raccontatecelo al 393-7366-170. Poi noi abbiamo anche la lista dei 10 trofei che tendenzialmente sono quelli più ambiti dagli sportivi.
1: Partiamo, ti dico subito il decimo, quello meno importante.
0: Vai,
1: è ambito solo da circa 200 milioni di persone.
0: Quindi
1: pensano però che sia ambito da tutto il mondo.
0: Esatto.
1: Ok. Ovviamente stiamo parlando delle stelle delle strisce. Il Super Bowl, che è il trofeo più importante del football americano, ok? Uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, vero, questo sì, però non tanto quanto altri eventi, come per esempio la finale mondiale di calcio, per intenderci.
0: Bisogna vedere, okay, se quest'anno la seguiranno in tanti. Tra l'altro oggi c'è la prima semifinale, giusto? Quindi stiamo vedendo veramente la luce, ragazzi.
1: Finalmente. Quanto sta durando?
0: Non lo so, secondo me è durato 7-8 mesi.
1: Vi informo comunque che l'altro giorno Alvise mi ha confermato, è cominciata la Champions.
0: È vero, assolutamente. I preliminari. 393-7366-170. Se potessi vincere un trofeo nel tuo sport preferito, quale sarebbe?

0: chiude questa nostra prima ora insieme.
1: Ve la continuiamo a domandare: se poteste vincere un trofeo nel vostro sport preferito, quale trofeo sarebbe?
0: 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Proloco! Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni, sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: cantare.
1: Ora 17:02.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Diversi aeroporti del nord Italia, tra cui quelli di Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato appunto agli aerei. La criticità è la conseguenza del ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli scali, informati di questo dalla società fornitrice. In alcune regioni italiane sono in atto proposte per la fusione tra i comuni. È il caso del Veneto. A disposizione un vademecum per la comunicazione nei processi di fusione, uno strumento operativo per accompagnare i territori nella costruzione di una comunicazione chiara, partecipata ed efficace lungo tutte le fasi del percorso. Così l'assessore regionale agli enti locali Zecchinato. Ellen Burstyn, destinataria del Leone d'Oro alla carriera alla 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. L'attrice vincitrice del premio Oscar, protagonista di film come L'Esorcista, Alice non abita più qui e Interstellar, sarà omaggiata per gli oltre 60 anni di carriera tra cinema, teatro e televisione e per la verità emotiva delle sue interpretazioni. È tutto.

0: italiane da cantare.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
13: Bella e Monella, tutta da cantare. 1, 2,

0: IPIO su Radio Bella e Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Eccoci qua al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo: se potessi vincere un trofeo nel tuo sport preferito, quale sarebbe questo trofeo?
1: Allora, Roberto è arrivato dicendo pattinaggio, corsa, velocità.
0: Ok. Senso,
1: se, non sono tre cose diverse. Credo che sia il pattinaggio, quello corsa, velocità, quelli che sono in circolo, non è presente?
0: Sì.
1: Ok, campionati italiani basterebbe.
0: Basterebbe, quindi è.
1: È abbastanza modesto, vuole cose incredibili, vuole semplicemente essere il migliore in Italia, va bene? Lui invece vuole essere il migliore nel mondo.
2: Ah. Ciao, sono Francesco e io vorrei tanto vincere i mondiali del calcio.
0: Ma guarda, noi. Francesco, a noi intanto basterebbe partecipare, ma se porti la Coppa in Italia, possiamo dire di averti messo e di averti spronato noi a diventare capitano e colui che ha alzato la Coppa del Mondo nel 2000. E chi può dirlo?
1: Vabbè, vogliamo essere poco ottimisti. 2034, dai, vogliamo vederti nel 2034 alzare una bella Coppa del Mondo.
0: Esatto. E poi pensa agli zii che ti hanno caricato in radio.
1: Adesso ci dice: no, guarda, io gioco per la Germania.
0: Ma allora in quel caso allora non va bene.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Giuliano San Giorgi, vivo morto X su Bella Monella al 393-7366170. Vi stiamo chiedendo se potessi vincere un trofeo nel tuo sport preferito, quale sarebbe?
1: Abbiamo anche l'elenco dei vari trofei negli sport, quelli più ambiti, tra l'altro. No? Abbiamo fatto una top 10, al decimo posto c'era il Super Bowl, che comunque è abbastanza ambito, l'anello del Super Bowl che poi riceve ogni giocatore dei 132 che ci sono in campo. Cos'è?
0: Sono tanti i giocatori di football americano.
1: Eh sì, sono tipo una cinquantina per squadra.
0: Perdonami, 100... del soccer americano.
1: No, quello è un'altra cosa. Quelli sono quelli che sono in finale, giusto? Sono in semifinale, no? Soccer USA.
0: Sì,
1: è arrivato.
0: USA.
1: No? Non è arrivato?
0: Certo.
1: No?
0: Sì,
1: strano. Non ho posto per la Coppa Webb Ellis, il massimo riconoscimento nel rugby.
0: Ok.
1: In questo caso.
0: Okay.
1: Si dice così, Webb Ellis, voi che siete amanti del rugby.
0: Penso che sia comunque magari il campionato del mondo legato al rugby.
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: in sei
1: sì,
0: nazioni,
1: sì,
0: perché il sei nazioni comprende solamente sei nazioni che sono in Europa sostanzialmente.
1: Ottavo per il Claret Hugh, il trofeo della major più antico del golf, trofeo major comunque più antico del golf, che Alvise segue tutti i giorni.
0: Sì,
1: okay?
0: Mamma mia,
1: fa,
0: assolutamente.
1: Allora, lo sento sempre, guarda, guarda, sto guardando questo ferro 12, questa mazza 32.
0: Tra l'altro
1: 32,
0: ho sempre
1: così,
0: cercato il gioco che c'era nei Simpson, a mazza che mazza.
1: Bellissimo.
0: Hai selezionato mazza 8.
1: Il trofeo del campionato di Wimbledon. Wimbledon è appunto il torneo più prestigioso del tennis. L'ha vinto Jannik appena l'altro ieri.
0: Secondo anno di fila, tra l'altro.
1: Secondo anno di fila.
0: Capito,
1: molto bene il ragazzo. Si farà, il ragazzo si farà.
0: No,
1: sì,
0: speriamo di no. Speriamo
1: no,
0: di
1: si farà in futuro, dico.
0: Sarà ancora
1: sempre...
0: di più.
1: Ancora di più.
0: Bene,
1: cioè...
0: Bravo, Jannik.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Saif con Buona Domenica su Bella Monella. Attenzione, perché vi ricordiamo una cosa molto importante.
1: Sì, perché l'estate ormai è arrivata da Coin. Giovedì 16 luglio dalle 17.30 vi aspettiamo nello store Coin di Mestre in piazza 27 ottobre per un appuntamento speciale di Ciao Estate con la musica e ovviamente tutta l'energia di Radio Bella Monella.
0: In console preparatevi perché ci saranno Paolo Zippo e Antonello Cherry DJ. Vi aspettiamo per uno splendido aperitivo insieme con omaggi, musica, intrattenimento, gadget ovviamente della nostra radio, shopping e tante altre sorprese. Coin e Radio Bella e Monella insieme per dare il benvenuto all'estate.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: poesia straordinaria dal 1977, Pino Daniele, Napulè.
1: Eh sì, chiude questa nostra terza mezz'ora insieme, ci prendiamo una piccola pausa, tra poco continuiamo a chiedervelo al 393-7366170. Se potessi vincere un trofeo nel tuo sport preferito, quale sarebbe?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatino.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
13: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
14: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
15: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
16: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
17: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
18: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
19: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
23: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare queste canzoni tutte quante da cantare. Tra l'altro ve lo abbiamo detto prima, sarà con Paolo Zippo a Mestre al Coin Store. Quindi ciao ciao al nostro Antonello.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Continua invece la nostra, così, il nostro interesse, la nostra interrogazione nei vostri confronti. Se poteste vincere un trofeo nel vostro sport preferito, quale trofeo sarebbe, ok? 393-7366-170. Allora, c'è lui che ci manda questo vocale che è sempre molto interessante per tutta la nazione, ok?
3: È molto,
4: ciao,
3: è molto nostalgico.
4: Roberto da Treviso.
2: Ciao Roberto.
4: Beh, da tifoso e amante del gioco del calcio. In questo momento, soprattutto per come sta andando,
2: sì,
4: vorrei tanto che l'Italia, la nazionale italiana, rivincesse un mondiale.
2: Certo.
0: That's my boy.
4: Ma soprattutto come augurio per i disastri degli ultimi anni.
2: Oh no.
4: Ciao.
2: È vero,
0: cioè,
2: è vero.
0: Sarebbe giusto continuare o darsi un taglio netto? È quello che non ho capito. Che
2: Roberto, non ti preoccupare.
0: Beh,
2: entro il 2100.
0: E vabbè.
2: Torneremo.
0: No,
2: torneremo,
0: non dire così,
2: a ospitare un mondiale di calcio, quindi a partecipare
0: di calcio. Sì, va bene. Comunque ci sono delle buone speranze. Anche prima Francesco aveva detto che appunto voleva.
2: Sì, 2038, speriamo.
0: Esatto.
2: Dai, dai, Franci.
0: Continuiamo con la base poetica. Vada.
2: Andiamo, vai.
0: E questo era il vocale che ci ha mandato.
5: Ciao, ciao bella Monella, c'è Andrea, c'è Alvise da Giovannino da Jesolo.
2: Ciao.
5: Io semplicemente vorrei essere campione lancio del pisello.
2: Eccolo qua.
5: Ciao ragazzi,
2: serviva.
5: Essere, fate una preghiera per noi.
2: Certo, certo. Che magia. No. Cos'è? Una cosa che si fa in cucina,
0: Il lancio del pisello.
2: Sì, la metti nella padella così per cucinare.
0: Io ho lavorato nelle cucine e non ho mai visto lanciare dei piselli.
2: Hai visto cose?
0: No, però. No, no, non ho visto niente.
1: Radio Bella

0: dal 2015 Neck, stai telefonando su Bella Monella. Andiamo verso la conclusione dell'argomento di oggi, ovvero se potessi vincere un trofeo nel tuo sport preferito, quale sarebbe? Noi però intanto continuiamo con la nostra classifica.
1: Esattamente, perché eravamo arrivati al sesto posto con la Coppa America, quella di vela, per intenderci.
0: Certo.
1: Tra l'altro uno dei trofei più antichi, 1851.
0: Per la Peppetta!
1: Hai capito? Ha quasi visto Napoleone.
0: È vero, proprio una cosa vicinissima.
1: No, vabbè, insomma, Napoleone III l'ha visto. Cioè, almeno questo.
0: Va bene.
1: Trofeo Borg Warner, l'Indianapolis 500, quelle cose
0: okay.
1: lì, no? Se intendete, quindi
0: sono
1: piloti. Sì, sono i piloti americani, però, quelli che corrono in circolo. Quelli su cui è basato Cars, per intenderci.
0: Ok.
1: Okay. Quarta posizione, la Stanley Cup, il NHL, quindi parliamo di hockey americano. Anche questo è un titolo molto prestigioso. Così come è prestigioso il titolo del basket, il cosiddetto anello NBA, no?
0: Che poi mi fa sempre molta simpatia perché tutto quello che viene vinto negli Stati Uniti viene celebrato come campioni del mondo. Ok, quindi quando una squadra vince l'anello NBA, loro sono campioni del mondo di basket.
1: Io per esempio, se fossi nel Partizan di Belgrado, chiederei di ospitare i New York Knicks, recentemente campioni NBA, campioni del mondo NBA.
0: Ok,
1: quindi, no?
0: Per fargli sentire anche che le tifoserie sono completamente diverse,
1: esatto,
0: tra Europa e Stati Uniti.
1: Seconda posizione la Coppa del Mondo FIFA, quella okay. che sta giocando anche adesso, e al primo posto c'è una medaglia d'oro olimpica, che in effetti, ragazzi, è qualcosa di sensazionale per la persona.
0: Però come è stato detto da un precedente presidente della Federcalcio italiana, sono tutti dilettanti.
1: Scusa, puoi alzare un attimo il braccio?
0: Eccolo qua.
1: Ma fallo alzare anche a lui.
0: Tutti. Fallo a me perché lui era una carica. Perfetto, me ne vado.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Totti, un'emozione per sempre su Bella e Monella. Andiamo alla chiusura di questo argomento. Ad esempio, te che trofeo vorresti vincere?
1: Ma allora, io se devo essere. Ho due trofei.
0: Vai.
1: Ne dico due perché è giusto così. Uno è una medaglia d'oro olimpica, quello sicuramente.
0: Su che disciplina?
1: Box.
0: Ok.
1: Sarebbe stato uno dei sogni in passato.
0: Va bene.
1: Veramente dopo mi sono scontrato con la dura realtà della vita, cioè nel senso sono invecchiato, tante altre cose. Insomma,
0: ma non sei invecchiato, sei un giovincello. Beh, Andrea,
1: per vincere la medaglia d'oro ormai è tardi, ok?
0: Perché?
1: Perché è tardi, tempo che mi rimetto in forma, tempo che mi rimetto in sesto a livello tecnico, arrivo a gareggiare, tutto il resto sono già 37 di anni, che devo fare?
0: Ma
1: dai,
0: che te
1: comunque
0: frega!
1: E l'altro indubbiamente rimane sempre il mondiale di calcio, quello
0: il mondiale di calcio.
1: Quello posso farlo da allenatore, Dai che ce la facciamo,
0: ti
1: ragazzi.
0: Mi piacerebbe.
1: Beh, stanno cercando un CT.
0: Paolo,
1: quando vuoi, sono qua.
0: Guarda, se vuoi, no, non credo. Se gli portassimo uno dei gadget del Milan a Paolo Maldini, lo accetterebbe.
1: Ma sarebbe contentissimo.
0: Ah, ok, scherzo. Perfetto. E allora eventualmente hai la candidatura perfetta.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: Giovanotti, Lorenzone con DNA a chiudere queste nostre due ore insieme.
1: Ebbene sì, amici, per quanto mi riguarda io ritorno domani dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea.
0: Bravo.
1: Salutiamo anche tutti quanti voi che ci state riascoltando dall'una alle 3.
0: Buonanotte.
1: Esatto, buonanotte a tutti quanti voi che ci state sentendo alle ore 18, una buona serata e ci si risente.
0: Io vado avanti, eh.
1: Esatto, ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
6: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
1: 18 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona serata da Federica De Boni. Nell'aula della Camera in corso l'esame della riforma della legge elettorale. Bocciate tutte le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni. La Premier Meloni chiede che sulla introduzione delle preferenze ci sia il voto a scrutinio palese e non quello segreto, necessaria una operazione verità. Caldo record sull'Italia, domani 7 città da bollino rosso, mentre giovedì, quando è atteso il picco, saranno ben 15. In Sardegna temperature fino a 45 gradi e dilaga la siccità a Piemonte senza acqua. Da domenica una tregua al nord, rischio di violenti temporali e grandine. Si gioca questa sera la prima semifinale dei mondiali di calcio 2026. A Dallas dalle 21 Francia-Spagna si sfidano per staccare il pass per la finale in programma domenica. Domani toccherà a Inghilterra Argentina. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Mare. Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

America Inc., ok, la nuova versione di America, chiaramente canzone straordinaria di Gianna Nannini, con l'aggiunta appunto del Marra di Marrakesh per cominciare questa nostra ultima ora, quella in solitaria, quella dalle 18 fino alle 19 con me, Andrea Ferrara, su Radio Bella e Bonella. Fra pochissimo le news sotto sopra, le notizie che prendiamo dal mondo, vi le regaliamo così gratuitamente. Un'altra cosa che vi regaliamo gratuitamente è ciò che arriverà la mezz'ora dopo. Io voglio già prepararvi. Vi regalerò due biglietti per andare alla Fiera della Musica a Sanno Decimo a vedere niente po' di meno che Elio e le Storie Tese. Capito? Non è che, è importante, ragazzi. Quindi pronti, puntuali al 393-7366-170. Tutto fra pochissimo, prima però ancora un po' di musica. Un grande maestro che torna a livello musicale qui su Bella e Monella, 1978. C'è lui, Renato Zero, con Triangolo. Radio Bella e Monella.

0: Scelta stupida e Fedez insieme a Clara qui su Radio Belle Monella a cominciare ad aprire il momento delle nostre news sotto sopra. Ci spostiamo dall'altra parte del mondo perché parliamo di Ji-Yeon Kwak, che è riuscito a risparmiare 76.000 euro in 4 anni. E dite, vabbè, insomma, abbastanza impegnativo, soprattutto, insomma, guadagnerà miliardi. No, guadagna circa 1.500 euro al mese, questo è quello che guadagna questa 19enne, anzi adesso ormai 24enne, a quanto pare, cioè negli ultimi 4 anni ha cominciato a 19-20 anni, adesso ne ha 24 e finalmente, a quanto pare, ha un buon livello. La ragazza percepisce appunto uno stipendio medio, tuttavia spende, questo è il dato, circa 6,60 euro al mese in cibo, ok? Grazie a un sistema di coupon e sconti. Cose che forse qui in Italia non so se funzionerebbero. Comunque non usa i mezzi pubblici, beve solo acqua di rubinetto, fortunatamente a quanto pare potabile, perché sennò non sarebbe arrivata a 24 anni. Comunque ora inizia a condividere i suoi consigli su YouTube e su Instagram e magari quindi in questo modo riuscirà a monetizzare anche da quelli, quindi spenderà ancora meno. Quindi mamma mia ragazzi, che cosa straordinaria, brava Ji è un quack. Magari adesso però oltre a risparmiare comincia anche a viverli questi soldi ogni tanto, non sempre.
1: Radio Bella e Monella.

0: Viva la Pasqua qui su Radio Bella e Monella, signori, continuiamo con le nostre news sotto sopra. Parliamo di Kat Stickler, che ha raccontato un episodio abbastanza spiacevole che ha visto coinvolta la figlia di Kat, appunto. MK, nome insomma non immaginario ma diminutivo della figlia, insomma, ha fatto amicizia con alcuni bambini al parco che stavano festeggiando un compleanno, e fin qui mi sembra la cosa più bella del mondo. Ha giocato con loro, però al momento del taglio della torta qualcosa sembra essere andato storto, o meglio è andato vertiginosamente storto. La bambina ha cercato di prendere una fetta di torta, come normale che sia, si è messa in coda accanto ai bambini con cui stava giocando. La mamma del festeggiato gliel'ha proibito, però, eh sì, gli ha detto: eh no bambina, questa non è la tua festa e nemmeno i tuoi amici. Mamma mia. Allora, io ragazzi avrei tante brutte parole.
1: Non si possono dire parolacce.
0: Non posso.
1: Te lo
0: non
1: vieto posso. Assolutamente.
0: Non posso.
1: Chiedi scusa al pubblico.
0: No, ma non chiedo scusa. Al massimo è questa simpatica genitrice che dovrebbe chiedere scusa al mondo.
2: Radio Bella e Monella.

0: voce del Tommy Paradise, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola a chiudere questa nostra prima mezz'ora in solitaria insieme per quanto riguarda questo martedì, questo ormai giro di boa per quanto mi riguarda. Fra pochissimo, signori, si gioca per vincere due biglietti per Elio e le Storie Tese. Non potete mancare, il numero rimane sempre lo stesso: 393 7366 170.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
2: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
8: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano. Fiuto per il rifiuto da 30 anni.
9: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
10: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
11: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
12: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
13: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
15: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
16: La cassa.
17: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
18: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
19: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
20: Perché Nova del gusto.
21: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
22: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
23: Il buongiorno si vede dal mattino.
24: Buongiorno Unca!
25: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
26: Non potete perdervelo!
0: Bella e Monella, tutto.

0: Ivan, titolo della piaga. Fresca, fresca, fresca questa canzone, pronta per farci giocare.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Io ve l'ho promesso già prima, si gioca per due biglietti per andare a vedere Gli Elio e le Storie Tese lunedì 27 luglio. Attenzione, è un lunedì comunque, quindi segnatevelo, andate anzi a cercare nel vostro calendario lunedì 27 luglio, siete liberi? Bene, allora potete giocare. Fiera della Musica a Zano Decimo, ci sono appunto Gli Elio e le Storie Tese, noi vi regaliamo due biglietti, quindi per portarvi a casa questo incredibile concerto e quindi questa incredibile emozione, questa incredibile esperienza, basta mandarci un messaggio scritto o vocale con scritto o detto Elio per me. È molto semplice, dopo il mio via però, già ho visto qualcuno dopo il mio via come al solito ragazzi, quindi non voglio più perdermi in chiacchiere su questa cosa, vediamo chi va a vincere questi biglietti, dico 3, dico 2, dico 1, dico via.
2: Radio Bella e Monella.

0: Blasco. Attenzione, perché a vincere il biglietto per gli Ali alle Storie Tese è il nostro Tobia, che quindi si porta a casa questa serata. Bravo, buon 27 luglio, buon concerto. Noi abbiamo finito, io vi lascio fra pochissimo con Rocky e Greta che arrivano, ma soprattutto con Roby Borillo, capito? Rocky, Roby Borillo, anche Roby, Rocky Borillo.
1: Fratelli
0: potremmo
1: farlo. Lontana, la
0: organizzati, organizzati. I belli di gruppo, a domani, ciao!
2: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
3: Roby Borillo from Los Locos qui su Radio Bella e Monella, tutta da cantare, tutta da ballare, che con sottoscritto questa settimana ci siamo un po' tuffati negli anni Ottanta, ma c'è un motivo effettivamente, perché io settimana scorsa sono andato a vedermi il concerto dei Duran Duran a Caserta, proprio davanti alla reggia di Caserta. Figata pazzesca. Poi tra l'altro io, che sono un ragazzo degli anni Ottanta, cresciuto a spalline e cose di questo, spadrillas e cose di questo genere, devo dire che Duran Duran mi sono veramente piaciuto tantissimo, anche perché ya mollano ancora, mamma mia, Simon Le Bon, Nick Rhodes, i fratelli Taylor, ma proprio, ma in grande spolvero, grande concerto, mi sono veramente piaciuti molto molto molto molto. Quale sarà la prima canzone di oggi che vi voglio proporre di belli di gruppo? Ma ovviamente Duran Duran con Wild Boy, una delle prime canzoni che hanno fatto. Tra l'altro sono molto soddisfatto del concerto, perché molti artisti a volte non fanno proprio i grandi successi e non si capisce perché non vogliano fare le loro hit. Bene, Duran Duran nel loro 2 ore di concerto le hanno fatte tutte, da Rio a Save a Prayer, tutte quante, e ovviamente che Wild Boys che ascolteremo. Per quanto riguarda la musica italiana, Scaro, che Guantanamera, Bundabash e Amoroso, buon ascolto, sulle mani arrivano i belli.

0: Wallboy, Wallboy. Mamma che videoclip che c'aveva, erano avantissimo degli anni 80. Duran Duran qui con noi nei belli di gruppo. E poi karaoke Guantanamera. Robby Morillo si concentra da voi, i belli tornano domani. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
4: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
8: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. Camps è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
7: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
9: Radio Bella e Monella.
10: È ripazza di me. Ma cos'è successo, amore?
9: Radio Bella e Monella.
10: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
11: 19 in punto.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buona serata da Federica De Boni. Hormuz aperto ma non per l'Iran, niente pedaggio ma accordi commerciali con i paesi. È la decisione presa dal presidente americano Trump, comunicata nelle ultime ore, che anticipa giovedì farà un grande annuncio alla nazione. Intanto vicino allo stretto è stata attaccata una petroliera norvegese, nessuna conseguenza per l'equipaggio. Sarebbe di almeno 5 morti e un numero ancora imprecisato di dispersi il bilancio dell'incendio divampato questa mattina all'interno della Oxy Tower nel centro di Bruxelles. Le fiamme sono scoppiate al secondo piano dell'edificio e dopo essere state domate si sono propagate nel vano ascensore. Il complesso residenziale era stato da poco ristrutturato. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo DDL sicurezza. Ci sono disposizioni per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia. Una serie di norme che nella maggioranza vengono definite anti-maranza. L'ondata di caldo sul paese, continuano ad aumentare le città con il bollino rosso. Domani saranno 7 per poi passare a 15 giovedì. In Sardegna attesi picchi fino a 45 gradi. Al nord in arrivo temporali forti. Allerta della Protezione Civile dal pomeriggio di domani in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto, è successo dopo un forte improvviso temporale. Si temeva ci fossero escursionisti coinvolti, i soccorritori dopo le ricerche stanno tornando a valle, l'allarme è cessato. Calcio, oggi la prima semifinale dei mondiali 2026 a Dallas. Questa sera alle 21 si sfidano Francia e Spagna per un posto in finale. Ciclismo, il corridore sloveno Pogačar vince la 10ª tappa del Tour de France con arrivo a Lorient e conferma la maglia gialla allungando in classifica. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Buonasera.
4: E buonasera anche a te, signorina. Siamo carichi oggi?
3: Ma pallettone!
4: Siamo belli carichi.
3: Yahoo!
4: Mamma mia, ho appena mangiato un toast, sto per vomitare in diretta.
3: Perché?

0: pure Jackie e Vampiri di Gerardina Trovato. Io continuo a ribadire, l'intro è quella.
1: No, in realtà noi mettiamo solo musica italiana e la canzone che abbiamo appena ascoltato è italiana, quindi non confondere i nostri ascoltatori.
0: Ma anche Gerardina Trovato è italiana.
1: Ma non la passiamo, quindi.
0: Sì che la passiamo.
1: Io non l'ho mai sentita quella canzone in questo palinsesto.
0: È la quarta volta che mi dici non l'ho mai sentita, poi te la
1: davvero?
0: Faccio sentire e dici ah!
1: Vero, l'ho già sentita. Vabbè, sei molto più acculturata di me comunque sulla musica italiana.
0: Non ti preoccupare, quando arriverà il momento di Sanremo arriverai ad odiarmi.
1: Mamma che bello.
0: Non ti preoccupare.
1: E tra Temptation Island, tra Sanremo, tra Amici 26, qui
0: ti sto facendo una cultura gratuitamente, cioè lamentati.
1: Vabbè, in realtà no, Sanremo lo seguo un sacco anch'io, quindi no, lì non c'è bisogno di essere, di parlare di quelle cose lì. Poi se tu vorrai raccontare come ogni sera dalle 19, no, dalle 20 alle 21 il gossip, sei libera di farlo.
0: Certo.
1: Come stai? Tutto a posto?
0: Tutto bene, tu come stai?
1: Molto molto bene, siamo giunti anche a metà di questa settimana.
0: Scusami, ma loro non lo chiedi?
1: Come state voi? Mi sentite?
0: Ho capito, sei un villano.
1: È vero, sono un po' cattivo, mi sentite?
0: Come state? Siete pronti? Siete caldi? Perché anche oggi si gioca,
1: Siete caldi? Perché siete caldi. Non è che si emozionano così al volo.
0: Tesoro, una volta si dice
1: voci.
0: Negli anni 80, siate pronti, siete caldi, si diceva così.
1: Beh, secondo me sì.
0: Abbiamo fatto un salto nel passato.
1: È vero, 393-7366-170 è il numero per interagire con noi e per dirci effettivamente se siete caldi allora. Se siete eccitati, se siete emozionati.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
1: Si gioca con Craig David.
2: Te
1: gusta questa pronuncia?
2: Mamma mia, ma me gusta Craig David. Bravissimo.
1: Che poi sono passato tipo dall'inglese americano allo spagnolo così in due secondi.
2: L'allero, va bene. No, Craig David, fenomenale. Una carriera lunghissima, nonostante lui non ci abbia nemmeno 50 anni. Sembra che ne abbia già 50 di carriera.
1: No, vabbè, sì.
2: Te lo ricordi con Seven Days?
1: È molto forte.
2: Rise and Fall, collaborazioni con artisti, con DJ in tutto il mondo. Però
1: esatto,
2: allora, lui di dov'è?
1: Attenzione.
2: Ci interessa.
1: Però diamo un po' di info di dove si terrà questo concerto.
2: Certo.
1: Se siete veramente appassionati così tanto per quest'artista, potete vincere due biglietti assieme a noi di Radio Bella e Monella, ma potrete andare a vederlo quindi domenica 2 di agosto a Villa Manina, Codroipo, in provincia di Udine. Informazioni tutte chiare? Avete capito benissimo? Se siete sordi non è colpa mia. 393
2: il sordo shaming, come si dice? Non lo so.
1: 393-7366-170, il più veloce, giusto?
2: A rispondere correttamente, perché no, non possiamo farla facile.
1: No, non è che potete rispondere quello che volete.
2: No.
1: A rispondere alla seguente domanda, ovvero:
2: di che nazionalità è Craig David?
1: Opzione A, americano, B, inglese, oppure C, tedesco. Quindi il più veloce si porta via a casa sua, insomma, dove vuole lui, due biglietti per il suo concerto.
2: Non Craig David in persona, cioè
1: no,
2: non possiamo.
1: E neanche Craig David.
2: E sequestro di persona, non possiamo avallare questa cosa. Però ecco, americano, inglese o tedesco? 393-7366-170.
1: Messaggio scritto oppure messaggio vocale?

0: Blanco con Los Angeles.
1: Io lo sento un po' triste con questa canzone.
0: È tormentato
1: comunque.
0: Sto ragazzo.
1: Poverino, ha proprio problemi anche lui di fidanzate, eccetera.
0: No, ma cioè, se ha bisogno lo portiamo a mangiare una pizza. Cioè, dice, noi siamo amichevoli.
1: Non che avremmo così tanti soldi da permetterci di offrire una pizza.
0: No, beh, offre lui, noi lo portiamo e lui paga. Adesso non è che bisogna allargarsi.
1: Ne fa un'altra più triste di canzone. È incredibile. Siamo proprio contenti.
0: Il prossimo singolo di Blanco, la pizza scroccata. Così.
1: Bellissimo. Però abbiamo giocato comunque, quindi noi siamo stati un po' più divertenti perché appunto vi abbiamo dato la possibilità di vincere questi due biglietti per il concerto di Craig David che si terrà, vi ricordiamo, ovviamente domenica 2 di agosto a Villa Manindico Droipo in provincia di Udine. Dovevo dare solo una risposta esatta, eh? Non provarci.
0: Era, di che nazionalità è? Americano, inglese o tedesco? Ora delle tre ne abbiamo messa una che era proprio falsa, palese.
1: Esatto, la tedesca, cioè.
0: E qualcuno è riuscito a rispondere tedesco.
1: Perché secondo me avrà sentito un'altra domanda da un'altra radio e avrà sbagliato numero.
0: No, ma anche perché
1: me.
0: Già solo per il nome dovrebbe essere Craig David.
1: Ma infatti, e la risposta corretta qual era tra le tre, tra americano, inglese e tedesco?
0: Era inglese, britannico, lo è Craig David, detto proprio nella sua madre lingua.
1: Esattamente, e la più veloce che è stata ad aggiudicarsi questi due biglietti, proprio lei, che non si apre neanche la foto, però penso si chiami Rossella.
0: Devi ancora accettare il biglietto, quindi Rosella.
1: Rosella.
0: Se ci sei batti un colpo.
1: Carosella, se ci
0: altrimenti
1: sei.
0: Altrimenti a raffa ci andiamo io
1: magari.
0: E te.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Vuoi fare l'amore o vuoi solo

0: sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!
1: E buon divertimento!
0: Buon divertimento!
2: Te lo dice anche Gianni Morandi, buon divertimento!
3: Grazie, però noi non ci sarebbe il suo consiglio, perché lo facciamo già.
2: Ah, pensavo, no, noi non ci divertiamo, per principio!
3: Fatti cavoli tuoi, caro!

0: essere fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci? Ma sì!
14: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
15: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
16: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
17: Musica.
16: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gli anni su Bella e Monet.
1: Gli anni Shore Version.
2: Bellissimi anni quelli in cui suonava DJ Francesco con la canzone Salta.
1: Sfera e Basta ed Elodie nel mezzo anche stasera.
2: E anche Giuseppe Ferrari molto brava, soprattutto con La Bambola.
1: Tutti bravi. Mm-hmm. Polecchino.
3: Bella e Monella.
1: Or dunque è arrivato il momento anche oggi di scoprire qualcosa di strano che arriva dal mondo grazie al nostro Rocky Giramondo.
2: Esatto, più o meno se vi porto sempre in giro per il mondo, vi porto anche a scoprire delle tendenze, però vi porto ogni tanto anche a scoprire delle offerte, dei posti economici, visto che comunque è ora anche di prendersi delle ferie, di prendersi una pausa, è quello di cui abbiamo bisogno anche noi due.
1: Sei anche tour operator, ma quante risorse!
2: Ovviamente, sono molto acculturato e oggi ti porto e vi porto insieme a me in Giappone,
1: sì,
2: perché esiste la possibilità, ok, in Giappone. Si chiamano queste Ryokan,
1: esatto. Sì. È in giapponese, non è una brutta parola.
2: Esattamente, non fraintendete. Non cambiate le consonanti, mi raccomando. E si tratta di una locanda tradizionale giapponese che ti permette di soggiornare almeno per una notte al costo totale di 80 centesimi, quindi praticamente nulla.
1: No, scusa. Ovviamente. Cioè, dov'è l'inghippo?
2: Ovviamente.
1: È troppo bello per essere vero.
2: Ci sono sempre i pro e i contro. Ovvio, i pro sono che ho visto le foto e non c'è praticamente nulla dentro, sono in un bagno e dormi per terra. Però i contro sono anche che sono installate delle telecamere all'interno di queste stanze in cui viene ripreso 24 ore su 24 e tutto quello che fa all'interno di queste camere verrà messo su YouTube.
1: Ma solo il letto o anche il bagno?
2: Solo il letto, meno male, anche perché
1: ma c'è l'audio?
2: Non c'è l'audio, c'è solamente la ripresa delle immagini, però state molto attenti a quello che fate di notte, perché poi
1: ho capito, ma se non c'è l'audio uno almeno può fare le puzzette, almeno quelle, dai.
2: Che bello però.

0: posso dirti, Rocky, se arrivasse adesso zucchero con pane e vino, ma che contenta che sarei.
1: Ma guarda, mi ubriacherei io molto
0: ma
1: volentieri.
0: Sì, con zucchero.
1: Con un po' di zucchero dentro.
0: Ha voglia,
1: figurati.
0: Ha voglia. Dunque, mi stavi spiegando il funzionamento di questo ryokan in Giappone.
1: Esatto, che sono queste locande, questa locanda che si trova appunto in Giappone, dove tu hai la possibilità di alloggiarci per una notte al costo totale di 80 centesimi. Sì, tutto sempre bellissimo, soprattutto magari quando vai a cercare quel appartamento, quello che ti costa poco, però sai che dall'altra parte c'è anche contro, Ovviamente sì, si tratta solo di telecamere installate all'interno di queste stanze, dove viene ripreso praticamente solo tramite foto, quindi solo tramite immagini, quindi non si sentono i tuoi rumori.
0: Ok.
1: Le telecamere in bagno comunque non ci sono, quindi un
0: sì,
1: po' di privacy c'è.
0: I giapponesi saranno guardoni, ma fino a un certo punto,
1: certo.
0: Sono onesti.
1: In realtà l'idea è stata creata appunto dal proprietario di questa locanda, con l'obiettivo di far riconoscere questa nuova struttura, comunque molto, molto interessante, a un pubblico internazionale.
0: Tetsuya si chiama.
1: Esatto.
0: Tetsuya con ryokan.
1: Esatto. Bellissimo. Sono una bella,
0: esotico.
1: Molto esotico.
0: Curiosità, non so, perché sai, ci sono diversi tipi di voyeurismo. Mm-hmm. Cioè, questi hanno il feticcio di guardare la gente che dorme, probabilmente.
1: Esatto.
0: Fanno mangiare anche in stanza, perché magari hanno anche il feticcio di quelli che guardano.
1: Beh, secondo me in stanza puoi farci veramente qualsiasi cosa. Poi vieni sempre ripreso, sai, qualche dote speciale da tirare fuori. Puoi farlo,
0: Certo, perché chissà. Poi loro prendono il video, fanno i segmenti a seconda di che guardone sei, ti danno
1: cavolo,
0: il video giusto.
1: Vai virale puro.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: giochi? Io non so come sia possibile, è già passata un'ora.
1: È già passata un'ora e non abbiamo assunto nessun tipo di droga, incredibile.
0: Cioè, ci hanno fatti così di natura.
1: È molto strana questa cosa.
0: È un po' croce, un po' delizia.
1: Sì, però adesso c'è il gossip e poi probabilmente qualche effetto di stupefacenti, secondo me.
0: No, anche
1: farcelo.
0: Lì, tutta natura.
1: Sì.
0: Tutta natura.

0: 100% tutti.
1: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali, sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Bella e Monella.
1: Nenne, la notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Troia Pandora.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 20 e un minuto.
4: Radio Bella e Monella, meteo.
5: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Bella e Monella. L'anticiclone subtropicale nella giornata di domani, mercoledì, continuerà a interessare tutta Italia, ancora quindi sole caldo inizialmente al nord, con temperature anche fino a 35-36 gradi nel corso del pomeriggio. Poi, tra tardo pomeriggio e serata, lieve cedimento all'alta pressione, scoppieranno temporali su Alpi e Prealpi, con estensione di questi fenomeni anche alla pianura padana. Quindi domani sera rischio temporali in alcune aree del nord Italia, anche con locali grandinate e colpi di vento. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Bella e Monella, tutta da

0: già a muovere, ma non solamente in queste zone, ma in giro per l'Italia, mettiamola così.
1: Certo, andiamo a ricordare i prossimi appuntamenti con gli eventi di Radio Belle Monella. C'è l'appuntamento con Coin Mestre giovedì 16 luglio dalle 17.30 in piazza 27 ottobre. L'appuntamento con Ciao Estate. In console Paolo Zippo e Antonello Cerri, perché c'è l'aperitivo, c'è la musica, c'è lo shopping, insomma, Coin e Radio Belle Monella insieme per un'estate come si deve.
0: E allora vi ricordiamo anche l'appuntamento più importante di quest'estate, anzi uno dei più importanti di quest'estate, sempre targato Radio Belle Monella, la notte tutta da cantare, giovedì 6 di agosto in Piazza Aurora a Jesolo. Dalle ore 21 ci saranno ovviamente, come sempre, Monica Morgan, perché vabbè, ormai lei è fissa con gli eventi, poi Thomas Benegazzi in console ed Elisa con le interviste. Ma sul palco chi è che troverete? Beh, Benge Fede.
1: Ah beh, hai detto niente.
0: Marken Cremont. Shade.
1: Beh, vabbè, patato.
0: Dolce Nera.
1: Mamma mia.
0: Blind e Sonico. Ovvia e Sonico, mi sbaglio sempre.
1: Ti piace,
0: la pronuncia.
1: Ti piace di più, Nico. Io farei anche un accenno alle prossime, perché Vai. Ci sarà un bella disco a Porto Santa Margherita giovedì 30 luglio. E poi un altro bella disco.
0: Bella disco Vintage Music Festival sabato 1 di agosto dalle 21.30. Però dove? Ah, a San Zennone degli Ezzelini in provincia di Treviso.
1: Ezzelinone come il zucchero. E poi, cioè, guarda che non finisce più, veramente siamo pieni di eventi.
0: Non abbiamo tempo.
1: Gli anni alla sagra di San Sebastiano di Colle Umberto sabato 22 agosto.
0: Basta,
1: e poi andate a vedere sul sito.
0: Ma infatti, pieni. Rimanete sempre aggiornati, seguiteci sui social, su Instagram, Radio Belle e Monella.
1: Ovunque.
0: Fate bene.
2: Radio Bella e Monella.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Tizzano Ferro con Fingo e Spingo. Ma noi spingiamo sempre, non fingiamo mai, soprattutto quando raccontiamo i gossip, perché sono tutti fatti accaduti, soprattutto quelli che riguardano Temptation Island.
1: Mamma
0: perché
1: mia.
0: Lo sappiamo benissimo, la
1: ma
0: Greta
1: che puntata, ragazzi.
0: Arriva il giorno dopo sempre stanca, stufa, perché secondo voi fa serata? Assolutamente no, si mette in divano e si guarda Temptation Island.
1: Certo, poi finisce la puntata, mi metto a guardare tutto quello che scrivono online, ovvio. Guarda che io sono una professionista seria.
0: Ma immaginavo, potresti andare a condurre Temptation Island, secondo me.
1: No, non mi permetterei mai, no. Cioè Filippo Bisciglia è unico a irripetibile, no, cioè, però mi piacerebbe assistere live a un falò. Per esempio ieri c'è stato un falò a tre tra Alessandra, Giada e quell'altro che non mi ricordo come si chiama, il fidanzato, quello sembrava un rettiliano color marrone, un Oompa Loompa misto con un tirannosauro, c'è una roba strana,
0: in poche parole un clown.
1: Comunque ecco, questi qui praticamente hanno negato di aver avuto un inciuccio che precedentemente avevano ammesso, hanno fatto vedere dalle chat che non c'era niente, ma in realtà le avevano già cancellate, va bene,
0: ovvio.
1: Poi abbiamo visto Soraya di fatto dichiararsi al tentatore Dimitri, il povero fidanzato, non dico cornuto ma quasi ci siamo, Christian, che insomma non la sta prendendo bene, e Soraya a un certo punto si sente male, dice, ma mi dispiace se lui sta male, piange, ma nell'asciugarsi le lacrime si vede che lei indossa un braccialetto col nome del tentatore.
0: No!
1: Soraya!
0: Ma dai! Assorte, gli avrà detto Christian.
2: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella la canzone che fa.

0: Minaj con maledetto me, e a me verrebbe da dire maledetto Hudson Williams.
1: No!
0: Ha diverse origini, sono andato a cercare, cioè non si capisce niente. Lui è canadese.
1: Aspetta,
0: la madre è coreana.
1: Spieghiamo chi è Hudson Williams.
0: È un attore.
1: Sì, ma siccome questo qua ha fatto una cosa, magari ancora non lo sanno, It Drive Valerie, quella serie che è diventata viralissima.
0: Sì.
1: Ecco, lui un anno fa faceva il cameriere.
0: Okay.
1: Quindi poi ci sta che non lo conosci. Dice,
0: beh, può essere.
1: Ecco, è un bel figo, possiamo dire.
0: Bello, con tanti incroci strani, cioè possiamo anche definirlo, perché poi lui sia canadese, come abbiamo appena detto, la madre è coreana, il padre britannico e olandese, quindi
1: tutto,
0: boh, avrà nonni albanesi pure.
1: Ma può essere,
0: pure.
1: Degli albanesi sono dappertutto. E dove si trovava? A Parigi. Cittadino
0: pure.
1: Del mondo lui. Cos'è successo? Che c'è un video che testimonia questa cosa, e devo dire online sono tutti dalla sua parte, perché c'è una persona che gli si avvicina con, non si capisce, dei fogli, vuole degli autografi, sono cacciatori di autografi, e lui dice: mi avete appena seguito fino a casa, non vi scuso, questa cosa è fuori di testa, è assurdo. E quindi lui dice: voi non siete miei fan, siete inquietanti se vi contattate
0: un po'
1: così.
0: Sì.
1: Prende i fogli e prova a dargli fuoco. Però ci sta, cioè nel senso,
0: sì,
1: tu non puoi pedinare una persona.
0: E pensa che è appena diventato famoso, quindi.
1: Appunto, e lui subito ha detto: no ragazzi, cioè un conto è chiedere una foto, ci sono anche persone online che dicono: guarda, mi è capitato di incontrarlo, chiedergli una foto, lui ha detto: guarda, preferirei di no, però si è fermato a chiacchierare, una persona cordiale, eccetera. Però se lo pedini,
0: bravo,
1: sbrocca.
0: Un ragazzo che sta diventando famoso, però posso dire molto umile.
1: Sì.
0: Bravo, bravo.
2: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Ciao Radio Bella e Monella, siamo Sara e Giulia. Vorremmo ascoltare la canzone che fa. Sotto il sole, di riccione, quasi quasi mi perdo e non ci perdo.

0: giornalisti dal 2017 con Riccione, ma per l'esattezza sotto il sole di Riccione, che vabbè, non sarebbe neanche così male, peccato che diano un brutto tempo per il weekend, quindi probabilmente salteremo anche la nostra...
1: Ma guarda, qua continua a cambiare tutto, l'importante è che rinfreschi un cincinino,
0: esatto,
1: appena appena.
0: E l'importante è che non cambi il gossip, assolutamente no.
1: No.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio! Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo?

0: Detto a tutti!
1: Fino al 21 luglio super offerte! Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da 2 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da A&O trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro. Non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa? Con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
10: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: ce l'ha messa tutta anche questa sera Antonello Ceri, che ci ha fatto ascoltare il disco di Irama e Rekomi con 5 gocce.
1: Nel mezzo 10, 100, 1000.
0: E ad aprire con Tanai Baby, God damn.
1: Oh yeah.
0: Sai come slang americano? God damn baby.
1: Bella però, bella. Sempre bellissima.
0: Bellissima.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Hai capito, l'italiano ci stava questa sera,
1: sì.
0: Siamo molto sinceri,
1: sì.
0: Hai fatto un ottimo lavoro. Però noi stiamo facendo la radio, caro il nostro amico Antonello Ceri.
1: Noi stiamo facendo la radio, l'informazione.
0: Non facci emozionare così tanto, che poi se no Greta piange, cavolo.
1: Ah, cioè, scusa, bisogna contenersi un attimo. Anche perché adesso sto per dare una notizia che potrebbe far felice qualcuno,
0: sì.
1: Qualcun altro dirà sti cavoli.
0: Io, ad esempio.
1: Probabilmente. Dunque, Anna Pettinelli lascia Amici. Pare vada a fare tale e quale show.
0: Va a pettinarsi.
1: Io finché non vedo non credo. E allora questa cattedra vacante, abbiamo detto, probabilmente introdurranno gli sport. Quali non sappiamo, ci saranno dei coach, non sappiamo ancora niente.
0: Nulla.
1: Ma nel frattempo concentrati su quel che sai, il canto. Chi va al posto a Pettinelli?
0: Mi sembra aver letto bene, un ex concorrente molto forte tra l'altro.
1: Esatto, Giordana Angi. Allora, questa scelta, qualora fosse vera, non stupirebbe, perché lei si classificò seconda, quell'edizione
0: esatto,
1: venerita
0: sì,
1: da Alberto Urso.
0: Sì.
1: Però lei ha sempre continuato a collaborare col programma in veste di vocal coach, cioè lei ha insegnato.
0: Ma comunque c'è una bellissima voce, un bellissimo talento.
1: Ma oltretutto ha uno studio alle spalle non indifferente.
0: E poi anche bella, è quello che serve anche in televisione.
1: Ha insegnato in tutti questi anni.
0: Sì.
1: Sarebbe semplicemente un'evoluzione naturale, anche un riconoscimento del suo impegno.
0: No, pensavo un'evoluzione della Pettinelli.
1: Come i Pokémon, no, si dice evolve.
0: Io voglio te!

0: una tipica espressione.
1: Vabbè, succede.
2: Domani smetto. Sai chi è che l'ha detto?
1: Chi? Tu?
2: Nicolò De Vitis.
1: Ok.
2: Perché ha lasciato le Iene.
1: Basta, finito.
2: Basta.
1: È ormai diventato un influencer.
2: Beh, dopo 12 anni. Ormai, capito, c'ha gli agganci giusti.
1: Ormai TikTok,
2: lui lascia le Iene, ma attenzione perché pare che Max Angioni se ne vada.
1: Ok.
2: E quindi dici chi arriva? I ben informati dicono Andrea Pisani.
1: Ok, che comunque ci sta un cambiamento. Sono comunque bravi entrambi, nel senso, nulla da togliere.
2: Poi il mio cuore è di Max Angioni, però Pisani è bravo.
1: Sono bravi entrambi. Potrebbe andarci anche Samurai J, secondo me.
2: Secondo me sì.
1: E dire hello, ci sono anch'io.

0: come che cos'è l'amore per te, Greta? Non l'ha detto con me?
1: No, l'amore per me sarebbe arrivare a casa e trovare la cena pronta.
0: Invece
1: me la tocca, mi tocca cucinare.
0: Pensa che a me va male quanto te, anzi forse peggio, perché non so neanche cosa mangiare. Quindi vabbè, l'unica cosa certa è che ci risentiamo domani sera, sempre dalle 19 alle 21. Quindi da Rocky e Greta è tutto.
1: Buona serata.
0: Ciao ciao.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
7: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
6: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
7: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
6: Mmm, che bontà!
7: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
8: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
9: Radio Bella e Monella.
10: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
9: Radio Bella e Monella.
11: Smetti di scandarti, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 21:01.
9: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
14: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
15: Deghi trovare il prezzo migliore?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Deghi scegliere, cliccare.
15: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi provare.
15: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla!
18: Scialla, scialla!
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Antonello Cerri suona Italiamo.

Ti vuoi controllare? E perché? Sei geloso? Io no. E fai le risse?

0: macchina.
1: Italiamo, la grande festa italiana.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no.
6: E sì?
5: Sì e no fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snack.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
9: Minchiomariano.it.
11: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
12: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
13: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
14: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
15: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
16: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore. Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi. Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
12: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
17: Ageo!
12: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
18: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
19: Tu lascia fare, sempre polemico.
20: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.

0: Sbagliamo! La grande festa italiana!
1: Super offerte AEO! La signora l'ha già detto a tutti!
2: Fino al 21 luglio, super offerte! Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da 2 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza!
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino!
3: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Eli, ma che facciamo stamattina?
7: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
6: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
8: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
14: devi andare su deghi.it.
15: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
14: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
13: E poi devi cucinare per 16.
15: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
14: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare. Devi fidarti.
13: Perché se non devi, non ci credi.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Bella e Monella.

0: tutta da cantare.
1: Ho creduto a me, ferma una stazione, vuota di allegria.

0: più bella è Monella.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Deghi aprire la pagina deghi.it.
6: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi deghi solo cliccare.
6: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronto ad ascoltarti.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
11: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo, a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
12: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
13: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
15: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
16: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
17: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
20: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
21: Bella e Monella, tutto.

0: estate. Bella e Monella.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
5: Hit Universal Fun.
4: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: cantare. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Roby Borillo from Los Locos, qui su Radio Bella e Monella, tutta da cantare, tutta da ballare, che con sottoscritto questa settimana ci siamo un po' tuffati negli anni Ottanta, ma c'è un motivo effettivamente, perché io settimana scorsa sono andato a vedermi il concerto dei Duran Duran a Caserta, proprio davanti alla reggia di Caserta. Figata pazzesca. Poi tra l'altro io, che sono un ragazzo degli anni Ottanta, cresciuto a spalline e cose di questo, spadrillas e cose di questo genere, devo dire che Duran Duran mi sono veramente piaciuto tantissimo, anche perché ya mollano ancora, mamma mia, Simon Le Bon, Nick Rhodes, i fratelli Taylor, ma in grande spolvero, grande concerto, mi sono veramente piaciuti molto molto molto molto. Quale sarà la prima canzone di oggi che vi voglio proporre di belli di gruppo? Ma ovviamente Duran Duran, Wild Boy, una delle prime canzoni che hanno fatto. Tra l'altro sono molto soddisfatto del concerto, perché molti artisti a volte non fanno proprio i grandi successi, non si capisce perché non vogliano fare le loro hit. Bene, Duran Duran nelle loro 2 ore di concerto le hanno fatte tutte, da Rio a Save a Prayer, tutte quante, e ovviamente che Wild Boys che ascolteremo. Per quanto riguarda la musica italiana, Scaro, che Guantanamera, Bundabash e Amoroso, buon ascolto, sulle mani arrivano i belli.

Wallboy, Wallboy. Mamma che videoclip che c'aveva, era novantissimo degli anni 80. Duran Duran qui con noi nei belli di gruppo. E poi karaoke Guantanamera. Robby Morillo si congeda da voi, i belli tornano domani. Ciao ciao.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti,

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: occhi tuoi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: avete, che poi con l'estate uno dice no, ma io adesso guarda, io sono due settimane che dico mi alzo presto, vado a camminare.
1: Ma quando mai?
0: Ma manco sul tapiro là, anche là che fa la polvere. Buongiorno, buon martedì 14 di luglio. Oggi facciamo gli auguri ad Auri, che però è in vacanza.
1: Auguri, sì, è vero,
0: sì,
1: Auri.
0: Sì, oggi mio figlio più piccolo fa gli anni, ragazzi, sì. Quindi cose di famiglia.
1: Più
0: insomma,
1: piccolo che non è più piccolo.
0: Che non è più piccolo, ma è il suo compleanno e non ci sta neanche sentendo. Ma insomma, vabbè, adesso gli facciamo gli auguri lo stesso. Detto questo, parliamo di una cosa importantissima.
1: Sì, parliamo di fare la spesa. C'è un metodo infallibile se non volete dimenticarvi niente. È il metodo che si chiama 5-4-3-2-1.
0: Via! No, tra poco ve lo raccontiamo.
1: Via, sì, perché parti per fare la spesa, chiaramente.

0: il nostro avvocato L'Antonella, che lei è grande fan, mi raccontava ieri di Ligabue, quindi insomma dedicata a lei. Detto questo, ragazzi, stiamo parlando di spesa stamattina, Radio Belle Monelle, Elisa Nadai e Monica Morgan con voi. C'è un sistema nuovo che hanno pubblicizzato sui social che si chiama 5 4 3 2 1, per non dimenticarti le cose quando fai la spesa, perché un grande classico è tu vai dentro a prendere, tipo io l'altro giorno entro a prendere i sacchetti della spazzatura,
1: sì,
0: sono uscita con la frutta, il formalà, qualunque,
1: ma non i sacchetti.
0: Arrivo in cassa, appoggio tutto e contavo prendere una roba, prendere, meno male che sono vicini alla cassa, quindi ho fatto una scappata a prenderli, però un classico, no?
1: E a me è capitato ieri, dovevo prendere tra le diverse cose lo spazzolino, l'ho dimenticato, per fortuna sempre la scorta segreta a
0: certo
1: casa. Certo. Comunque il metodo 5-4-3-2-1 funziona in questa maniera: 5 tipi di verdure,
0: okay,
1: 4 tipi di frutta, e già lì avete speso tutto lo stipendio.
0: Porca miseria!
1: 3 fonti di proteine, 2 di carboidrati e poi l'alimento, quello un po' gigione, diciamo, per il piacere personale, quella cosa che non dovreste comprare.
0: Quella roba che dicevamo ieri.
1: Sì.
0: Uno di quelli. Quindi, per fare una spesa sana, il trucco è 5 verdure, 4 tipi di frutta, 3 proteine, 2 carboidrati e un dolce, diciamo, o simile, insomma, cosa che vi piace, anche salata, per non dimenticarvi niente. Ma voi, la lista della spesa, che fate? Ce l'avete nella testa? Ce l'avete in un'app sul telefono? Mia madre ce l'ha sull'app? Avete il pezzetto di carta che poi vi tenete appiccicato sul coso del carrello?
1: Oppure avete il pezzetto di carta che poi dimenticate a casa?
0: Beh,
1: quindi
0: certo,
1: vi ritrovate senza niente, senza indicazioni.
0: Raccontateci!
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Gabri Ponte e Giovanotti insieme con DNA. C'è anche la canzone che fa come tutti i giorni a quest'ora e anche la prossima ora, ogni ora succede questo. Vi diamo la possibilità di scegliere la canzone che volete ascoltare cantandone un pezzettino in un messaggio vocale, ma stiamo parlando di liste della spesa. Tu sai che mia mamma mi insegna cose tipo, no, l'internet banking,
1: sì,
0: questo sconosciuto, lei mi guarda come dire, ma tu non, tu non hai l'app della
1: banca?
0: Sì, e io ho detto no. Come fai a fare i bonifici, a tenere sotto controllo le cose? Vado allo sportello e dico, no, devi scaricarti l'app, e mi ha insegnato a fare sta roba, no? Che adesso mi guarda, che eravamo in vacanza insieme, e mi dice, ma scusa, ma tu la lista della spesa? E dico, io la scrivo
1: carta su, e pena,
0: pezzi di carta che perdo poi logicamente, sì, no? No, ma tu ti devi scaricare l'app, così metti qua, fai così, clicchi lì e...
1: Ma che tecnologia!
0: Ma veramente, guarda, io a volte guardo quella donna e dico, dove se ne va a vedere ste robe qua poi?
2: Vedi, Rossana dice, io ho sempre la lista nuova per non dimenticare, guardo i Deplian, i volantini, dove vado a fare la spesa, scelgo che cosa mi serve, guarda le offerte, questa è gente organizzata.
0: Ma che brave che siete ragazze, veramente, cioè incredibile. Andiamo con la canzone che fa.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao da Bella e Monella, buongiorno. Sono Giovanni Brisi, ci amoriamo, vorrei ascoltare la canzone che fa I. La voglio dedicare alla Justina, la mia entry dello staff.
0: Ciao Justina!
4: Quando si parla di te e si brucia il caffè, no, io no, che mi passa per la testa, non lo so, aiuto con questo caldo. Ciao Monica, grazie.
0: Ciao!
5: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Lisa, dai, Monica Morgan con voi, si parla di liste della spesa?
1: Beh, io capisco che siete organizzati e che noi invece non ce la facciamo proprio, ma neanche andare a fare la spesa, siamo prese malissimo.
0: Disastro, tra poco leggiamo ancora i vostri messaggi arrivati qui al 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua. Perché?

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un po' di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Va Fedez da Mischilla con Sexy Shop e Mango con Bella d'Estate, tutte rigorosamente da cantare, questa è la regola.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ancora ben

0: quale sistema trovate per non dimenticarvi le cose quando andate a fare la spesa. Ci rispondono un sacco di uomini anche all'ascolto, gente molto organizzata. Per esempio lui dice: ragazze, ci manda lo screenshot della sua, sempre nelle note, così posso cliccare se evidenzia quando l'ho acquistato. Questa per esempio è la spesa di ieri, ci manda la foto dell'elenco di ieri, che è fatto tutto come vedi perché è evidenziato, diviso in, diciamo che è stato molto bravo perché l'ha diviso in settori. C'è la spesa temperatura ambiente, l'ha proprio scritto con l'elenco delle cose, poi quella del frigo, quella del freezer e la gastronomia. Quindi lui ha fatto queste quattro sezioni, così va meglio. Voi come fate?
1: Salvati questo numero 393.

0: cose, ragazzi, dobbiamo anche annunciare che oggi intorno alle 11 daremo la prossima tappa della notte tutta da cantare con i prossimi anche artisti che riveleremo protagonisti. Insomma, è andata benissimo Rosalina settimana scorsa, la prossima ve la svegliamo tra un'oretta, quindi rimanete collegati, mi raccomando. Prima però parliamo di spesa.
1: Esattamente, cioè siete organizzati, fate la lista, oppure siete disorganizzati, andate come me e Monica un po' a caso.
0: Ecco, sentimento.
2: Allora, ciao, io compilo la lista sui post-it a casa e poi immancabilmente la dimentico. E infatti dopo chiamo mio figlio per farmi fare la foto e mandarmela su WhatsApp. La disperazione non cambierà mai. Ciao ciao.
1: Perché la lista o la metti subito in borsa oppure ciaone, nel senso che non te la ricordi.
0: Ma anche lì, quando ce l'hai a casa, no? Io per esempio ho un blocchetto con la penna, no? Però non so mai dove lo metto. Quindi quando dico guarda che finita sta roba me lo devo segnare perché non me la ricorderò mai, devo prima trovare dove ho messo il blocchetto, poi segnare e poi ricordarmi di portare via il biglietto. Sono tre robe, capito?
1: Che cose complicate.
0: Cioè, non so se ce la posso fare.
3: 393 73 66 170 e

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissimi sulle spiagge. Salutiamo anche, da qualche parte c'era un messaggio di qualcuno che stava andando al mare.
2: Esodo.
1: Gaia, Ale, Edo, stiamo andando al mare a Jesolo con la nonna. Ciao ragazzi.
2: Mi sembra bello, quasi quasi ci aggreghiamo anche
1: ma
2: noi.
1: Ma guarda, a che punto siete della strada che facciamo in tempo ad arrivare?
2: Ci organizziamo, partiamo subito.
1: Mandateci
2: subito
1: la posizione che arriviamo.
2: Allora, lui è organizzato sempre nelle note del telefono, lui clicca, evidenzia tutto quanto e poi abbiamo lui che ribadisce il concetto.
3: Buongiorno sorelle d'Italia, io volevo dire, per chi si dimentica la spesa, la listina della spesa, potrebbe scriversela sulle note del telefono, così ce l'ha sempre dietro, no? Questo è un consiglio per tutti, ciao.
1: Ciao, tra l'altro ci sono anche quelle note lì, non so voi, ma il mio telefono ha quelle che non so proprio, tipo i promemoria con i pallini.
2: Sì.
1: Che se tu clicchi il pallino si cancella la proprio la riga, no? Quindi vai bene perché poi ti restano tutte cose. Ma come dicevamo prima, il nostro amico della lista, diviso poi per frigo, freezer, gastronomia, gente organizzata.
2: Gente brava, so che c'è gente che fa file Excel, cose pro.
1: Bravissimi, cioè ma veramente.
2: Anche un po' troppo, eh.
1: Ma va, veramente.
4: Radio Bella e Monella.

0: consiglione, ne sentiamo un pezzettino, vai.
1: Buongiorno ragazze.
0: Ciao.
1: Allora, noi la spesa la compiliamo, diciamo, in gruppo, in famiglia. C'è chi magari manca qualcosa, lo scrive e così via. Ovviamente dopo sono io che inserisco più, più cose da comprare. La spesa viene fatta una volta a settimana,
0: sì.
1: E a me piace poi riorganizzare la lista della spesa in base alle corsie del supermercato dove devo andare.
0: Quindi vai sempre
1: in modo tale che devo massimizzare i tempi.
0: Certo.
1: Ecco. La cosa importante è che poi io vado a fare la spesa una volta a settimana e tutto quello che c'è, intendo cose alimentari, deve essere terminato prima di procedere al nuovo acquisto.
0: Bello.
1: Questa è la politica,
0: sì,
1: che abbiamo inserito in famiglia, ecco, e vale per tutti, grandi e piccini. Buona giornata a tutti, Erika da Prato.
2: Quindi sempre dare un occhio alla dispensa, capire quello che c'è, quello che non c'è, quello che serve davvero.
0: Se una cosa è finita si ricompra, se no no, mi sembra giusto. Eli, a domani.
2: A domani, ciao.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire.

0: avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Il buongiorno si vede dal mattino.
4: Buongiorno Unca!
5: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
6: Non potete perdervelo!
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Belle Monella apre ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: La magia, signori, oggi cos'è? Martedì? È già giro di Boasi.
0: Ma non è giro di Boasi, per te, giusto?
1: Assolutamente già giro di Boasi. Cominciamo con la nostra

0: sarebbe bello che una volta la sigla ti dicesse sto
1: no.
0: E invece ci sono
1: perché dopo
0: Andrea.
1: partirebbe la nostra classica
0: Pierluigi Diaco che non vuole le parolacce, come giusto che sia.
1: Ciao Pierci. Comunque stiamo parlando con voi, cominciamo un po' a capire quello che dobbiamo fare oggi. Abbiamo come assoluto tantissime cose da fare, non è vero, abbiamo tante cose da fare, ok? Per esempio,
0: belle notizie tra poco.
1: No, sì, le belle notizie arrivano, però ti sei portato il punto croce?
0: No.
1: Male, perché nelle piccole pause puoi continuare a fare quella sciarpa lunghissima rossonera che stai facendo in onore del nostro ascoltatore che ci ha portato una serie di pacchi rossoneri.
0: Allora, lo ringraziamo ancora perché ci fa sempre tanto tanto felici.
1: Bravo.
0: Assolutamente.
1: Però il problema, signori, sì, è che Alvise non è che ti fa Inter, perché
0: no,
1: ti fa nemmeno Lazio.
0: No,
1: anche perché cazzo
0: no, ma adesso
1: però ti fa Roma e quindi c'entra poco con
0: Milan, a prescindere che c'è il Venezia Football Club nel mio cuore, quindi nel senso lasciamo stare tutte
1: anche
0: le altre squadre.
1: Nel tuo portafogli, tra l'altro, c'è il Venezia Football Club.
0: C'ho il volantino del Venezia Football Club.
1: Sì.
0: Va bene, amici, noi continuiamo con la musica, c'è Laura Pausini.
2: Radio Bella e Monella.
3: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Boez, qualcosa di grande su Belle Monelle, effettivamente qualcosa di grande è successo e ve lo raccontiamo tramite le belle notizie.
1: È giusto, le belle notizie, quelle notizie talmente belle, talmente straordinarie che noi ve le raccontiamo.
0: Così,
1: gratuitamente,
0: sì.
1: Aspetta, bisogna dirla.
0: Sì, scusami.
1: Gratuitamente.
0: Gratuitamente, certo, poi se volete pagarci, insomma.
1: Guarda, Liban è in sotto impressione.
0: Sotto impressione, occhio a non impressionarvi troppo. Sì. Andiamo al Bioparco Zoom di Torino, dove sono nate due gazzelle di Mor. Pensa che si stima che ne esistano solamente altri 200,
1: okay,
0: tra il Chad e il Niger.
1: Hai, okay, capito la storia.
0: Quindi facciamo finta che ce ne siano 200 più queste due.
1: 202.
0: Ecco, ovviamente sono nate da altre gazzelle di Mor, presumo, perché non è che sono così nate da un uovo.
1: Almeno 204, allora, mettiamola così, no?
0: Ecco, capito. Quindi, insomma, è una bella speranza.
1: Sì.
0: Diciamo che se si potesse far rimpolpare questa specie, ecco, sarebbe molto bello.
1: Andiamo ad aiutare.
0: Non credo che, cioè, non siamo.
1: Possiamo portare altre gazzelle.
0: Non siamo veterinari,
1: no.
0: Meglio che noi stiamo lì a guardare tipo gli umarella.
1: Allora andiamo a guardare.
0: Benissimo. Radio Bella e Monella.

0: incredibile. Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, qui su Radio Bella e Monella. Tra è il momento delle belle notizie.
1: Salutiamo tutti gli abitanti di paese che sì. è in provincia di Treviso, che si sono visti arrivare un sacco di gente sì, inneggiati da Serena Brancale, Delia e Levante.
0: È che hanno sbagliato, perché era il mio paese, non è che è a paese, capito? Torni sempre a paese, sarebbe stato
1: paese
0: così, no?
1: Di tutti.
0: Ma non c'entra nulla, non... vabbè, comunque.
1: Dove vai è sempre paese.
0: Leggiamo la seconda notizia, quella bella bella bella.
1: Tenetevi forte, amici.
0: Vai, mi tengo.
1: Perché George Clooney e moglie stanno passando le loro vacanze a Capri.
0: E sti cazzi.
2: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Sì, chiedi scusa al pubblico.
0: Chiedo scusa al pubblico, però ragazzi, ma chi se ne frega?
1: Ma George Clooney.
0: Cioè, se avessi detto George Clooney si candida alle prossime elezioni degli Stati Uniti,
1: avresti detto sti cazzi lo stesso.
0: No, è un qualcosa di diverso, qualcosa di strano, qualcosa di cambiamento, un cambiamento che non avveniva addirittura da 30-40 anni, da Reagan, capito? Quindi siamo qui in attesa che George lo faccia.
1: Ma magari lo farà Tom Cruise, che ne sai?
0: Tom Cruise?
1: Perché no?
0: Dovrebbero mettere tipo un...
1: No, non fare battute.
0: No, dovrebbero mettere un tapis roulant, perché lui deve correre mentre fai gli discorsi alla Casa Bianca.
1: Pensavo,
0: capito?
1: Un gradino stessi per dire.
0: Stavo perdendo un ginocchio, facendo finta.
1: Recuperalo veramente. Intanto.
3: Radio Bella Monella, tutta da cantare.
4: Ti porterò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo.

0: Sara Toscano, Sexy Magica su Belle Monella, chiude la nostra prima mezz'ora insieme, ci prendiamo una piccola pausa.
1: Piccolissima, archiviamo le belle notizie e torniamo parlando proprio con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
4: Ma che facciamo stamattina?
5: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
4: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
6: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare Irene Grandi con Boom Boom,
2: Rove con Avion
1: e poi con Ipu con Dimmi di sì.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti. Adesso, come promesso, si parla con voi.
0: Bella e Monella.
2: Allora, amici, parliamo di sport. Lo sapete, Jannik Sinner ha vinto Wimbledon. Congratulazioni a Jannik. Però tutti quanti, bene o male, fin da piccoli si sviluppa sempre, no, questa passione sfegatata per almeno uno sport. Magari sì, non il 100% delle persone, c'è anche chi non gli interessa, però facciamo una forbice abbastanza larga, un 80%?
1: Beh sì, dai, l'importante è che non sia solo uno sport. Cioè tu mi dici, guarda, abbiamo questa passione sfegatata per il calcio. No, non tutti, allora li si scende ancora di più. Invece per uno sport in generale sì, sono d'accordo, ecco. Ci sarà una piccolissima percentuale di persone che assolutamente non vuole, non fa e non,
2: esatto,
1: apprezza nessuno sport.
2: Ma prendiamo quella forbice che invece ha una passione e ce l'ha avuta fin da piccolo, che magari è riuscito anche a portarlo a calcare un campo da basket, un campo da baseball, un tatami, un ring, una qualsiasi disciplina, un qualsiasi sport.
1: Certo.
2: E ovviamente si parte anche dal presupposto che quando inizi a entrare nel mondo dello sport e lo fai in maniera agonistica, tendenzialmente ti piace vincere, vorresti vincere.
1: Beh, agonismo, quindi ecco, sì, devi farlo.
2: E quindi, amici, al 393-7366-170, se potessi vincere un trofeo nel tuo sport preferito, quale sarebbe questo trofeo?
1: Raccontatecelo, fateci sognare.
0: Radio Bella e Monella.

0: Tonacci, pazzo di lei su Radio Bella e Monella. Allora, amici, al 393-7366-170 vi stiamo chiedendo se potessi vincere un trofeo nel tuo sport preferito, quale sarebbe questo trofeo?
1: Ci scrive lei: secondo lei, appunto, il suo sport preferito è quello in cui vorrebbe vincere un trofeo, è il pattinaggio artistico.
0: Sì, però noi vi stiamo chiedendo la tipologia di trofeo. Ad esempio, facendo un esempio molto comune, perché così magari possono capirlo in tanti, a livello calcistico c'è la Serie A, c'è l'Europa, quindi Champions League, Europa League, c'è la Coppa delle Fiere, okay, c'è il torneo di Viareggio.
1: Quindi tu vuoi indagare proprio su quale trofeo,
0: esatto,
1: non uno a caso,
0: esatto,
1: tipo solo lo sport in cui vorreste vincerlo, ma lo sport in cui vorreste vincerlo e poi quale trofeo specifico.
0: Esatto,
1: capito?
0: Quindi raccontatecelo al 393-7366-170, poi noi abbiamo anche la lista dei 10 trofei che tendenzialmente sono quelli più ambiti dagli sportivi.
1: Partiamo, ti dico subito il decimo, quello meno importante.
0: Vai,
1: è ambito solo da circa 200 milioni di persone,
0: quindi
1: pensano però che sia ambito da tutto il mondo.
0: Esatto.
1: Ok. Ovviamente stiamo parlando delle stelle delle strisce. Il Super Bowl, che è il trofeo più importante del football americano, ok? Uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, vero, questo sì, però non tanto quanto altri eventi, come per esempio la finale mondiale di calcio, per intenderci.
0: Bisogna vedere, okay, se quest'anno la seguiranno in tanti. Tra l'altro oggi c'è la prima semifinale, giusto? Quindi
1: sì,
0: stiamo vedendo veramente
1: sì,
0: la luce, ragazzi.
1: Finalmente. Quanto sta durando?
0: Non lo so, secondo me è durato 7-8 mesi.
1: Vi informo comunque che l'altro giorno Alvise mi ha confermato, è cominciata la Champions.
0: È vero, assolutamente. I preliminari. 393-7366-170. Se potessi vincere un trofeo nel tuo sport preferito, quale sarebbe? Radio

0: questa nostra prima ora insieme.
1: Ve la continuiamo a domandare: se poteste vincere un trofeo nel vostro sport preferito, quale trofeo sarebbe?
0: 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: mondiale da cantare.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Pigliaio su Radio Belle Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Eccoci qua al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo: se potessi vincere un trofeo nel tuo sport preferito, quale sarebbe questo trofeo?
1: Allora, Roberto è arrivato dicendo pattinaggio, corsa, velocità.
0: Ok. Nel senso,
1: se, non sono tre cose diverse. Credo che sia il pattinaggio, quello corsa, velocità, quelli che sono in circolo, no? Hai presente?
0: Sì.
1: Ok, campionati italiani basterebbe.
0: Basterebbe, quindi è...
1: Eh beh, è abbastanza modesto, vuole cose incredibili, vuole semplicemente essere il migliore in Italia, va bene? Lui invece vuole essere il migliore nel mondo.
2: Ah. Ciao, sono Francesco e io vorrei tanto vincere i mondiali del calcio.
0: Ma guarda noi. Francesco, a noi intanto basterebbe partecipare, ma se porti la Coppa in Italia... possiamo dire di averti messo e di averti spronato noi a diventare capitano e colui che ha alzato la Coppa del Mondo nel 2000 e chi può dirlo?
1: Vabbè, vogliamo essere poco ottimisti? 2034, dai, vogliamo vederti nel 2034 alzare una bella Coppa del Mondo.
0: Esatto, e poi pensa agli zii che ti hanno caricato in radio.
1: Adesso ci dice, no, guarda, io gioco per la Germania.
0: Beh, allora, in quel caso allora non va bene.
3: Radio Bella e Monella.